Radio 3. Radio 3. Lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti dice una voce incerta. Non lo so ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fra i deboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Per

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: il Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Allora, stavamo tentando di capire, Samuele, cosa avessi fatto tu per meritarti il turno al mattino, perché non succede praticamente mai, quindi o hai litigato con qualcuno.
2: E se fosse un premio?
3: No. Bello no, sognare. No. Tra l'altro, scusami, non ti hanno mai proposto di fare la voce del navigatore?
2: La voce del navigatore? No, però.
1: Cavolo!
2: Il segnale sui treni anche, delle fermate.
1: L'hai fatto?
2: No, non l'ho fatto.
3: Però alla voce. Cioè,
1: è vero!
4: Tra 300 metri, svolta a destra.
1: Cavolo!
3: Quella voce lì è fatta. Cioè, lo fai. Non puoi sbagliare strada.
1: Ma perché non gli facciamo fare qualche jingle per il nostro programma, scusa?
3: Anche sì.
1: Hai sbagliato programma. Torna a casa.
3: Torna a casa, sì.
2: Sì. Io ci sono, tanto poi non bisogna pagare nessun altro.
1: È vero, tanto sei sempre tu.
3: È tutto dentro in famiglia, capito?
1: Certo, certo.
3: Anche questa l'abbiamo risparmiata.
1: Sì, sì.
3: Sai, per il prossimo anno.
1: Sempre che ci confermino, ecco.
3: Chi lo sa.
1: Va bene, Sam, dai, non siamo qua a martoriarti più del dovuto. Tanto no. Ci vediamo dopo.
2: Io vi saluto, tanto le prime ore sarò qua. Ci vediamo la prossima ora.
1: Sì,
3: ma è vero.
1: Allora,
3: sì,
1: non tutti ce la fanno a arrivare alla seconda. Vediamo. Sì.
3: Però
1: se è, ci vediamo dopo.
3: Un po' più di positività. Grazie, sì. Sam, grazie.
1: Ciao,
3: mille.
1: Ciao Sam, ciao.
3: Buongiorno,
1: Ma buongiorno.
3: Hai una pelle diversa. Più agrumata, più
1: no,
3: Sicilia.
1: Pensavo nel senso di tipo sei con i pori aperti.
3: No, che brutto, no, proprio quel sapore di Sicilia.
1: Scusatemi, sì, è stato un po' un tour de force questo weekend. Fra le varie cose sono stata anche a un matrimonio in Sicilia, sono tornata ieri notte. Domanda, ma cosa mi è successo a livello calcistico? Che sentivo...
3: Deliri.
1: C'era il delirio, l'Inter cosa ha fatto?
3: No, vabbè, l'Inter ormai ha vinto il campionato da mo'.
1: Ah, e perché no. Ieri c'era il delirio però per l'Inter?
3: Non lo so.
1: Ah, vabbè.
3: Non ho idea. Ieri è stato il delirio per la Juve.
1: Ah.
3: Perché è una partita disastrosa contro gli acerrimi nemici della Fiorentina, hanno perso in casa 2-0, credo si siano giocati, cioè ci siamo, perché poi io sono juventino, ci siamo giocati la Champions, ma vediamo. C'è ancora una partita, sa mai, come dice qualcuno. Invece tutte le altre, la Roma, il Como, hanno vinto tutti, figurati.
1: Ho capito, certo. Ho capito.
3: Poi Lugano, come hai sentito, ha passeggiato sul Basilea, quindi un posto in Europa, purtroppo ultima partita per il numero 10, capitano, idolo di Lugano, Mattia Bottani.
1: Ma perché l'ultima va in un'altra squadra?
3: E basta, sì, una grande carriera nel Lugano, ha detto stop al panico, va bene.
1: Ho capito.
3: È ancora lì un fiore.
1: Ho capito, vabbè, sì, sì. Vabbè. L'avevo conosciuto lui, carino.
3: Sì, no, Mattia è veramente bravo.
1: Va bene, allora amici, siamo tornati nella vecchia fascia di sempre, dalle 7 alle 10.
3: Ti dirò. È più consona.
1: Sì, è più comoda anche.
3: Ma anche stamattina mi sono svegliato e ho detto: ma che è mezzogiorno, sto a luce.
1: Sai che anche io. E poi a un certo punto ho detto: non mi sarà mica suonata la sveglia. E no, perché non sei più, sei un po' frastornato a livello di circo circadiano. Vabbè. Allora, amici, sentite. Tornano le care vecchie sane abitudini di un tempo. Vado?
3: Vai!
1: Dai! Chi la canta?
3: Oggi la cantano tutte quelle persone che trovano un cartello con le dita a forma di corna e si spaventano tantissimo. Loro!
1: Dopo vi spieghiamo, si comincia, buongiorno!

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Sono arrivati dei vocali, non so.
0: Ah, di già.
1: Cosa dicano, ma.
0: Vai.
2: Ah, sì, come si dice Europa?
0: Capito. Eh?
1: Aspetta che rifacciamo.
0: Sì. Ah,
2: sì, come si dice Europa?
0: Capito. Come si dice Europa? Penso sia un gioco di parole, però non.
1: Beh, comunque al momento.
0: Sì.
1: Como bene. Vabbè, però è la Roma in Champions. Poi è sì. arrivato un. Ah, buondì ragazzi.
0: Giorno.
1: Milano hanno festeggiato lo scudetto dell'Inter. Ecco.
0: Sì. Ok.
1: Che era già
0: sì.
1: vinto
0: sì.
1: da mo, però ci sta.
0: Però sì. c'è sempre una buona occasione per festeggiare.
1: Altro vocale. Sì.
3: Ciao Marghe, ciao Maxi B.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao Marghe, ti ricordi che avevo detto che avevamo inviato alla radio sbagliata, non facciamo pubblicità, alla radio sbagliata un messaggio per voi, in
1: ti
3: particolare
1: ricordi?
3: Per te.
0: Non.
3: Io mi dicevo, ma vedi questa che non mi risponde mai, oh. invece tu non c'avevi proprio un messaggio, beh il messaggio era...
1: Guarda, in un'altra radio,
0: sì.
3: La mia fidanzata
0: sì.
3: è 190 centimetri e quindi tu sei piccolina e tu sei piccolina quando ti ci vuoi confrontare. A proposito, suo figlio è 210 centimetri.
0: Allora mi fa.
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, mi fa un certo effetto sentirvi dire tipo 210, 190.
1: Non si usa più il metro?
0: Cioè,
1: come metro di misura.
0: Io sono abituata a dire tipo 1,90, però è un po' come quando uno ti legge il numero di telefono in una maniera diversa. Quindi mi confermi, lei mi conferma che il suo numero è 0, adesso
1: sì, comunque
0: non posso dire
1: i numeri.
0: Il mio. Ti, ad esempio il nostro della radio 079 449 9537, magari ti dicono, mi conferma che il suo numero è 079 44 99 53.
1: No? Non lo so, non lo dico così, non lo so.
0: Cioè, è incredibile,
1: è vero, cambio un
0: quanto
1: numero.
0: Può depistare il modo di dirlo. Vabbè,
1: altro messaggio.
0: Sì, sì.
2: Forza Como, Forza Como. Il ragazzo intendeva che il Como è sicuramente in Europa, adesso si stabilirà in che fascia.
0: Ah, ho capito.
1: Però sì, Como ce l'ha
0: sì,
1: fatta.
0: Sì.
1: Complimenti perché.
0: Allora, il numero ve l'abbiamo ricordato, detto sia nel modo giusto che nel modo originale.
1: Sì.
0: Poi non ci siamo presentati. È vero che tanto ormai siamo un po' tutti di quel gruppo lì, ma nel dubbio. Ciao, io sono la Marghe Zanata, nostro Super Maxi B. Messi insieme scateniamo gli amici in affitto. Separati no, ma messi insieme sì.
1: Bene. Poi, altra cosa da buttare sul piatto, poi magari si può andare con Shakira a fallo.
0: Sì.
1: La Bulgaria, così dico solo questo e voglio vedere come ne esce. E la Bulgaria
0: ci porta tutti via.
1: Benissimo. Dopo vediamo se ci porta via
0: perché
1: oppure.
0: La Bulgaria
1: non l'hai saputo? Purtroppo la no. Bulgaria.

0: la star che ha vinto la Bulgaria. Guarda, io avevo scommesso 5 euro su Saldavinci. Ci credevo.
1: Ci credevo.
2: Ah! All'Eurovision
1: alla fine l'ha spuntata la Bulgaria.
2: Come sapete che quest'anno non sono riuscita a seguire molto. Com'è andata?
1: Non lo so, io vedo solo la finale.
2: Cioè, vi piace il pezzo della Bulgaria o mica tanto?
1: Non mi esprimo.
2: Ho capito.
1: A me le canzoni dell'Euro mi sembrano talmente lontano dal nostro modo di ascoltare musica. E sono proprio diverse. Sono buzzurre sono.
2: Folcloristiche,
1: folclori,
2: dai.
1: Ecco, forse la parola più giusta. Sì. Grandi voci,
2: Sì.
1: Qua voci parlando, ciaone.
2: Sì.
1: Coreografie dietro, scenografie meravigliose. Però ogni tanto dico, boh, io sta roba qui non l'ascolterei mai. Però
2: è carino vedere un po' usi e costumi in giro, dal punto di vista musicale, no? In giro per...
1: Esatto, no, bene. Israele secondo si è rischiato un po' il... non erano felicissimi in sala, Io parlo lì in sala.
2: Te credo.
1: Bordata di fischi e quant'altro, però poi alla fine la Bulgaria ha preso una manata di voti dal pubblico e niente, è balzata. Mentre Saldavinci se l'è giocata nella prima parte, secondo, terzo, primo, poi piano piano è andato sesto, quinto, forse è finito quinto o sesto.
2: Ho capito.
1: Però bene, insomma, dignitosissimo.
2: Sentite, vorrei lanciare il sondaggio di apertura giornata, anche perché oggi abbiamo un sacco di roba da fare. Il sondaggio. Abbiamo ricchi premi e cotillon, perché giochiamo ancora per cantine aperte. L'ultimo, questo weekend, c'è stato nel sottoceneri, nel prossimo nel sopraceneri.
1: Lo scricchia cervelli, che tra l'altro mi è appena arrivato uno dal pubblico. E quindi
2: adesso
1: quello facile, ti faccio questo. Sì,
2: okay,
1: adesso.
2: Ok.
1: Sì. Il primo sarà quello.
2: Va
1: poi.
2: Bene. E poi c'è Giorgia nell'ultima ora. Quindi, raga, andiamo in fretta, perché qua non c'è tempo neanche per pensare. Ecco.
1: Va bene.
2: Allora. Procedo con la domanda del giorno.
1: Sì.
2: Vado?
1: Vai.
2: Aspetta, Gianni, creami un po' un mood di... Allora, ieri praticamente sono rientrata da un matrimonio in Sicilia.
1: Sì.
2: Prima del matrimonio in Sicilia ero a Bergamo.
1: Ok.
2: E prima di Bergamo ero a Brescia a condurre una serata.
1: E prima di Brescia eri a Lugano.
2: Ero qua a condurre con te.
1: Così, ecco. Abbiamo capito, sì, i tuoi spostamenti.
2: Indietro. Insomma, salgo sul volo per andare in Sicilia.
1: Sì.
2: Da Bergamo prendo il volo.
1: Sì.
2: Salgo, mi guarda un ragazzo, mi fa un ragazzo. Un ragazzo di 45 anni, non mi viene da dire un signore, un ragazzo.
1: Un ragazzo, dai.
2: Di 45 anni, più o meno,
1: Più o meno la tua età.
2: Sì. Sì, io ne ho 44, ci tengo a dire che non ho ancora 45.
1: Perché quell'anno in meno.
2: Fatta fa la differenza.
1: Tu fai il furbo. Tu ne hai 45,
2: sì,
1: io
2: sì.
1: No. Brava.
2: Allora, salgo sull'aereo.
1: E lui?
2: È struccata, perché ero stanca morta, avevo dormito 2 ore. Avevo il volo all'alba.
1: Tu cambi tanto, struccata?
2: No, sì, bah. Comunque non ho l'occhio orientale così, è un po' più
1: pallonato.
2: Sono due sassolini buttati lì a caso.
1: Ah, sono piccoli.
2: E non sono così.
1: Ah,
2: eh sì.
1: Non ti ho mai visto struccata.
2: No.
1: Beh,
2: mi vedrai a Cari. Perché dormiamo insieme nel...
1: E se sto male? Cioè, nel senso, non sto male, perché, però dico, è un'altra persona.
2: Ti dirò che hanno mandato il sosia. Sono la sosia di me stessa. Sai, tipo quando lo ordini su Shane. Ecco. Beh, allora, ragazzi, salgo.
1: Sì.
2: Mi guarda questo signore e fa. Sì.
1: Di cinese, proprio.
2: No, lui proprio sicuro. Stava tornando a casa.
1: Beh, certo.
2: Non ci posso credere. Vi prego, non guardate l'accento, non sono capace.
1: No,
2: okay?
1: Ci stai provando.
2: Giuro, non sono capace. Ma ti ascolto tutti i giorni. Ho detto, ma mi fa strano.
1: Sì.
2: Cioè, nel senso.
1: Ma magari sì, però.
2: Sì, ho detto, magari fa avanti e indietro. Però. Poi, insomma, la lascio andare. Io saluto, ringrazio, perché ho detto, vabbè, senti, prendi, porta a casa.
1: Grazie mille.
2: Mi siedo, finisce il volo. Ci alziamo tutti. Oh, comunque. E il programma che è sulla Rai. Ma sei pazzesco. Su Emma. Ve l'ho già detto che mi scambiano spesso per Emma Stoccolma.
1: Sì, sì.
2: E quando ho conosciuto Emma Stoccolma a Sanremo, lei stessa mi ha detto che la scambiano sempre per me.
1: Però lei è la remoscia, giusto?
2: Lei è la remoscia, non si capisce come mai ci scambiano tutti, ma anche di voci dicono che siamo uguali.
1: Sì.
2: Un giorno vado a Roma, salgo sul taxi, il tassista. Oh, ma che me stai a dinge, posso credere?
1: Questo era romano.
2: Sì.
1: Certo.
2: Oh, ma io ti ascolto tutti i giorni e volevo dire, guarda.
1: No.
2: Non penso.
1: No.
2: E ho detto, ma... strano. Oh, faccio. quando a un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: non sono io, voi VIP.
1: Cos'è che ti ha detto?
2: Oh, voi VIP, quando non vi volete far riconoscere, faccio: ma te lo giuro, non sono Ema!
1: Scusa!
2: Offeso, continuo a guidare, ma non mi parla più. Allora comincio a sparare due cavolate.
1: Tra l'altro, ha allungato il giro per farti pagare di più.
2: Ovvio! Quando sono scesa, mi guarda e mi fa: oh, te posso dire, ma sai che forse non sei lei?
1: Te l'ho detto!
2: Ma una riflessione condivisa, sai che forse non sei lei? E che poi mi ha aggiunto: sai perché? Lei sta più secca, che era un modo per dire lei è più magra, ecco.
1: Sì, quindi
2: parte il sondaggio del giorno. Vi hanno mai scambiati e o avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro?
1: Ma non per forza VIP.
2: Ma va, figurati che voi dite: none, non sono io.
1: E questo insiste, ma sì.
2: Ma quindi, signore e signori, prendete quel telefono in mano.
1: Sì.
2: Il numero è solo uno.
1: 079-449-9537.
2: Sì.
1: Vi hanno mai scambiato per qualcun altro?
2: O
1: avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro facendo un po' una figura barbina? Fatecelo sapere.
2: Tanto siamo qui a leggervi tutti, belli e brutti. Ti hanno mai scambiato per qualcun altro?
1: L'ultima volta proprio al distributore qua sotto, a Melide. Sto facendo benzina. Quindi ho già il pistolone dentro nella macchina, insomma.
2: No, scusami, tienimela lì. Creami suspense. Dai, così nessuno cambia la stazione, no?
1: Figurati, sta spagnola.
2: Neanche di benzina.
1: Va bene.
2: Chissà perché ti hanno scambiato.
1: No, il nome non me lo ricordo. Dopo te lo racconto.
2: Va bene.
1: Convinto.
2: Ah, sì,
1: No.
2: Va bene, signore e signori, questi sono gli amici in affitto, rigorosamente live fino alle 10. Vi hanno mai scambiato per qualcun altro, confuso con qualcun altro? O voi avete confuso altri? Fatecelo sapere.

0: frequenze di Radio 3 per capire perché ti abbiano scambiato, confuso.
1: Ah, è vero, partendo da me.
0: Eh sì.
1: Scusa, volevo dar voce agli ascoltatori.
0: Ma dopo? Adesso stiamo aspettando te.
1: Allora. Ho mandato giù lo yogurt. Sì.

0: Sto pistolone.
1: Che poi dico, quando vedi che la mia reazione non è quella, ti verrà il dubbio che non sono io. No!
0: Scende. Mi abbraccia.
1: No, o poi tu che. Aspetta, Gianni, cambiami la base.
0: Gli abbracci.
1: Maxi, odi anche solo una pacca sulla spalla. Figuratevi un abbraccio. Ti abbraccia.
0: Mi abbraccia. A un certo punto si vede la consistenza della carne era diversa. Ero più frollato, non lo so. Mi dice.
1: Oh.
0: Non sei tu. E io, beh,
1: sì.
0: Cioè, io sono io, ma non sono.
1: Perché tu eri inerme, cioè ti sei lasciato abbracciare perché non sapevi cosa fare.
0: Ma perché lui.
1: Certo.
0: Era veemente come.
1: Ho capito.
0: Cioè, lui voleva proprio. Sì. Sto Antonio lo voleva.
1: Sì, sì. Capito? Poi ormai ci sei dentro fino al collo, cioè giochi la partita.
0: Poi a un certo punto si allontana di tre passi per vedere bene, sai, per vedere tutto l'involucro. Ah no. Ma mi fa, però mi ha detto proprio: oh, ti chiedo scusa, ti faccio vedere una foto di Antonio.
1: Ah, perché lui voleva comunque giustificarsi.
0: Beh, certo.
1: Tira
0: fuori la foto di Antonio. Beh, non era va. Cioè, nel senso, un po' accecato lo era lui. Però ti dico, ci assomigliavamo tanto.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Amici,
0: potevamo
1: adesso.
0: Potevamo essere cugini, fratelli. Top.
1: Ho capito.
0: Sì.
1: Dopo trattiamo bene l'argomento, adesso ascoltiamo le vostre confessioni. Ma voi lo sapete, vero, che teoricamente abbiamo 7 sosie in giro per il mondo?
0: 7? Quali?
1: Allora, seguo una pagina su Instagram, ma non mi ricordo il nome. Siccome la vedo poco, l'algoritmo non me la propone più, non so come cercarla. Dove facevano vedere le foto di persone nel mondo che trovano? C'è una pagina? Ah, mannaggia!
0: C'è tipo uno in Virginia,
1: sì,
0: e uno,
1: sì,
0: in Bulgaria,
1: sì,
0: uguali.
1: Sì, ah. C'è un sito che si chiama Twins something, Twins qualcosa, dove la gente manda la foto e dice: oh, se trovate qualche mio sosia, sono delle robe che ti fanno accapponare la pelle, che dove sono più uguali di gemelli,
0: sì,
1: omozigoti, ok?
0: Sì,
1: ah,
0: sì, sì, sì. A proprio di gemelli, guarda, hai proprio
1: vai,
0: dato il.
1: Vai.
0: Senti che roba,
2: Io, essendo una gemella, quasi tutti i giorni mi scambiano per lei.
1: Che fastidio.
0: Dici che è fastidioso, no?
1: Sì, sì, all'inizio puoi anche sorridere. No, non sono io. La seconda, la terza, la tredicesima, la ventitreesima, la quaranta, la trecentomillenesima. Non ne puoi più.
0: Però quando c'era da scambiarsi il ragazzo perché eri stufa e la passi alla sorella.
1: L'altra, dici, no, che è più brava in matematica, dici, sì, senti, allora tu vai a fare l'esame di matematica.
0: Bravissima.
1: Io da fare.
0: Lì non ti dà fastidio.
1: No, lì no.
0: Bisogna vedere anche
1: quello. Sì,
3: sì. Sì, ciao Marghe, ciao Max. Sì,
0: ciao.
3: In dogana, arrivo in dogana. Il doganiere mi dice:
0: ma lei è Al Capone? Sentiamo.
3: Mi fai un autografo?
1: No.
0: Ma va.
3: Faccio scusi. E canna, fammi un autografo.
0: Canna,
1: canna.
3: Faccio no, guardi che non sono a canna.
0: Canna chi?
3: Va, come no? Sei Cannavaro, niente, no, no, è mio fratello forse, ma non sono io. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Però aspetta,
0: Canna,
1: aspetta, scusami, fermi, fermi tutti. Ma alla fine è tuo fratello o non è tuo fratello?
0: Ma no, non è suo fratello, assolutamente.
1: Ah, ho capito.
0: C'è
1: ho
0: la
1: capito.
0: Foto, se vuoi vedere se somiglia a Fabio Cannavaro.
1: Sto guardando poco WhatsApp perché so che poi ci sarà lo scricchia cervelli, non voglio.
0: Non ti vuoi far.
1: No, ma andiamo avanti.
0: Ne mando un altro.
1: Sì.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sì, mi è capitato 2 volte in realtà, ma la seconda è stata proprio eclatante. La prima è stata una svista, infatti me ne sono ravveduto subito, non ho continuato. Nel secondo caso avevo scambiato sto signore per un mio ex collega dove lavoravo prima.
0: Quindi è lui che scambia.
4: Ma
1: certo.
4: Ero talmente convinto che sono andato fino a lì. L'ho fatto girare e ho detto: ma come, non ti ricordi così colà, così? E lui parlava un'altra lingua.
1: Forse ho detto ma
4: poi io, vedendolo parlare, ho detto: no, non può essere lui. Allora io, oh scusa, guarda, l'ho scambiato per un'altra persona, chissà se mi ha anche capito, perché poi non lo so. E sono andato via. C'ho ancora quel senso di vergogna da allora. Saranno passati almeno 2 anni.
1: O magari hai ancora il dubbio, ma era lui e faceva finta parlando un'altra lingua?
0: Perché non ci vuole niente a fare. Ah, ciao, io non sono io.
1: Raga, non ve l'ho mai detto. Con un mio ex.
0: Sì. Di dove?
1: Di qua.
0: Ah, un
1: sì,
0: ex,
1: sì. Il mio ultimo. Cioè, il mio ex prima di Magnum PI.
0: Il mio ex prima di Magnum.
1: Sì.
0: No. Il tuo ex prima di Magnum PI è greco.
1: Cioè, Hai ragione.
5: Vu per sul conto.
0: Una brutta parentesi, ma va tenuto in conto.
5: Pesa, pesa.
0: Pesa.
5: Ogni ex conta. Dopo ogni centesimo.
0: E non era di qua.
5: Sì. Beh, non era il greco comunque, okay. Era l'altro
0: prima
5: mio ex.
0: Greco, prima
5: sì. Allora, a un certo punto eravamo in coda, non mi ricordo per andare dove.
0: Sì.
5: E lui era davanti a me, aveva il cappellino, ok? Un cioè, il cappellino nero, la camicia verde oliva.
0: Ok.
5: Io mi sono distratta un attimo, mi sono girata, non so se stessi, se fossi al telefono, mi rigiro, davanti a me c'era uno con la camicia oliva, il cappellino nero, no?
0: Anche sulle chiappe?
5: E allora io faccio questa roba orrenda, con te non la faccio mai, ma adesso che siamo entrati in confidenza potrei cominciare. Faccio una roba che avevo imparato dagli amici negli States. Passo la mano, metto la mano così a piatta.
0: Sì.
5: E
0: piatta, eh?
5: La passo tra le chiappe.
0: Come tra le chiappe?
5: Ma per ridere, la passo tra le chiappe e faccio carta di credito.
0: Posteggio la bicicletta.
5: Quindi mi giro e faccio.
0: Aspetta, con tutti lo fai o con i tuoi ex?
5: No.
0: Cioè
5: allora,
0: con gli ex, con gli ragazzi.
5: Ma no,
0: è una cosa.
5: Con amici. Penso di averlo fatto una volta anche a Cocca per ridere.
0: L'ho visto Cocca Allegro quel giorno lì. Mi sa di sì. Sa che la carta.
5: Ho volte i passi, faccio pin. Ok? Però ci deve essere proprio confidenza, amiconi.
0: Sì, sì, sì,
5: passo e faccio proprio.
0: Olè. Questo ovviamente si gira, beh, no?
5: Si gira, dirvi di scatto e nero.
0: E anche perché gli passi la carta di credito.
5: Quando si gira io, oddio, ma amore, perché fermi nella mia testa era ancora...
0: Amore.
5: Niente, i miei neuroni erano settati, faccio, oddio amore, ma...
0: Sei cambiato.
5: Gli faccio, non sei tu. In compenso, anche la fidanzata non ha apprezzato.
0: Ma dai...
5: Nel frattempo arriva il mio ex dall'altra parte e fa: ma amore, io, oddio, c'è stato. Perché a volte la testa ci mette un po' a starti dietro, non so se mi succede. Ecco.
0: Ma la fidanzata non ti ha graffiato la faccia?
5: No, ho detto, ero talmente impanicata. Cioè, io avevo ancora la mano a paletta.
0: Ancora tenuta. Con la carta di credito in mano, così.
5: Avevo ancora la carta di credito, facevo. Ma guardi, veramente non riesco a capire. Raga, ma noi dobbiamo andare in pub. Vabbè, musica al volo, pub. Aiuto, ci licenziano.
0: Comunque, Marco, questa roba della carta di credito, scusami.
5: No, dai, perché sei geloso, lo vuoi anche
0: no,
5: tu. Dai, girati su.
0: Tieni il portafoglio, credimi.
5: Dai, ascoltiamo Biagio Tracci, ti girati.

0: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Premetto che io e mia sorella abbiamo 4 anni di differenza.
2: Sì.
0: Lei è più piccola di me.
2: Mm-hmm.
0: E noi abbiamo 10-15 centimetri di differenza in altezza e una trentina di chili di differenza di peso.
1: Quindi non uguali.
0: Ma spesso, soprattutto se ho la coda, che io non la metto, non la faccio quasi mai, invece mia sorella ha perennemente la coda, mi confondono per lei. Ma proprio addirittura c'è stato un suo ex compagno di scuola che è arrivato proprio ciao ad abbracciarmi, felice e contenta.
1: Ti ha fatto la carta di credito?
0: Non sono lei. Com'è? Perché poi non ti fanno neanche parlare.
2: È vero, perché poi non ti lasciano parlare in quei casi.
0: Sì. Mi confondono con la mia sister, sì.
1: Ma non sono uguali, cioè comunque fisicamente sono diversi.
2: Sentite, allora vado in pub, ma prima volevo dirvi, qualcuno ha scritto: ragazzi, siete medici, mio papà lo scambiano per il grande Gino Paoli, vi mando la foto, non pubblicatela.
1: È uguale.
2: Quindi non la pubblicheremo. Oh,
1: è uguale.
2: È uguale.
1: È Gino Paoli.
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no, abbiamo trovato solo loro, la Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3i.

0: Twin Strangers, ecco come si chiama il sito per trovare il tuo potenziale sosia in giro per il mondo. Dopo ne parliamo, eh?
1: È vero, qua scrivono app per riconoscimento facciale, cioè vengono utilizzate per trovare
0: i
1: propri sosia.
0: Sì, sì.
1: Ho capito.
0: Che figo. Beh, dopo ne parliamo.
1: Twin Strangers.
0: Sì, sì.
1: Va bene. Senti. Storia
2: ciao,
1: brutta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Non
0: ciao.
2: È proprio la stessa cosa, però mi è successo di incontrare il mio ex compagno di scuola delle elementari, della quale io ero anche abbastanza cotta, dell'elementare ovviamente. Lo incontro e dico: ah, ciao, come stai? Che bello vederti. E mi guarda serio, gelido, e mi dice: non so chi tu sia. E gli dice: ma sì, sono la tale, ti ricordi di me?
1: E
2: lui continuava a negare. Ma dopo 5 minuti di umiliazione da parte mia,
1: che insiste.
2: Ma comunque, certo che mi ricordo, volevo solo prenderti in giro.
0: Scusami, pausa, pausa.
1: Beh, ma lui è.
0: Ma Gianni, assecondaci con la base.
1: STRONZO, eh? No.
0: Sì, ma è anche. Scusami, è anche un po' scemo. Perché secondo lui era divertente sta roba.
1: Ma infatti, vabbè, se la fai durare un secondo.
0: Sì,
1: magari,
0: ma un bel magari. Gioco, ricordatelo.
1: Ricordavas.
0: Dura poco.
1: E lei insisteva, poverino, diceva: ma sì, ma sei tu.
0: Amore,
1: sono
0: poi lei aveva anche la cotta quando era piccola.
1: Quindi aveva piacere.
0: Che sfigato.
1: Aspetta,
0: andiamo avanti, dai. Sì.
2: Umiliazione che ho provato in quel momento. E da allora, quando lo vedo, lo evito.
1: Brava.
2: Perché mi ha così umiliata.
0: Brava. Vabbè,
2: non è proprio la stessa cosa, ma il senso di umiliazione che dici: ma sono io che sono pazza.
0: Ma certo.
2: Oh, che cattivo. Ciao.
0: Posso dirvi che ormai ci siamo talmente affezionati a voi, abbiamo creato questa community, che quando vi fanno un torto, vi fanno rimanere male, cioè noi diventiamo vendicativi.
1: Ma infatti puoi mandarci la foto.
0: Esatto.
1: E la macchina, così gliela ridiamo anche. No, però è stato cattivello. Cioè,
0: sì, non mi è piaciuto.
1: Che gioco brutto. Vabbè.
0: Vabbè.
1: Poi c'era qualcuno che mi raccontava, adesso lo vado a tradurre un po'.
0: Sì.
1: Comunque il papà di un amico.
0: L'ho trovato.
1: Hai trovato?
0: Sì, 20:40 finale. Scusami, perché
1: il papà di un amico una volta passava in dogana con la moglie.
0: Sì.
1: Lo hanno fermato in malo modo.
0: Sì.
1: Mandano via la moglie. E niente, pensavano, insomma, lo accusavano di aver fatto una rapina.
0: Oddio! Ma a parte che prima di fare una roba del genere, scusami, devi essere proprio convinto, eh? Andiamo avanti.
1: Comunque lui dice: non so io, non so
0: Oddio.
1: Io. E non era come quell'altro che faceva finta. Cioè, diceva proprio: non sono io. Beh, loro, i doganieri, giustamente facevano il loro mestiere. Hanno fatto vedere la foto. Oh, era uguale, identico, eh? Anche lui stesso.
0: E alla fine, però, come hanno fatto capire che non era lui, ma era l'altro?
1: Per fortuna il suo datore di lavoro è andato a garantire per lui, perché poi ci vuole qualcuno che garantisca. Era uguale, eh? E dice: altrimenti, magari ancora oggi era in gattabuia. E beh, oh, sarà identico loro.
0: Oddio.
1: Giustamente.
0: Oddio! Sentite, siamo in ritardo, vado a chiamare Locarno Monti, capiamo chi risponde se ha un sosia.
1: Esatto, sei lui veramente.

0: Allora, amici, ci siamo collegati con Locarno Monti. Abbiamo Luca Panziera. Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti, glielo chiedi tu, Maxi, a Luca.
2: Luca, scusa, ti è mai capitato ti scambiassero per qualcun altro? Cioè, no. Hai dei sosia magari in zona?
0: O lui ha scambiato qualcuno per qualcun altro,
1: Ah, beh, allora, diciamo che alla radio capita spesso che mi scambiano per l'altro Luca.
2: Ok.
1: È Luca Nisi.
0: Che salutiamo.
1: È abbastanza frequente, però parliamo di contatti radio, ecco, non a livello così fisico personale.
0: Però Lu, scusami, vi scambiano perché avete lo stesso nome, non perché vi assomigliate, o sì?
1: No, esatto, solo per lo stesso nome. Non che ci assomigliamo, se no, no. Io abbia scambiato qualcun altro per altre persone, sì, è già capitato.
2: Quello. E insistevi? Tanto, insistevi?
0: Certo.
2: Sei tu, dai che sei tu.
0: Dai.
1: No, boh, almeno quello no.
0: Va bene.
1: Che ho visto qualcuno che in effetti da dietro soprattutto mi ricordava un amico, poi arrivi lì e dopo ci fai un po' una figura da cioccolatino, quello sì.
0: Sì, perché poi sono quello dove sei talmente convinto e talmente tanta confidenza che va
2: male.
0: Pacca sulla chiappa con le robe, poi si gira, oddio, oddio.
2: Marghi, comunque sta cosa della chiappa,
0: sì, ho capito.
2: La fai tu, non è che tutta la gente,
0: sì,
2: tocca chiappe,
0: sì,
2: in giro a destra.
0: Sì, Luca, perché io ho questo saluto tra amici dove con la mano a paletta la passo come se fosse una carta di credito tra le chiappette, faccio carta di credito, solo che mi è successo pensando che fosse un mio ex quando stavamo insieme e invece era uno sconosciuto in coda, ma vabbè.
2: Carta rifiutata. No.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Poi abbiamo scoperto che c'è un sito che si chiama Twin Strangers. Praticamente voi caricate una vostra foto. Fatelo, provate oggi magari se avete del tempo. Caricate una vostra foto, vi registrate. Poi c'è l'AI che analizza il vostro viso
2: e trova soggetti e simili.
1: Esatto, il confronto globale. C'è qualcuno che assomiglia a te? I tuoi gemelli sparsi in giro per il mondo.
2: Che non è male, carina come
1: cosa. È carina, anche a me piace.
2: Più che altro se ne trovi uno vicino. Non so, tu sei di Lugano, ne trovi uno casualmente a Locarno.
1: Dici, aspetta un attimo.
2: No, ma non è male. Poi per chiudere l'argomento, adesso l'abbiamo sviscerato, sì, quello di non riconoscere qualcuno, di scambiare qualcuno per qualcun altro.
1: Sì.
2: Chiudo con questo perché è molto carino. Allora, 4 anni fa,
1: sì,
2: una ragazza mi scambiò per un suo amico. Ok? A tal punto
1: ma
2: che
1: è una donna o un uomo che scrive?
2: È un uomo.
1: Ah.
2: È un
1: okay,
2: uomo.
1: Ok.
2: Stay, chiamiamolo così. Stay.
1: Okay.
2: 4 anni fa una ragazza mi scambiò per un suo amico. A tal punto che si arrabbiò e mi fece un cazziatone perché non la stavo riconoscendo. Quindi diceva, dai, smettila adesso. Sono io. Cioè, sei proprio arrabbiata.
1: Certo, certo.
2: Dopo il momento imbarazzante, salto fuori che avevamo diversi amici in comune, ma non era l'amico in questione. Beh,
1: oddio.
2: Morale della favola. Ora stiamo insieme da 3 anni.
1: No!
2: Sì. Sì.
1: Ah, quindi vi siete messi insieme? Quindi vuol dire, scusami,
2: che l'altro amico
1: che ti piaceva. Anche tu l'hai pensato?
2: Certo.
1: Cioè, ecco perché te l'hai ripresa così male che non ti aveva riconosciuto.
2: Il vero dramma di questa storia è che l'altro amico in questo momento è single ed è triste.
1: Anzi,
2: non trova nessuno.
1: Anzi, l'altro amico ti puntava ed è lì che si mangia le mani.
2: Sì, sì, sì.
1: Oddio, che storia assurda!
2: Prima dello schicchia cervelli, sì, ti lascio con questo quesito.
1: No.
2: Sì, è un quesito legato a un film.
1: Oh no.
2: C'è un uomo che cade da un palazzo di 100 piani.
1: Oh no.
2: Ad ogni piano, mentre cade, dice: fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene. Intanto sta precipitando.
1: Sì.
2: Ma il problema non è la caduta, eh? E c'è il vuoto.
1: Il problema
2: non è la caduta. Lui cade e a ogni piano dice:
1: è la forza di gravità.
2: No.
1: Ah.
2: Il film, tra l'altro, un film francese meraviglioso che vi consiglio in bianco e nero, si chiama L'Odio. Vi do già la traduzione in italiano.
1: L'Odio.
2: Con un primo Vincent Cassel giovanissimo. Vabbè, una storia.
1: Vabbè,
2: molto
1: quindi
2: bene.
1: Cade dal palazzo.
2: A ogni piano.
1: E ogni piano dice: fin qui tutto bene.
2: Fino a qui tutto bene.
1: Mi hai corretto, quindi vuol dire che quello è importante.
2: No.
1: Fino a qui.
2: La citazione.
1: Scusami, fino a qui tutto bene.
2: Poi la voce narrante dice: ma il problema non è la caduta.
1: Eh no. Certo.
2: Qual è? Questo è già uno scricchia.
1: La paura.
2: No, ne.
1: Il viaggio per cadere.
2: Qualcuno scrive l'arrivo? Non lo so. Il problema non è la caduta.
1: Non è la caduta.
2: Sta cadendo da un palazzo di 100 piani.
1: È chiaro.
2: Te lo dico? Te lo dice un nostro ascoltatore?
1: Sì, sì,
2: vediamo,
1: sì,
2: se indovinano.
1: Sì, sì.
3: L'atterraggio.
2: Ma il problema è l'atterraggio. Vabbè.
1: Allora, oggi volete fare i filosofi tutti, ho capito.
2: Beh,
1: va bene,
2: film.
1: No, ma
2: è un film devastante, ragazzi.
1: Va bene. Quindi, che bel sound. Quindi, tra poco lo scricchia o giochiamo?
2: No, scricchia. Questo era un antipastino.
1: Ok,
2: per,
1: ok. Sono già presa male, te lo dico,

0: Allora, siamo pronti per lo scricchia?
1: Fermi, datemi un secondo. Sì, va bene, metto la sigla allora.
0: Dai.
2: Lo scricchia cervello.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ti aiuterà.
0: Sì, sì, sfogati adesso.

0: Allora, va oggi bene. Lo scricchia cervelli. Pensavo di partire con quello offertomi da un ascoltatore in diretta.
1: Sì.
0: Ma in realtà, visto che a breve dobbiamo andare in pubblicità, ti butto questo.
1: Sì.
0: Tu ci provi un attimo, pubblicità, è il tempo di pensarci.
1: Ok. Il primo. Quindi questo è quello per scaldare l'atmosfera.
0: L'atmosfera. Lo scricchia cervelli è un indovinello che vi sblocca il cervello dopo un weekend.
1: Sì.
0: Soprattutto se è stato un weekend lungo, comunque
1: sì,
0: vi siete adagiati sul nulla faccentismo.
1: Sono d'accordo.
0: L'indovinello è il seguente. It is the second.
1: Sì.
0: Mi trovi a dicembre, ma in nessun altro mese. Cosa sono?
1: Mi trovi a dicembre
0: e in nessun altro mese.
1: Certo, quindi non è la neve, perché la neve puoi trovarla anche te pochi giorni fa.
0: Cosa c'è solo a dicembre, famosissimo? Solo a dicembre.
1: Solo a dicembre.
0: A novembre no.
1: Natale.
0: Bravissima. È Natale? No.
1: No.
0: Però uno dice
1: Babbo Natale no.
0: Babbo Natale no.
1: Mi trovi solo a dicembre.
0: In nessun altro mese.
1: Capodanno.
0: Capodanno che è a no, è ancora dicembre.
1: Non è.
0: Perché l'altro come si chiama quello a gennaio?
1: È Santo Stefano.
0: No,
1: scusami, Santo Stefano è il 26.
0: Cioè Capodanno e l'altro, come si chiama? San Silvestro.
1: Ah.
0: Non è la stessa cosa.
1: No, San Silvestro è Capodanno.
0: Ah, ma non. Vabbè. No, non è Capodanno.
1: 30 giorni a novembre.
0: Giugno, settembre.
1: 28 ce n'è uno, tutti gli anni. No.
0: La Befana,
1: solo
0: con le scarpe.
1: Tutto. Mi trovi solo a dicembre.
0: In nessun altro mese. Cosa sono?
1: Forse una consonante.
0: In che senso?
1: La D.
0: Perché la D?
1: Non c'è negli altri mesi.
0: Sicuro?
1: Gennaio, febbraio. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre.
0: Ah,
1: no. Secondo me la D.
0: La risposta D è?
1: Sì.
0: Purtroppo.
1: No.
0: Giusto.
1: No, no, no, no. Dimmi che è vero.
0: È vero. Che botta di fortuna.
1: Io ho dormito poco questo weekend.
0: Però effettivamente poteva essere anche il Natale, c'è solo a dicembre.
1: Poteva essere anche il Natale, però avevo capito che stavi andando a parlare da un'altra parte. Pubblicità.
0: E
1: non te l'aspettavi,
0: no,
1: neanch'io.
0: No.
1: E torniamo con quello vero.
2: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.

0: quando Fergie o Fergie, non so come si dica.
1: Secondo me adesso. Sì, se intendi lo scricchia cervelli, sì. Allora, abbiamo fatto quello per scaldare un po' gli animi, che ci sta lunedì, per fare un po' di, per smuovere gli ingranaggi, no?
0: Tra l'altro, giustamente, bravi, molto attenti.
1: Sì.
0: La lettera D c'è solo in dicembre, ma anche la C.
1: Fermi, quindi, per chi si fosse perso gli interventi precedenti, la domanda era: ci sono solo a dicembre, chi sono?
0: La lettera D.
1: La D.
0: Negli altri mesi non ci sono. Anche la C. Infatti molti hanno detto, io avrei risposto la C.
1: Ah.
0: Poi tanti hanno risposto la D perché è la prima e quindi
1: ho capito.
0: Però bravi
1: tutti.
0: Qualcun altro ha detto il vischio.
1: Però il vischio c'è anche in altre stagioni.
0: Sì, ti ci baci.
1: Non è che a fine dicembre il vischio si autoelimina.
0: No, continua, prosegue.
1: E dice, oh, il primo gennaio me ne vado, no?
0: Sì, ma non perdiamo tempo.
1: Oh no.
0: Questo non è mio. Secondo me è anche semplice.
1: Sì.
0: È di un ascoltatore che l'ha fatto stamattina, me l'ha mandato proprio. È questo. Cara Margherita Merluzzo Zanatta.
1: Ho tolto WhatsApp così non vedo le risposte degli ascoltatori.
0: Si tuffa ma non si bagna. Di chi si tratta?
1: Ah, finisce così?
0: Sì. Si tuffa ma non si bagna.
1: Scusami, è il suggerimento degli ascoltatori o è una roba che hai trovato tu?
0: No, me l'ha mandato un ascoltatore stamattina.
1: Ah,
0: stamattina
1: si tuffa
0: ma non si bagna. Di cosa si tratta?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Brava.
1: Si tuffa ma non si bagna sarà il classico modo di dire, no? Mi sono tuffato nei ricordi.
0: Attenzione signori, che oggi la Marghe mi è in forma.
1: Un tuffo nei ricordi si dice.
0: Sì, ma che cosa sono?
1: Io. Me stesso. Mi tuffo. Ma non mi bagno.
0: Perché mi tuffo nei
1: ricordi.
0: Piace come ragioni. Se fossimo in un manicomio, ma no, siamo in una radio. Quindi.
1: Quindi no.
0: No.
1: Ok, ridimmela, mi tuffo.
0: Ma si tuffo. Si tuffa, ma non si bagna.
1: Si tuffa.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tuffa, ma non si bagna. Ma
0: è facile, questo è un classicone, eh.
1: Si tuffa, ma non si bagna.
0: Sento la gente che va su Google, lo sento proprio.
1: No, anch'io sento, guarda. Abbassa Gianni.
0: Sì. È così, anche senza unghie si sente.
1: Zitti. Allora, si tuffa. Su, scomoda, mi devo spostare per ragionare meglio. Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: E perché non si bagna? Perché si tuffa, ma.
0: Ma?
1: Perché?
0: Perché?
1: Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: Non si tuffa nell'acqua.
0: Quindi non si tuffa nell'acqua?
1: Cioè, si tuffa.
0: Ma se si tuffasse nell'acqua e avesse una muta, per dire?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Beh, ma è semplice. Qualcuno scrive un tuffo nel passato, no.
1: No, l'ho detto anch'io.
0: Nei ricordi, nel passato, no. Oggi cervelli incriccati però, eh.
1: Io di brutto ho dormito troppo poco sto weekend, aspettate.
0: Lo vedo.
1: Poi le ultime due settimane sveglia alle 4, insomma non sono un fiore,
0: Ma questo è semplice, eh.
1: Questo è semplice?
0: Sì, perché, come dirti, me l'hanno mandato nella prima ora.
1: Ah!
0: Cosa è successo nella prima ora?
1: Cosa è successo?
0: Ragiona, cosa è successo?
1: I sosia.
0: E non solo. Ah. Non solo i sosia.
1: Ah no?
0: Qualcuno dice l'ombra si tuffa ma
1: non si bagna.
0: Beh, però.
1: Ah, però è vero, se ti tuffi c'è la tua ombra proiettata nell'acqua, si tuffa anche lei ma non si bagna.
0: Non
1: bella
0: si bagna.
1: Questa, bravi.
0: Ottimo ragionamento, ma no.
1: L'anima. Degli mortaci.
0: No, l'anima no. L'anima no. L'ombra no.
1: No, perché l'anima vola.
0: Qualcuno dice i paracadutisti. Beh, in effetti.
1: Beh, perché
0: fanno...
1: perché scusatemi. Ah, ho capito.
0: Però se poi finiscono in un lago si bagnano.
1: Vero.
0: Non puoi saperlo.
1: Si tuffa, ma non si bagna.
0: Ma dai, è molto più facile di quello che sembra. Qualcuno dice la goccia. Quella che ha fatto.
1: Ma quella che ha fatto traboccare, anch'io lo volevo dire.
0: Non è la goccia.
1: No. Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: Sarà qualcosa di culinario.
0: Culinario?
1: Sì.
0: Tipo.
1: E col fatto che io non sono brava in cucina, non ce l'ho.
0: Sei fregato.
1: Non ho quella proprietà di linguaggio lì.
0: Allora ti faccio esempio: i salti in bocca alla romana si tuffano.
1: In bocca.
0: No, chiedo.
1: Sì.
0: Non ti sto dando indizi.
1: Saltano.
0: Ma non si tuffano.
1: Gianni!
0: Ma saltano, non
1: abbassa.
0: Si tuffano.
1: Saltano in bocca.
0: Si bagnano, c'è la saliva.
1: Ah.
0: Ecco. Forse la pista culinaria la lascerei.
1: No,
0: la lascerei.
1: Ok, ok.
0: Bella.
1: Dammi solo dacci un indiziello. Qualcuno sta indovinando?
0: Solo un minuto.
1: Stanno indovinando?
0: Chi? Tutti.
1: Tutti,
0: c'è anche un vocale che ho paura a mandare perché spoilerano e finisce il gioco.
1: Mi tuffo ma non mi bagno.
0: Qualcuno dice addirittura l'acqua.
1: Ah.
0: Beh.
1: Però è vero, l'acqua stessa è bagnata, quindi.
0: Quindi si bagna.
1: No, non si bagna più, si asciuga.
0: Se
1: torna con i suoi simili, cioè l'acqua, la goccia va nell'acqua. E a quel punto torna a essere parte di un tutt'uno.
0: Quindi per fare una goccia
1: ci vuole l'acqua.
0: Ho capito. No, sì. Non è quello, non è culinario.
1: Oh, raga.
0: Allora,
1: datemi un suggerimento.
0: È arrivato un indizio. Bravi ragazzi, finalmente qualcuno che partecipa. L'indizio è sono 11 contro 11.
1: Sono 11 contro 11.
0: Indizio. Molto bello, bravo.
1: Mi tuffo o non mi...
0: Bravo. Qualcuno dice il passato, no.
1: Mi tuffo, ma scusatemi, allora sapete che non seguo il calcio. Se non ho a livello calcistico siete cattivi, perché io non posso saperlo.
0: Siete cattivi, ma poi non
1: mi tuffo. Dove...
0: Eccola. La vedo negli occhi.
1: Perché stamattina parlavamo dell'Inter, della Juve.
0: Bene, brava, vedi che metti insieme i puntini.
1: Ok. Mi tuffo ma non mi bagno. Mi tuffo.
0: Ma dai, la soluzione te l'ha data.
1: Fuori gioco.
0: Arbitro fallo. Ma hai visto che l'ha sfalcionato? Dai, che rigore quella roba lì.
1: E aveva detto no, si è tuffato per prendere la palla.
0: Che brava.
1: Si è tuffato ma non si è bagnato, perché si è tuffato nel campo.
0: Quindi, signori e signori. Mi tuffo ma non mi bagno. Chi sono?
1: Sei un calciatore.
0: Beh, però devi essere più specifica. Non basta dire un calciatore.
1: Perché no?
0: Perché l'indovinello vuole un'altra soluzione.
1: Ah.
0: Mi tuffo ma non mi bagno. Dai, ci sei. Sono 11 contro 11.
1: Un calciatore.
0: Sì, va bene. E fin qua. Ok, adesso passiamo allo step successivo.
1: Sì.
0: Non ti incaponire.
1: Sì.
0: Quale? Ti do la soluzione. Quale dei giocatori si tuffa ma non si bagna?
1: Ah,
0: non,
1: come faccio a saperlo?
0: Come faccio a saperlo?
1: E non seguo il calcio.
0: Allora, ci sono gli attaccanti. Giusto? Qualcuno si tuffa, è vero, ma va bene. Il centrocampista. Dopo chi è che c'è? Dietro a difendere, chi è che c'è?
1: Che ne so, i coprispalle, paraspalle.
0: I coprispalle, sì. I difensori.
1: I difensori.
0: Poi ce n'è uno vestito diverso dagli altri.
1: Il coso, il tizio, zitti.
0: Quello che...
1: Dai, portiere.
0: Che cosa fa il portiere? Cosa fa il portiere?
1: Ah, si tuffa a prendere la palla.
0: Ma non si...
1: Ma non si bagna.
0: Vediamo se è la soluzione.
2: Secondo me è il tartuffo.
0: È il portiere.
1: Grazie a tutti. Da sola non ci sarei mai arrivata.
0: Ma non sai niente di calcio.
1: Ma te l'ho detto che una volta ho lavorato per roba di calcio. Ho detto Donnarumma, faccio, ma sta signora dov'è? E su questa la chiudo, basta.
3: Questa è Radio 3. Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
3: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Amiche con una pila di libri.
8: Buongiorno.
0: La Kiki buongiorno, la Mauri buongiorno. La Mauri mi si è prosciugata.
1: Sì, come sei magra, amore, come sei invidioso?
0: La sto odiando quasi, che perché la guardo e dico, ma guarda
1: che stupido.
0: Cioè io non mi prosciugo neanche, se mi metto nel deserto lei arriva, pum, fatto.
1: Ma devi fare un figlio.
0: Ma sai che quasi quasi. Tanto poi.
1: Tanto poi lo lascia qualcun altro.
0: Sarà una tata da qualche parte.
1: Ma sì, lo lascia la Brunella all'ingresso.
0: Ah, un bel messaggio questo.
1: Sì.
0: Ai nostri ascoltatori. Mauri, tutto bene? Sì.
9: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, in forma.
1: Perché poi quando ti vedono un po' dimagrito, tutto ok?
0: E io di solito quando faccio il mio fisarmonica, che sono nei momenti...
1: Sì, sì.
0: Mi chiedono se...
1: Tutto ok.
0: Sei malato, c'è qualcosa che non va? No,
1: no, sto una fragola.
0: Stavi... Allora, è così. Di
1: dai,
0: solito è...
1: sì, è vero.
0: Stavi meglio prima, che vorresti prendere un'ascia...
1: Sì.
0: E dirgli, girati un attimo.
1: E invece, e prima ti fanno... Certo che ora con qualche chilo in meno staresti meglio, eh. Poi quando li perdi, posso dirti che stavi meglio prima.
0: E tu, ovviamente, vai in pappa. Le prime barrette che trovi te ne mangi sei.
1: In faccia t'ho detto.
0: Adesso va meglio.
1: Vabbè, comunque
0: siamo qui per sì. Un altro motivo.
1: Sì, giusto.
0: Per presentare un libro.
9: Bene, sì.
10: Esatto.
0: Ho capito bene, è narrativa semplice, moderata, morbida.
10: Sì.
0: Giusto? Niente di sexy.
1: Allora, no?
0: No.
1: Allora
0: no.
1: Cosa rimango a fare?
0: E appunto, per quello che l'ho detto.
1: Ma potevate dirmelo prima.
0: Però apriti un po' a nuove cose,
1: va
0: a nuove
1: bene,
0: scritture.
1: Dai.
0: Allora,
1: cos'è
0: intanto...
1: Ben-Hur?
0: Oh. No. Tra l'altro libro nuovo, Ben-Hur, appena uscito.
1: Beh, ma ha detto sì, sì, beh, ma è un best seller di quelli, va sempre comunque.
9: Il Fumatia Pascal.
1: Ah, oh.
0: Che abbiamo già
1: l'abbiamo citato. Ah, lo sa. Allora ci ascoltano le ragazze.
9: Ma certo.
0: No, vengono qua con le orecchie tappate. Perché...
1: O ascoltando la concorrenza, perché loro non vorrebbero andare dalla concorrenza. Va bene, allora, dunque, cambio un... Però Gianni, stammi dietro, ci vuole un'altra base per questo libro, vero? Cos'è, un giallo?
0: Ah, tra l'altro diciamolo.
1: No.
0: Gianni ci ha provato palesemente, lo dico anche al marito, con la Kiki.
1: L'ho visto anch'io.
0: Oh, subito.
1: Oh.
0: Faccio Gianni.
1: No, perché ho detto, guardava in fondo schiena, faccio Gianni.
0: Sì.
1: Oh.
0: Alza gli occhi.
1: Ha fatto finta di niente.
0: Sai cosa
1: cioè,
0: ha detto? La gravità che non li passa. Ma comunque, scusate, vabbè, sta radio è così.
1: Scusatemi, ditemi il mood del libro, giallo, sospettoso, cos'è?
10: Possiamo, non so, giallo non è.
0: La copertina è gialla.
1: Sospettoso comunque.
10: Dai.
0: Ah, thriller.
10: Ecco. No,
1: no,
10: però
1: no.
10: Ci sono degli inciuci comunque.
1: No, allora se
10: no,
1: si...
10: non inciuci.
1: Se ci
10: senso.
1: Sono gli inciucci.
0: No, no,
1: Gianni, no, un attimo, quello non capisce più niente, aspetta.
0: Tra l'altro Gianni, se ti levi dalla Kiki, grazie.
1: Sì.
0: Perché sempre, mamma mia.
1: Quindi che base metto, sospettosa?
10: Va bene.
0: Questa, allora, chi è l'autrice prima di tutto in sto delirio?
9: La nostra autrice è Rebecca Kwang.
0: Mi piace perché la Mauri è molto professionale. Ha evitato di dire la F perché non ricorda per cosa sta F.
9: Sta per Fang.
1: Ah, l'abbiamo già prima. Scusami, fang, Rebecca fang. Fang Kwang.
0: Sì.
1: Ma non l'ha presa in giro.
0: Pezzo di Fang.
1: C'è Fang Kwang.

0: è brutto da dire questo.
1: Rebecca, sai che ti dico? Fanquan.
0: Stiamo rovinando un libro.
1: Però ti rimane impresso.
0: Sì, sì, sì. Guardate in libreria. Scusi, fa quanto?
1: Oddio, oddio.
0: Vedi che te lo danno.
2: Subito.
0: Come si chiama il libro? Spero non.
1: No.
3: Yellow Face.
0: Ah, Yellow Face. Quindi faccia.
1: Ecco perché.
0: Gialla.
1: Potete mostrarlo alla telecamera gentilmente su Teleticino.
0: È una faccia gialla.
1: È tutto il libro giallo, le pagine anche sono gialle con qualche macchia di inchiostro nera.
0: Sì.
3: Sì.
1: Voilà.
0: Ma lì è la Kiki che ha pitturato, sai,
3: certo,
0: quando non sa cosa fare.
1: Yellow Face. Ok.
0: Allora, partiamo. Beh, partite, insomma, vediamo un po' come intrigare il pubblico a leggerlo.
3: Vai, Mauri. Vado io?
4: Sì, allora, mi sembri più sul pezzo oggi.
1: Ecco.
3: Ecco. Allora, la nostra protagonista per la gioia di Max si chiama Juniper.
1: No, vabbè, comunque no. Io sono stufa. Cioè, chi è che gli sceglie questi nomi?
0: Ma,
1: o
0: ma
1: poi
0: Juniper,
1: tu hai sentito una. Avete mai. È la Quan. Fan Quan.
0: Sì, ma cioè, se mia mamma avesse chiamato Juniper, io non mi sarei girato. Ma Juniper,
1: no,
0: niente.
1: No, ma sarei rimasta dentro. Io non esco.
0: Rientro.
1: No, no, rientro. Se torno dentro, sì.
0: Juniper che è
3: femmina.
1: E beh, non era così immediato, eh?
3: C'è il dubbio.
0: Allora, Juniper cosa fa? Chi è? Come mai?
3: Allora, partendo dal presupposto che il libro si spalma su diversi anni, e la vicenda inizia quando lei è all'università.
4: Sì.
3: Il suo sogno è diventare scrittrice. E all'università conosce questa ragazza che poi diventerà tra virgolette una sua amica, perché abbiamo detto che non hanno un grande rapporto, però conoscerà Atena.
0: Sì, sì.
1: Beh, però Atena la conosco.
0: Sì, sì.
1: Cioè, conosco delle Atene, quindi esiste.
0: Anch'io sì. Un Atene lo conosco anch'io, però è l'immobile fermo.
1: Ok.
0: Comunque,
3: anche Atena scrittrice, a differenza di Juniper, diventerà una scrittrice di successo.
1: Pensa all'altra come le rode.
3: Esattamente.
1: Certo, perché lei studia per quello, non va avanti l'amica Silva, t'ammazzo, certo.
3: Cosa succede? Una sera queste due si trovano perché Atena comunica a June di aver ricevuto una proposta per l'acquisizione dei diritti per un suo romanzo.
0: Sai quella?
1: Tesoro, come sono contenta. Sì. Per te
0: pago io la cena e grazie.
1: Strong.
0: Classico gergo di scrittrice.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora dice: beh, mi danno tanta crana.
3: Si troveranno per festeggiare. Come festeggeranno, Kiki? Con
4: ma prima al bar, bevendo un qualche cocktail.
1: Beh.
4: Poi andranno in questo appartamento di Atena, che è un super appartamento,
1: certo,
4: lussuoso. E niente, continueranno a bere, quindi un po' ubriachelle, hanno fame, decidono di farsi dei pancake e vogliono fare questa gara di chi riesce a mangiarne di più in meno tempo.
1: Che bel gioco divertente!
3: È un gioco, sì, molto divertente. Cosa succederà?
4: Succederà che Atena con questi pancake si strozzerà.
1: E muore.
4: E morirà.
1: Oh, no, ma scusa, no, Gianni.
0: Ho capito, mangiane una alla volta, no?
4: No, dovevano fare la cosa che mangiava di più.
0: Sì, però non in breve tempo.
1: No,
0: sì.
1: Ma ragazzi,
0: sì.
1: Posso dirvi che siamo già in un mood decisamente cringe. C'è questa nella gara di ciambelle?
0: Non ciambelle.
1: No, lei l'ha fatto. Scusami, pancake. Lei l'ha fatto apposta. Non ha messo abbastanza sidro. Come si chiama l'apple cider, quello che si mette sopra?
3: Sì, sciroppo d'acero.
1: Lo sciroppo d'acero?
0: Sidro.
1: Era secco e soffocata.
0: Ma tutte e due la mangiate secchi.
1: Ma sì, l'altra masticava più lentamente. Ha detto meglio perdere che morire.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Oddio.
0: Vabbè, ci lascia le penne, quindi.
4: Sì, sì, esattamente.
0: Non stiamo spoilerando, no? Questo è un po' l'inizio.
1: Ma poi, aspettate, scusami, ma la scrittrice è giapponese?
3: È asiatica.
1: Sì, lo vedi che hanno mentalità un po'. Dai, tu l'avessi mai scritto che questi qua fanno una gara di pancake.
4: Atena è comunque cinese, vero?
1: Ma sì.
3: Sì, mi cinese. Sì.
4: E per quello che la copertina è gialla.
0: Sì, anche gli occhi sono classici orientali.
1: Esatto. Sì, sembrano occhi da orientale come la canzone. Ma andiamo avanti. Torna con la base del sospetto.
3: Cosa succede dopo? Succede che Juniper trova a casa di Atena.
1: Ma il cadavere cosa fa?
4: Chiama l'ambulanza, arrivano tutti, bla bla bla.
0: Ah, ok, lei sicuramente non ha fatto niente.
4: Prova anche a farle la manovra, quella.
0: Sì, ma neanche tanto convinta.
1: Ha provato a buttare dentro qualche altro pancake, dicendo secondo me ce ne stava qualcuno in più.
3: Fatto sta che a casa sua troverà un manoscritto.
1: Ah!
3: Atena non ha mai parlato con nessuno.

0: ad Amici in Affitto, sì. Due amiche e una pila di libri, la Kiki e la Mauri, ci stanno presentando Yellow Face, dico bene, Offensive, no, Yellow Face,
1: giusto, giusto.
2: Di Rebecca Fan Quang.
0: Non è sì. Quan.
2: Ah, Fan Quang.
0: Quan è
2: sì, ho
0: spagnolo.
2: Capito.
0: Lei
2: sì,
0: Fan Quang.
2: Ho capito, Fan Quang. Mm? Una recensione, no, un riassunto. Come si
0: con
2: può
0: parole
2: dire?
0: Tue, Marghe. Provo io. Che poi è il nostro mestiere, dire due parole in croce, però ogni tanto. Allora, ci sono questa Jupiter.
2: Trama, non mi viene la parola trama.
0: C'è Jupiter che vuole diventare scrittrice, conosce un'altra ragazza che vuole diventare scrittrice e ce la fa.
2: No, Juniper.
0: Ah, Jupiter.
2: Jupiter è coso, no.
0: Ma chi è Jupiter?
2: Non è
1: la terna verde, no?
2: Jupiter, scusami, non è Giove?
1: Sì,
2: Jupiter?
1: Sì.
0: Ah sì? È vero. Lo dice Frank Sinatra in Fly me to the moon.
2: Bellissimo. Let me play among the stars.
0: Scusate, intanto abbiamo
2: sì.
0: Comunque l'altra si chiama Fan Quang, no? Come si chiama?
2: No, Atena. Juniper.
0: No, Atena.
1: Ah.
0: Atena diventa una scrittrice di successo.
2: L'altra
0: sì.
2: No, ci rimane no. Malissimo, il dente avvelenato.
0: Festeggiano sì. Perché Atena così riceve una proposta interessante di lavoro, festeggiano sì. Facendo una gara di pancake, Atena ci lascia le corna.
2: Dice,
0: mangiando...
2: chi ne mangia di più in meno tempo e una è soffocata e morta.
0: L'altra, un po' sì. Contenta, un po' no, però chiama i soccorsi
1: sì.
0: E siamo rimasti.
2: No, siamo qui. Rimasti che lì in casa vede un manoscritto.
0: Ah, è vero, ruba il manoscritto di Atena.
2: Ancora, comunque lì nessuno l'ha ancora visto.
0: Come e si se... chiama il manoscritto? Ha già un titolo?
1: Sì.
2: Fermi, io però...
1: Lo diciamo dopo.
2: No, più che altro ragazzi, se volete che io rimanga qua e non venga...

0: Si chiama Yellow Face, è il titolo del libro che stiamo commentando insieme alle nostre amiche, due amiche, una pila di libri, le trovate così su Instagram e se no una volta al mese qui ad Amici in Affitto, ok? Una trama che si è resa fitta, inaspettata e anche un po' trash.
1: C'è una morta e c'è un furto. Questa traduzione.
0: Posso dirti?
2: Breve.
1: No?
2: Ci sta.
1: Quindi un
0: laconico
1: cadavere.
0: Essenziale.
1: Però il furto, che non è nuova come idea, nel senso di qualcuno che ruba un manoscritto e poi lo pubblica a proprio nome, ne è pieno di film. E, perché comunque è intrigante, cioè ti impadronisci della storia di qualcun altro.
0: Ok, no? Vai, andate avanti, ragazze.
2: Cosa vogliamo dire? Possiamo dire qualcosa sulla protagonista?
1: Eh sì, perché poi non è che possono dire tutto.
0: Beh, senti, chi vuole leggerlo cambia frequenza, gli altri restano.
1: Ma noi siamo qui per farglielo leggere.
0: Ah. Non avevo capito.
1: Lo so. No, cosa possiamo dire che può intrigare ulteriormente?
0: Come va a finire?
3: No, dai, quello no.
1: No.
0: No, vabbè, però aspettate, va anche con suo fidanzato?
3: No. No, non ci sono inciuci di questo tipo.
0: Che noia.
1: Madonna, che mente. Sai che è una mente di. Cioè, la uccide, le frega il manoscritto e va anche col tipo.
0: Eh sì.
1: È tanto, eh?
0: Perché è la vita della donna di successo.
1: Ha dietro
0: quella
1: questa.
0: Dell'amica. Deve avere tutto.
1: Tutto, no. Il fidanzato non c'entra.
3: No, non c'entra. Cioè, c'entra a un certo punto, ma non
2: sì, ma
3: per
2: non
3: quello che pensi
2: immagini.
3: Tu.
1: Ma lei pubblica?
2: Lei pubblica questo romanzo. Ci sarà un grande lavoro dietro questo romanzo.
1: Uh-huh.
2: E ci saranno anche tante critiche dietro questo romanzo.
0: Oh no, vedi?
3: Allora, partiamo dal presupposto che quando lei prende il manoscritto trova una bellissima idea, ma dice che così è impubblicabile, quindi praticamente lei lo riscrive.
1: Ok, parte da un'idea, ma poi ci mette del suo.
0: Pessima idea, dovevi fare come ha fatto. Se la tua amica ha avuto successo e tu no, un motivo ci sarà.
1: Però
3: perché comunque ha fatto successo, ha avuto successo.
2: Ah. Sì.
3: Ha scalato comunque le classifiche.
0: Però
2: è stato un best seller.
3: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
0: Però
1: intrighi, basta, non possiamo più dire niente.
0: Cioè, nel senso,
3: una possiamo ancora dirla.
2: Sì.
3: A un certo punto, comunque siamo già nell'era social.
1: Sì.
3: Arriva questo account su Twitter.
1: Oh sì. Mamma, sai quelli
0: adoro.
1: Sì, che
3: si
1: sa.
3: Chiama tipo Athena Ghost, qualcosa così.
1: Ah, che sa.
3: Che l'accusa di aver rubato il manoscritto.
0: Allora qualcuno sa!
1: Sì, qualcuno sapeva, per forza.
0: O forse Athena non è morta con quelle mortadelle, cos'è che mi sta mangiando?
1: Erano pancake!
0: I pancake!
1: Ma perché non ti stanno in mente?
0: Non lo so!
1: Jack!
0: Forse Freud avrebbe qualcosa da dire a riguardo.
1: Tu hai dei problemi con i pancake.
0: Quindi qualcuno sa!
1: Però non possiamo dire chi, cosa, dove, quando. No, non mi rifiuto, se no...
2: No, quello però metterà in moto tutta una serie di...
3: eventi che scateneranno poi altre cose in futuro.
1: Mi dite solo una cosa, solo questo. Ci sono altri cadaveri?
3: No.
1: No. Almeno rimaniamo.
0: No, almeno poi la stanza è pulita, se che sbatta ogni volta.
1: Che sì.
0: È solo un cadavere.
1: Sì, infatti. So, una volta che
0: raga, ok, avere il Dyson, ok, tutto. Io puoi pulire a fondo. No?
1: Perché lei il Dyson l'ha preso? Cioè, tu hai il Dyson?
0: Sì, vecchio modello, però se qualcuno che vende Dyson e l'ascolto, io ne prenderei ancora. Cioè, posso dirvi che il mio si aspira, non come un tempo.
1: Ti ricordo che io l'ho preso a meno di 60 franchi.
0: Ho fatto la battuta proprio perché mi ricordavo di te, caro.
1: Voi lo sapete che ho trovato.
0: Non lo sapete?
1: Sconti su sconti nel momento giusto, ero nel posto giusto. Dyson da 500 cucuzze e 60 franchi.
3: Ma com'è possibile?
0: No, allora aspettate, ve la racconto meglio. Un giorno Maxi si presenta qua, mi guarda, aveva un sorriso come se avesse vinto l'Euromillion. Mi guarda, sorride e mi fa: lo sai cosa ho fatto ieri? Io cosa? Eravamo in tantissimi e io ero il primo in fila e mi sono portato a casa l'aspirapolvere praticamente gratis.
1: No, perché è così. C'è un grosso supermercato che vende anche i Dyson e apro la mattina la mail, cosa che io non apro le mail,
0: mai.
1: Ma manco a pagarmi.
0: Cioè, quindi il destino voleva proprio che fosse lui.
1: E su questa mail c'è: oggi dall'una alle tre, due ore, grandi sconti, 70%. E io in più in questo posto avevo già uno sconto del 30%. E mi serviva un aspirapolvere. cosa c'è in primo piano?
4: Proprio grosso.
0: Sì.
1: Dyson da 599 a 70.
0: E 69. Ha detto, ma figurati, sarà una fregnaccia.
1: Savre, però mi presento a mezzogiorno e 58. Vado a mezzogiorno e 58. Dietro vedo che c'è un sacco di gente che scalpita. Però io picchio sulla spalla del tizio e dico, senta, sono qua per questo. Certo, ce ne sono ancora tre.
0: E poi lo prendo. Scusami, perché solo tre? Se avete messo, cioè era lì in apertura.
1: Sì, non iniziamo con le polemiche.
0: Va bene.
1: Beh, comunque dietro altri due lo prendono. Gli altri si avvicinano dicendomi: non è che me lo rivendi? Davvero? Anche a 150. Sì, c'è stato un compravendita. E ho detto: no, è mio. E dopo me lo sono portato a casa. Basta.
0: Beh, hai detto con 50 franchi te lo faccio carezzare.
1: Vuoi una foto? 10. Video 25.
0: Ti aspiro anche in macchina.
1: Per 300.
0: Poi provai.
1: Noi ecco, spero così.
0: Ecco.
1: Basta. Va bene. Siamo alla fine, diciamo.
0: Se vi va, ma sapete cosa vi dico? Io mi ascolterei ancora un pezzo prima dei saluti con le ragazze per capire di che libro vorrebbero parlare la prossima volta. Cosa
3: va
0: dite?
3: Va bene.
0: Dai.
1: Sì. Fan Quang domanda: hanno tratto un film da qualche suo libro? No.
0: Squid Game.
3: Sto pensando agli altri. Non mi pare, perché ne ha scritti parecchi comunque.
1: Va bene. Poi vediamo.
0: Va bene.

0: Buongiorno tutti. Voi non potete capire quando vengono la Kiki e la Mauri, due amiche, una pila di libri. Il fuori onda è un disastro, perché io insisto fino alla morte perché voglio sapere come va a finire. Maxi che dice no, non lo voglio sapere, poi lo vuole sapere anche lui. Raga, è un lavorone, eh.
1: Oh. Comunque, ora sappiamo il finale del libro e non è una buona cosa.
0: Ma non ho ancora ben capito come va a finire, adesso quando andiamo in pubblicità chiedo meglio. Allora, è giunta l'ora di salutare le girls.
1: È giunta l'ora, sì, grazie ragazze. Anche oggi un libro secondo me intrigante.
0: Bella anche la copertina. Facciamola, sì, rivedere per favore davanti alla telecamera.
1: Sì, è un volto
0: a favore di telecamera, anzi,
1: degli occhi orientali su una copertina, sì, completamente, sì, gialla. Cosa che si usa adesso? E questa è la domanda che faccio.
0: Parlate, sì, così vi inquadra la telecamera, per favore. Parlate
1: le pagine,
0: microfono.
1: Cioè quando tu prendi il libro di profilo, molte volte le pagine sono bianche. Ultimamente ho notato, soprattutto nei fantasy, sì, si usa pitturare tutto, sì, il libro.
0: Bello.
1: E questo è così.
2: Si chiamano gli edge.
1: Agli edge.
0: Agli edge.
1: Ed attira molti giovani, secondo me, questa cosa, vero? Questa
2: anche
1: grafica.
2: Anche noi attira molto. Perché comunque sono belli da vedere, poi, sì, li metti magari al contrario nella libreria.
1: E si vede perché la...
0: Ah, sì, bello! Sì.
1: Io è vero, l'ho notato.
3: Io ho comprato una serie di libri che avevo già, perché
0: ce l'hai detto? Ah, ti ricordi che ce l'ho detto l'altra volta? Detto, sì. Ho detto, ma scusami, erano gli stessi, sì? Che tuo marito ti ha detto, scusami, ma
1: per una volta ho avuto,
0: okay,
1: il timore che fosse la terza volta, sai che tre volte.
0: Vabbè, ce l'ho, no.
2: Beh, siamo andate al salone giovedì. E ha comprato un'altra serie, la nostra, certo.
0: Ma non era la stessa, vero?
2: No.
0: Ok.
1: Perché
0: no, perché
1: tanto.
0: Errare umano, ma perseverare, altro che diabolico.
3: Però
0: questo caso.
3: È sempre la stessa autrice.
0: E non è Fungo Fang Wang?
3: No.
1: Chi è? Chi è che ti piace così tanto?
3: Ashley Silver.
1: Ashley.
0: Ah. Ashley.
1: Anche questa ha nome.
2: Ashley.
0: Scusate. Le piace talmente tanto che ha il nome che non riesce proprio a togliersi dalla testa.
1: Se l'è tatuato sbagliato.
0: Oddio. Ragazzi, c'è una spoilerata sul libro che porterete fra un mesetto, il 2 giugno. Vi dico già che le ragazze saranno qua martedì 2 giugno.
1: Sì. Cosa? Noir? Sexy noir?
0: Aspetta, sta guardando me. Gianni, scusatemi, sta guardando me.
1: Oh mamma, sarà un intrigo sessuale, cosa allucinante, vero?
0: Sarà, sì, qualcosa per l'estate.
3: Esattamente.
0: Cioè,
3: questo era il romanzo, tra l'altro, che noi volevamo portare al primissimo episodio.
0: No.
3: Sì, e che abbiamo scartato.
1: Troppo, era troppo.
2: Too much. Non sapevamo
1: too
2: bene
1: much.
2: Le misure fin dove potevamo spingerci.
0: Adoro.
1: Non sanno bene le misure.
0: Ma non lo sapevamo neanche noi.
1: Sul romanzo sexy. Sì. Non sanno bene le misure. Benissimo.
2: Ma adesso sappiamo che soprattutto la Marga apprezza, e quindi, beh, abbiamo deciso di chiudere così.
3: Di fare questo regalo.
1: No. Ma Marghe, vuoi solo libri un po' spinti? Cioè, è una cosa che ti attira.
0: Non lo so, mi piace. Perché allora un conto in TV non mi fa impazzire.
1: Volgare.
0: Ma se scritto bene, attenzione, se scritto bene, anche solo una mano che slaccia una camicetta, quindi niente di esagerato, descritto bene, io lo trovo di un sensuale.
1: Ho capito.
0: Mi piace, sì, fantastico, prendo spunto, si sa mai se vuoi.
1: Quindi il 3 giugno, se non ho capito male.
0: 2 giugno, martedì 2.
1: Figurati se lo beccavo. Niente, preparatevi perché sarà bollente come puntata, va bene.
0: Però il libro da ombrellone.
2: Sì, esatto. È proprio estivo.
0: Beh,
1: poche pagine, spero.
0: Beh,
2: oddio.
0: No, se vai via 2 settimane ti serve comunque un libro un po' importante da leggere sotto al sole.
1: Ma, aspetta, il problema è questo: voi leggete con la pancia sul come si chiama?
0: A pancia in giù
1: o sulla schiena? Io leggo sulla schiena, se pesa
2: sulla
1: troppo.
2: Sulla schiena.
1: Ma se hai 800 pagine ti cade in faccia,
2: io
1: no?
2: Io sempre il doppio, cartaceo e ebook.
1: Ah, il book invece.
0: È vero.
1: Se la cava.
2: Sì. Mm. Beh, per questo motivo.
1: Sì,
2: perché anche a letto, cioè.
1: Leggi con la, insomma, sulla schiena.
0: Dovrebbero, sì, inventare in effetti un supporto.
2: Ci sono.
0: Che parte dalle spalle e ti tiene il libro davanti.
1: E magari che hai anche la possibilità di mettere la bibita di fianco con la cannuccia.
2: Ma che ci sono, voi ridete, ma ci sono davvero.
0: Sì. Ma certo. Cosa c'è?
2: Quello che hai appena detto, non dalle spalle, ma tipo i supporti ci sono.
1: Sì?
0: Ah.
2: Sì, sì. Io ho la lampadina.
0: No, ma la lampadina ce l'ho. No. Ce l'ho anch'io.
2: Ce l'ho attaccata dietro sulla testiera del letto.
1: Tu pensa il marito quando
0: l'ho.
1: Si gira.
0: Oh. Raga, a me non hanno regalato.
2: Il boccino d'oro.
0: Boccino
2: d'oro di Harry Potter.
0: Io ce l'ho che parte dal collo. Me l'hanno regalato.
2: Ma che cosa?
1: La fisarmonica, cos'è che hai dal collo?
0: È una collana. Di perle. È un collare, anzi. Le estremità puntano davanti, fanno luce per il libro.
1: Ma tu non leggi la pagina che sia.
0: Beh, illumino quando salta la luce in casa.
1: Sul collo.
0: Fermi. Ma come fai a girare le pagine se hai il supporto e non hai le mani libere?
2: Al supporto
0: col naso.
2: Adesso in mente quelli per tipo il per il Kindle o per il Kobo. Per il libro non so.
0: No, il libro più impegnativo, sì. Vabbè, ne parleremo il 2 giugno.
1: Il 2 giugno.
0: Ok.
1: Grazie ragazzi, ciao, grazie
0: girls.
1: Mille.
0: Ciao, ciao. Mi raccomando, ciao. Due amiche e una pila di libri.
4: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto. Solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti. Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest, Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
6: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Sono le 8, buongiorno.
13: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
12: Vi offro questo caffè al volo sperando che sia un buongiorno per voi. Io sono la Fede Volo, insieme a me, se lo vorrete, fino a mezzogiorno. Oggi sono di rosa vestita e sono assolutamente in tinta con la mia grafica che ho alle spalle. Chi ci sta seguendo su Teleticino, un abbraccio, un bacio anche a voi, non solo a chi ci sta ascoltando. E oggi sono perfettamente in tinta con la mia grafica, quindi mi sento veramente così preparata, come dire, preparata. Non preparata sul giro, perché non me ne intendo, sapete, di sport, né di ciclismo né di calcio, lo sapete, no? Ormai chi mi segue lo sa, non sono un'esperta, però ecco, preparata per l'arrivo del Giro, quindi questo colore insomma ispira tutto quanto succederà la settimana prossima, perché dovete sapere che il 26 maggio ci saranno dalle 7 alle 10 gli amici in affitto direttamente da Cari, quindi martedì, e dalle 10 poi alle 3 c'è la programmazione normale in studio, quindi c'è la Loli, Tenori, insomma, con i collegamenti da Cari. E poi c'è Michael impegnato nel Giro, lo sapete, ve l'ha raccontato. E poi invece dalle 15 alle 18 c'è Tandem e ci sarà il nostro Doninelli in diretta da Cari per l'arrivo del Giro. Quindi martedì grande giornata anche con noi. Chi salirà, chi arriverà a guardarsi, insomma, i ciclisti che arrivano, passano, eccetera, ci sarà anche Radio 3, ci saremo anche noi con tanti gadget, con tanti regali, con tanti sorrisi, in tutto quello che cerchiamo di portarci fuori da questi studi. Quindi grande grande appuntamento per il Giro d'Italia che martedì arriverà a Cari. Buongiorno. Allora, tra l'altro, ritorniamo agli inizi. Buongiorno. Invece questa mattinata è un semplice caffè al volo insieme a me, quindi un semplice caffè al volo che si protrae per 4 ore di chiacchiere, di scambi di opinioni, di risate, perlomeno lo spero. La mia scaletta è bella fitta, ma essendo un weekend lungo, quindi essendo festa lunedì in Svizzera, vi dico che c'è un po' di traffichino, o forse perché arriva il giro anche, c'è un po' di traffichino, ve lo dico. Allora, sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 16 km di colonna, con attese di circa 2 ore e 30 minuti tra Altdorf e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni quindi c'è già un po' di traffico, ci sono sempre delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla 13 tra Coira Nord e Bonaduzza, anche in questo caso in direzione sud. Per quanto riguarda i passi alpini, se qualcuno volesse passarci, Luca Magni e San Bernardino sono normalmente transitabili, la novena invece è ancora in chiusura invernale. Quindi vi ho dato un aggiornamento sul traffico per chi fosse insomma in viaggio, per chi stesse arrivando in Ticino, per chi invece stesse uscendo verso l'Italia. Leggevo che sulla 2 direzione Chiasso, tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Progeda, il traffico è bloccato per 3 km, quindi al momento ci sono già ritardi fino a 20 minuti. Mi dispiace iniziare con queste un po' brutte notizie sul traffico, ma almeno so che sono importanti per voi e so che insomma è un bel aggiornamento per chi non è lì collegato con Maps, che non sa perfettamente la situazione delle strade sulla Svizzera, nella Svizzera italiana. Ma lo 079 449 95 37, oltre a salutarci e a chiacchierare, potete aggiornarci in diretta sul traffico.

Durante questo weekend ci sono tanti eventi. Questo weekend e il prossimo, quindi ci saranno 3 interviste oggi, una alle 9, una verso le 10:20, insomma, dopo la pausa della pubblicitaria delle 10:20, e poi una alle 11 di eventi che appunto succedono oggi, come cantine aperte nel Sopraceneri, perché la scorsa settimana è stato nel Sottoceneri, mentre questa settimana è nel Sopraceneri, quindi andremo in una cantina a intervistare una persona, non anticipo nulla, che ci insomma racconterà cosa succede a cantine aperte. E poi ancora un evento che succede durante questo weekend a Chiasso, e poi invece un'anticipazione su un evento molto importante che sarà la settimana prossima. Legato a questo evento ci sarà anche un piccolo concorso per voi per vincere i biglietti per entrare. Dopo vi svelo tutto.

Bennato con Sono solo canzonette. Cristiano, che saluto, mi dice: andavo alle medie quando Edoardo Bennato cantava Sono solo canzonette. Un bacio anche alla Manu, un bacio ad Alessia che è una lavoratrice del sabato e quindi ci saluta e ci dice un saluto a tutti i lavoratori del sabato come sono io. Un bacio e un saluto a tutti i lavoratori del sabato che ascoltano Radio 3i dai loro posti di lavoro, insomma. Speriamo di farvi compagnia nei giorni lavorativi, diciamo di weekend, ecco, weekend festivi lavorativi. E Mauro, che mi scrive sempre prima che inizi la diretta, mi fa sorridere, oggi lui si connetterà alle 9:30, mi scrive, quindi non ci ascolta, ma glielo saluto molto molto volentieri perché voi siete i ricorrenti, insomma, sono quelli che mi scrivono sempre, mi danno il buongiorno, insomma, è sempre bello questo appuntamento del sabato mattina. Dicevo, usciremo in tanti momenti dagli studi, ma non dimenticatevi che questa prima ora, nonostante abbiamo detto il traffico, insomma, abbiamo già dato cattive notizie, nonostante questa prima ora è dedicata a raccontarci solo cose belle, solo cose che ci fanno stare bene. Quindi 079 449 9537, come passerete questo weekend lungo, che cosa farete di bello, cose che raccontandole ci fanno stare bene e sentendole fanno stare bene anche gli altri, perché durante la settimana abbiamo modo di vivere e di sentire molte molte cose brutte, purtroppo, e quindi questa prima ora di Un caffè al volo la dedichiamo a parlarci di cose belle attraverso WhatsApp, anche attraverso i vostri vocali, mi raccomando, che a me piacciono tanto, piace tanto abbinare la voce al vostro

Ciao Dusca, buongiorno a te che ci ascolti dall'edicola di Olivone. Grazie, che bello. Un bacione a te, una buona giornata. Traffico tra cucina e lavanderia, mi scrive Chris. Chi fa colazione, panni che entrano e escono dalla lavatrice asciugatrice. Aiuto. Il classico sabato di, insomma, di lavaggi, stiraggi, pulire, sistemare. Insomma, anche se è un weekend lungo, anche se ci si può prendere anche il lunedì, i sabati non cambiano, come dire. Bisogna assolutamente pulire casa. Sono quei momenti, no? Poi quando si lavora in settimana è sempre così, insomma il sabato è dedicato a spese, pulizie, siamo un po' tutti sulla stessa barca, quindi traffico tra cucina e lavanderia lo capisco molto bene, Chris. Stavo facendomi un giro sul web con le notizie della settimana e che ridere, un fan di Caparezza ha beccato su Google Maps Caparezza a Molfetta. Sapete che Maps, cioè Google Earth, fa queste foto istantanee, e pensate che caso, c'è Caparezza davanti allo studio del suo storico batterista e Google l'ha fotografato. E se andate o vedete in quella via vedete Caparezza su Google Maps. Che caso incredibile. Caparezza, oltre a essere sempre sotto i riflettori, è anche su Google Maps, e l'ha beccato proprio un suo fan, naturalmente, che l'ha riconosciuto al volo, nonostante poi le facce siano blurrate, cioè sono nascoste per privacy. Ma insomma, Caparezza è abbastanza riconoscibile, che dite, con quei capelli e insomma anche un po' con la sua piega, no? E, cioè, è lui e pochi altri nel mondo.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Prezzi da gol! Da Conforama fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio, 5500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
8: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
9: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Buongiorno a te, buongiorno a tutti ascoltatori di Radio 3 e questo è il rumore della macchinetta del caffè. Un saluto a tutti ascoltatori di Radio 3. Ciao Federica.

sabato mattina insieme a Radio 3, insieme a Un Caffè al Volo, insieme a me che sono la Fede Volo, e con tanto piacere vi accompagno in questa mattina. Vi spero di farvi compagnia, di farvi sorridere, di darvi qualche spunto per riflettere. Questa è un po' la missione del nostro caffè insieme, che non è una missione che insomma porto avanti da sola, ma la porto avanti assolutamente insieme a voi. Sono di rosa vestita oggi perché insomma martedì ci sarà il Giro d'Italia che da Bellinzona arriva a Carie. Sappiate che Radio 3i c'è, l'ho già detto più volte, ma lo ricorderò durante questa mattina. Noi ci siamo con il van, saremo là a distribuire tanti bei gadget, regali, sorprese, ma soprattutto sorrisi. La mattina ci sono Marghe Maxi, dallo studio invece ci sarà la Lolli, ci sarà la programmazione solida, i tenori eccetera, e poi Michael e Danny e Doninelli che faranno aspetteranno l'arrivo e quindi saranno là nel pomeriggio. Sapete poi che Michael sarà impegnato nel giro e quindi seguiteci perché martedì saremo in prima persona presenti al Giro d'Italia e quindi oggi siamo di rosa vestiti per questo. In questo periodo siamo di rosa vestiti e dicevo si abbina perfettamente alla grafica di Un Caffè al Volo che ho alle spalle, quindi sono molto in tinta oggi. Vi avviso che sulla 2 direzione Chiasso, tra Lugano Sud e la galleria di Grancia, c'è colonna, il traffico è congestionato. E poi ancora c'è traffico in uscita verso l'Italia a Chiasso Brugeda, quindi per 2 chilometri con ritardi fino a 15 minuti. E poi invece vi do la situazione al San Gottardo sulla 2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 16 chilometri di coda.

Manuel mi scrive: Fede, fantastici tre giorni senza fare un bel niente. Manuel, che bellezza. La tematica di oggi è la lentezza, lo affronteremo a breve. Che bello avere davanti tre giorni senza fare niente. Poi riesci? Nel senso, riesci a non fare niente davvero, a goderti le giornate come arrivano, a fare quello che ti va di fare al momento? Perché proprio di questo parleremo durante questa mattinata, il fatto di riuscire a fare delle cose con lentezza, e magari siete anche consapevoli di farle con lentezza, siete lenti particolarmente a fare qualcosa. Ma non ci bruciamo la tematica, ne parleremo dopo. Però quando leggo questi messaggi dove non avete programmi e potete prendervi tre giorni di lentezza, è una meraviglia ed è una vera ricchezza, perché a volte insomma la vita come la viviamo noi, la vita come la viviamo noi non ci permette di prenderci il tempo per decidere cosa fare al momento, non avere programmi, sicuramente un po' perché ce lo imponiamo, io per prima sono la regina dei programmi, ma anche perché insomma la vita va veloce, ci viene un po' imposto. Quindi che bello leggere questi messaggi. Manuel, goditi la tua giornata lenta, che devo dire c'hai solo tutta la mia invidia positiva, invidia buona. Dovrei imparare dalle persone come te, ecco, imparare a prendersi la vita come viene alla giornata. Magari poi non ci riesci solo in questi tre giorni, ma bravo il doppio.

Will Smith con Men in Black. La prossima notizia della settimana che sto leggendo è: un uomo ha agganciato a un drone una cabina trasparente per permettere al suo pappagallo paralizzato di volare di nuovo. Mi ha fatto super tenerezza perché insomma uccellini stanno nascendo in questo periodo, no? Leggevo un articolo, sentivo qualcosa in radio in proposito, no? Il momento dove si schiudono le uova e nascono gli uccellini. Tra l'altro i miei genitori hanno un nido sopra un armadio in terrazzo e non capiamo bene perché non li vediamo bene, però sembrano essere nati in questo periodo. E un'amica l'altro giorno ne ha salvato uno proprio che era caduto sul suo balcone e che poi alla fine è riuscito a far volare. Non proprio un baby, non era appena nato, ma aveva delle difficoltà a volare. Ha chiamato l'ufficio apposta, che le hanno spiegato come fare, come nutrirlo eccetera, e dopo 24 ore è volato via e l'ha visto volare via. Quindi è stata veramente un'emozione, no? E anche quest'uomo che ha pensato di far volare di nuovo il suo pappagallo nonostante fosse paralizzato, mi fa molta tenerezza, come tutte le notizie che riguardano gli animali. D'altronde sapete, ormai un po' mi conoscete, e quindi è riuscito a fargli provare quella sensazione. Chissà cosa ha provato questo pappagallino nella sua testa, se veramente l'ha vissuta come pensiamo noi esseri umani. Pensiamo sempre di fare del bene, no? Ai nostri animali che ci fanno compagnia. Poi però mi dico sempre, chissà nella loro testa se veramente c'è tutto questo beneficio, se siamo noi a farci dei viaggi, dei film, e loro invece in realtà a loro basterebbe molto meno.

0: buon caffè al volo. Con Fedevolo.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Amagriticino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
5: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
11: Vediamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Sull'altopiano tendenza alla bis, temperatura massima sui 29 gradi. Previsioni per domani, domenica in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano bis moderata. Temperatura minima al sud sui 16 gradi, al nord 13, massime in tutto il paese attorno ai 30.
10: Questa è Radio 3i. Radio

I REM con Losing My Religion. Buongiorno a chi si è connesso in questo momento sulle frequenze di Radio 3i. Io sono la Fede Volo e questo è Un Caffè al Volo. Insieme fino a mezzogiorno, dalle 8 a mezzogiorno, ce la chiacchieriamo di cose varie, sparse, ma sempre con un ordine mentale, sempre con un ordine così che ci creiamo noi, no? Andiamo con ordine. Ci stavamo salutando, ci stavamo raccontando solo cose belle che ci succedono durante la settimana, insomma, per raccontarle e per farci stare bene, e io li leggo tutti i vostri messaggi uno a uno. E Alessandra cantava squarciagola Elisa, mi fa molto ridere quando mi mandate i vocal dove cantate, siete dei matti, mi fate troppo ridere. E invece Cri che scrive carpe diem, buonissimo, buona giornata, carpe diem, non mi sfuggono questi messaggi da parte vostra, cogli l'attimo, cogliete l'attimo. Queste sono tematiche, cara Cri, che potremmo allargare all'infinito e parlarne all'infinito davanti al nostro caffè al volo. Cogliere l'attimo, viversi il momento, insomma, non siamo, una certezza abbiamo, non saremo qua per sempre, e quindi bisogna cogliere i momenti nella vita, ma di questo appunto non possiamo parlarne così, lo mettiamo nelle note delle nostre scalette, delle nostre tematiche, no? Viversi i momenti, godersi le persone, stare con chi ci fa stare bene, insomma, ma soprattutto, ecco, essere consapevoli che siamo di passaggio e che quindi è importante che ci viviamo il momento. Grazie per avercelo ricordato.

Struggente questa canzone di Lewis Capaldi, Wish You The Best. Aiuto. Leggete, andate a leggere le parole delle canzoni. Ne parlavamo con un ascoltatore che mi diceva: non ascolto le parole perché non le ho mai capite di una canzone, me lo ricorderò per sempre, perché mi voglio immaginare di cosa parli quella canzone. Era una canzone in inglese e l'ascoltatore, non conoscendo le parole, mi ha detto: non le ho mai lette, non ho mai voluto sapere il significato, perché nella mia testa mi sono fatto tutto un mondo, no, intorno a questa canzone, del significato delle parole. Quindi se non volete fare questo giochino bellissimo del nostro ascoltatore, leggetevi le parole di tutte le canzoni, perché poi in realtà sono delle poesie spesso. Dunque, Natalie, tantissimi auguri di buon compleanno. Pubblico in su Teleticino la vostra fantastica fotografia che mi hai mandato, e tanti auguri per il tuo 60° compleanno. Una ragazzina. Cara Stefi, ti ho già pubblicata perché sei splendida come ogni sabato mattina, e ogni sabato mattina pubblico le foto che mi mandi, anche le foto di fantastici fiori che mi hai mandato in questo momento, perché sono tutte notizie belle, tutte cose belle che ci stiamo raccontando durante questa prima ora insieme, durante il nostro caffè al volo, prima ora, solo cose belle. Adesso vedo in arrivo Ligabue, anzi sta iniziando in questo momento, e dopodiché scatteranno le 9, quindi la nostra prima intervista, e poi voltiamo pagina, finita la sveglia morbida. Grazie per tutti i vostri bellissimi messaggi e cambieremo tema.

0: Allora, autostrada 2 direzione nord, a Lugano Nord c'è parecchio traffico in direzione sud e cominciano già a rallentare e a formarsi delle colonne. Ciao, buona giornata!
1: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
2: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
9: Torna a Cantine Aperte. Torna a Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
14: Sono le 9, buongiorno.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
16: Infotraffico.
14: Sulla 2 direzione sud, quindi direzione Chiasso, ci vengono segnalati due problemi a livello appunto di colonna. Una è tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia e un'altra è tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda. Per quanto riguarda la 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 16 km di colonna con attese di circa 2 ore e 30 minuti tra Altdorf e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la 13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

0: Ve l'ho già anticipato questa mattina, ma lo ridico molto volentieri, rifaccio questa intro. Allora, settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di intervistare un paio di cantine per Cantine Aperte del Sottoceneri e dovete sapere che questo weekend invece Cantine Aperte è nel Sopraceneri, quindi Cantine Aperte vi dà la possibilità di visitare le cantine vitivinicole del Ticino che saranno oggi aperte al pubblico dalle 10 alle 18 per appunto consentirvi di scoprire i luoghi di produzione, chi sta dietro le cantine, tutte le persone che fanno questo lavoro, apprezzare le annate, vedere i vigneti e tanto tanto altro. C'è il sito cantineaperte.ch dove potete trovare tutte le informazioni, prevedere il vostro giro, fare tutto quello che dovete fare per capire quali cantine effettivamente sono aperte, eccetera. Ma approfondiamo questa tematica con una cantina, Eliana Marcionetti della cantina 7 Maggio di Giornico. Ciao Eliana!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Eliana, buongiorno a te. Tu fai un po' da portavoce per tutto il Sopraceneri oggi, che responsabilità.
1: Cavoli, che responsabilità. E mi fa piacere perché
0: ci credo.
1: Sono una sopracenerina doc.
0: Che bello, bene bene. Perché voi allora siete a Giornico, giusto?
1: Noi siamo a Giornico con la nostra cantina 7 Maggio.
0: Sì.
1: E i due giorni del 23-24 maggio.
0: Sì, lì aspettate. Esatto, lì aspettate. Lì siete a lucido, ce lo dicevamo fuori onda. Siete a lucido per attendere le persone che verranno a visitarvi. Senti, ma facciamo un passo indietro. Sono curiosa di sapere perché vi chiamate 7 maggio. Da dove nasce questo nome?
1: Allora, questa è la domanda che mi fanno di più le persone che vengono a visitarci, ma io ogni tanto mi dimentico perché per me è sottinteso. Allora, 7 maggio è una data di nascita molto importante perché è nato il nostro fratello più giovane, Raffaele,
0: sì?
1: Che ha 8 anni più giovane di me, 12 più giovane di mio fratello maggiore, Nicola. Ed è Nicola che quando ha creato l'azienda dopo i suoi studi in agronomia è rientrato in Ticino e ha detto: io voglio aprire questa azienda vinicola, vitivinicola, e la chiamerò 7 maggio, perché Raffaele aveva già questa passione sfrenata per la viticoltura e l'agricoltura, perché sai che noi abbiamo anche un'azienda agricola.
0: Certo. Eliana, quindi è un'azienda di famiglia, voi siete tre fratelli. Tra l'altro ho trovato dolcissima questa cosa che il fratello maggiore dedicasse il nome della vostra cantina al fratello minore, e mi raccontavi, scusa la parentesi, che il vostro fratello minore ha sempre avuto nel DNA il fatto di essere un appassionato, no, di vini e di questo mondo, più magari di voi due, più maggiori?
1: Ma sicuramente più di me, sì, perché io questa passione non l'ho proprio ricevuta subito, diciamo che
0: sì,
1: è un
0: l'hai
1: po'
0: coltivata, certo.
1: Ma io mi sono occupata d'altro. Lui sì, proprio perché noi veniamo da una, i nostri nonni erano agricoltori, quindi coltivavano già, facevano campicoltura negli anni 30, sia mio nonno che mia nonna. Poi mio papà non ha fatto questo lavoro, ma aveva questa passione sfrenata che ha trasmesso a noi.
0: Un po' nel DNA. È un po' familiare la cosa, no? Ci diciamo sempre: ma no, magari va, insomma, molto.
1: Molto, molto, molto familiare, sì.
0: Bene, senti, raccontaci brevemente la storia della vostra cantina.
1: Ah,
0: oltre
1: allora,
0: a questa,
1: brevemente.
0: Insomma, oltre brevemente, immagino. Questa è la difficoltà.
1: 25 anni.
0: E non pochi, non pochi.
1: Sarà difficile, però sì, siamo partiti con una piccola produzione del nostro Sticolli, vino rosso Merlot classico.
0: Sì.
1: E adesso siamo una produzione di circa 45-50 mila bottiglie, produciamo 13 vini diversi che oggi potranno essere degustati tutti gratuitamente in cantina da noi a Giornico.
0: Sì.
1: Quindi chi arriva ha l'opportunità di degustare tutti questi vini, tra i quali anche una qualche bella chicca, una qualche bella novità.
0: Wow.
1: La nostra cantina si è ingrandita, diciamo, negli anni, perché abbiamo proprio iniziato con una piccola produzione, già comunque professionale, ma con una piccola produzione. E poi abbiamo sempre aggiunto prodotti nuovi, vini nuovi, abbiamo anche piantato vitigni nuovi, quindi non coltiviamo solo Merlot, ma coltiviamo anche altri vitigni. Per esempio oggi, se avrete l'occasione di visitarci a Giornico, vedrete questo bellissimo vigneto di wow. Sauvignon Blanc, la famosa Haida che è proveniente dal Vallese.
0: Wow!
1: E noi abbiamo deciso di piantare qui e di coltivare qui, che è un po' più in altura, diciamo, ed è una varietà che viene coltivata fino a 1100 metri a Visper Termine in Vallese.
0: Ci sentiamo tutti obbligati, quindi, a questo punto è veramente una chicca da andare a vedere con i propri occhi, nel senso che sono veramente delle specie, cioè delle cose speciali del nostro territorio che una famiglia come la vostra ha coltivato, insomma, con tanta fatica. Lo dicevamo già lo scorso weekend, insomma, il bicchiere di vino è solo la fine di un lungo percorso e di tanta fatica, e quindi è bello vedere proprio con i propri occhi queste realtà che abbiamo in casa, cioè sono a casa nostra, Eliana. Voi lo sapete meglio di altri.
1: Pienamente d'accordo con te, quello che dici fa molto senso ed è quello che noi cerchiamo di fare promuovendo i nostri vini, è proprio di spiegare cosa ci sta dietro una bottiglia di vino. Il cliente è sempre molto interessato e molto curioso di sapere tutto ciò e noi lo raccontiamo
0: con piacere,
1: con semplicità, certo, e con trasparenza e spontaneità.
0: Che bello, e anche con piacere, immagino, da parte vostra raccontare un po' il vostro lavoro e cosa fate quotidianamente. Senti, e invece proprio oggi, insomma, nel contesto di Cantina Aperta, cosa offrite alle persone che vengono a trovarvi?
1: Allora, oggi abbiamo un ricco programma, iniziamo alle 10 con appunto la degustazione gratuita che durerà fino alle 18, quindi ininterrottamente, e poi abbiamo fatto una collaborazione con Mike Urzut 13 e Quatar Grot, che si occupano di tutto quello che è il catering, sì. Quindi avremo pranzo a mezzogiorno, ci saranno i pizzoccheri con la torta di pane e il gelato.
0: Il mio piatto
1: sera,
0: preferito.
1: Riservazione, sì? Le guancette di maiale con la polenta.
0: Quindi se voi fate un after, ecco, per la sera.
1: Sì, esatto. Se qualcuno volesse ancora riservare, ci sono ancora dei posti e noi di solito non mandiamo via nessuno.
0: Wow, un posto lo troviamo per tutti.
1: Esatto. E poi ci sarà anche DJ set. Quindi
0: wow. Senti, quindi ripeti, per prenotare come devono fare? Per prenotare la cena,
1: allora,
0: stasera?
1: Possono andare sul sito e avranno il link diretto a programma Cantine Aperte 2026.
0: Quindi cantineaperte.ch, il sito di Cantine Aperte, o il vostro?
1: No, anche sul nostro sito per vedere il programma.
0: Com'è il vostro sito?
1: www.7maggio.ch.
0: Perfetto, così quindi trovano tutte le info,
1: afferrano direttamente sulla landing page e hanno tutti i numeri.
0: Benissimo.
1: Eventualmente anche l'email dove possono scriverci.
0: Benissimo, Eliana, grazie mille. In chiusura ci racconti dove vi trovano online oltre a Giornico? Appunto, avete un sito internet, sette cantina, scusa, ripetimelo tu, me lo sono scordata.
1: Allora, www.7maggio.ch,
0: 7maggio.ch, sì.
1: Sito, sì, oppure anche sui social selezionando Cantina 7 Maggio. Tra l'altro oggi ci sarà un concorso che noi proponiamo anche in collaborazione con Ticino Wine,
0: sì.
1: Dove si possono creare dei contenuti social, e anche da noi il più bel contenuto social riceverà un premio per una degustazione per due persone, passione terroir.
0: Wow, fuori dal contesto Cantine Aperte. Wow, che meraviglia. Quindi insomma si partecipa anche a concorsi presso la Cantina 7 Maggio di Giornico. Io ringrazio tantissimo Eliana Marcionetti per averci raccontato una fettina della vostra grande realtà. Chi la vuole conoscere, insomma, a 360 gradi, oggi vi aspettano dalle 10 alle 18. Grazie Eliana.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, un caro saluto e vi aspettiamo a Giornico.
0: Sì, un abbraccio.

0: Buongiorno, buongiorno, mandate un forte augurio a Cari, perché c'è la Biasca Faido Cari Bike Day, è già iniziata, mandate un grande saluto. Cari sta vivendo una grandissima giornata, sole, caldo, tantissime famiglie, tantissimi ragazzi. L'evento del Giro d'Italia Bellinzona Cari è partito alla grande già ieri col Villaggio Rosa. Dai, un gran saluto a tutti, un grande lavoro, un grande ringraziamento a tutti i volontari che si stanno mettendo a disposizione per questo fantastico lavoro, per questo evento che è veramente una cosa eccezionale per il nostro bel territorio. Forza Bellinzona Cari 26, vi aspettiamo tutti. Ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: Grazie, grazie Salvatore, grazie per il tuo bell'entusiasmo, grazie per ricordarci che oltre a Cantine Aperte, nel Sopraceneri ci sono tanti, tanti belli eventi, e anche nel Sottoceneri, perché poi a breve ci collegheremo con altri, ma non voglio anticiparvi niente, altre persone che ci racconteranno insomma quello che succede a livello di eventi nella Svizzera italiana. E noi siamo sempre qua per uscire dagli studi e per dire: e poi non ci dite che nella Svizzera italiana non c'è niente da fare, perché questa sinceramente non ve la perdoneremmo, perché non è la verità.
2: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
2: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Skoda. Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

24 anni. Auguri amore della nonna, dice Nicla. Ciao Giada, tanti tanti tanti auguri di buon compleanno. Condivido la tua foto bellissima su Teleticino dove hai in mano, hai in braccio, un gattone fantastico. Tanti e tanti auguri, buon compleanno. Oggi è anche il compleanno della mia nipotina Greta, che è in America in questo momento, e quindi le faccio tanti tanti auguri per un compleanno speciale, perché essendo in viaggio sta festeggiando alla grande all'estero, e quindi tanti auguri tesoro, un bacione grande grande. Dunque, oggi dovete sapere che, sapete che mi piace, no? Capire quali sono le giornate mondiali del niente, come mi piace dire, cioè mi vado a guardare quali sono le giornate mondiali internazionali che vengono festeggiate magari in alcune zone del mondo e poi vengono insomma allargate a tutti, perché se ne parli. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe. Ok, però è ufficiale, no? È una giornata ufficiale, fa un po' sorridere, sono una giornata mondiale della tartaruga, ma mi ha fatto riflettere uno su due cose, che io amo le tartarughe. Le tartarughe di terra le amo, e mi sarebbe tanto piaciuto averle nel mio giardinetto, insomma, però ho due problemi. Uno, il giardino è sintetico, quindi non credo che sia bello per una tartaruga stare su un giardino di plastica. E secondo, ho Olivia, che non sembra andare a essere perfetta. Allora, ho già convissuto con una tartaruga in Sardegna dai miei suoceri. Devo dire che, vabbè, a parte un iniziale ringhietto, poi alla fine perlomeno non ha tentato di mangiarsela, però ho un po' paura lasciare i due elementi in casa da sola, avrei un po' paura. Però prima di tutto non ho un giardino, insomma, vero, concreto, per poterlo lasciare libera in un prato vero, e quindi mi è sempre dispiaciuto tanto, perché la tartaruga mi

perché poi quelle che corrono come me a fare tutto se la godono un po' poco la vita, perché stanno già pensando a quello che faranno il minuto dopo o le due settimane dopo, vedete voi. Il lasso di tempo è quello lì, quindi un po' peccato per chi ha il carattere come me. Devo dire la verità, io apprezzo moltissimo le persone che sono lente a fare le cose, o che si prendono il tempo, o che ammettono di essere lente a fare qualcosa. Quindi volevo un po' chiedere a voi, no? È un po' questa la tematica che attraverserà fra un'intervista e un'altra, fra un'interruzione di argomento e un cambio di tema e un altro, che ci accompagneranno fino a mezzogiorno. Voi siete consapevoli dell'essere lenti a fare qualcosa? Cioè, magari perché non riuscite a fare diversamente, magari perché scegliete di essere lenti, magari vi prendono in giro per questa cosa, che siete lenti a fare qualcosa, ma siete consapevoli di essere lenti a fare qualche cosa? 079-449-9537 è sempre il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me in merito alla lentezza. Siete lenti a fare qualcosa? E se sì, cosa? Mi raccomando, ditemi anche che cosa, perché sarà divertente capire cosa siete consapevoli di essere lenti a fare. 079-449-9537.

Oh, sapevo che sarebbero arrivate anche le foto delle vostre tartarughe di terra, amori. Ragazze, mi sono ricordata che da ragazzina avevo le tartarughe d'acqua, che hanno vissuto, sì, relativamente, non mi ricordo, una lunga vita. E poi mi facevano tenerezza perché mi sembravano sempre veramente un po' in cattività. Ecco, quindi non so, adesso a ripensarci mi fa un po' impressione. Vi do un aggiornamento sul traffico sulla 2 direzione Chiasso tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. C'è colonna, il traffico è congestionato, così come sempre in direzione Chiasso tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda, quindi in uscita verso l'Italia. Se siete in quelle, da quelle, in quelle zone, insomma, per uscire verso l'Italia c'è traffico. E quindi tartarughe, perché oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, quindi stavamo parlando delle tartarughe, ma vi stavo chiedendo, visto che la tartaruga è simbolo di lentezza, se siete consapevoli di essere lenti a fare qualcosa, e se sì, che cosa? Che cosa fate in maniera lenta? Che cosa siete consapevoli di fare con lentezza? 079 449 9537. Io sarò invidiosa in maniera assolutamente buona di tutte le persone che mi diranno: certo, sono consapevole di essere lenta a fare o lento a fare questa cosa. Magari tutti mi prendono in giro, ma io

questa cosa qua me la prendo con calma, e chi se ne importa del mondo che fare le cose con calma vince sempre sul fare le cose di fretta. Lo dice quella che fa le cose non di fretta, di più, che non si gode il momento purtroppo, ed è molto difficile lavorare su questo aspetto.

cosa siete lenti a fare, consapevoli di essere lenti a fare qualcosa, e se sì cosa, insomma, cosa siete lenti a fare. Silvia mi scrive, beccata subito: sono lentissima a decidere cosa ordinare al ristorante, quando finalmente scelgo il cameriere mi guarda con l'affetto riservato ai casi difficili, mi scrive Silvia. Me lo vedo, che pazienza i camerieri, per chi come te insomma ci mettono tanto a scegliere, però beh, che pazienza, insomma, tornano eccetera, se la cavano, ci vuole pazienza per ben altre cose più importanti, però capisco insomma che chi è lì ad aspettare, soprattutto quelli che quello no, aspetta, ma quell'altro, ma questo qua di cosa è fatto, ma questo è indeciso, no? E quindi tu sei lenta, bello che tu l'abbia ammesso, Silvia, immagino tantissime persone come te, e quindi la missione mi è piaciuta tantissimo, e chi come te sta ammettendo altre cose, cioè non sei l'unica. Anche Roberto mi scrive, per esempio: ciao carissima, in generale mi dice: ci sono cose nella vita che vanno fatte con calma e lentamente, ed altre fatte in fretta e nell'impeto del momento. Tema ampio come l'universo, è vero, assolutamente, caro Roberto. Tema ampio, potremmo metterlo nelle note delle note delle note, di parlare di lentezza e di cosa va fatto con calma e cosa va fatto rapidamente, presi dall'impeto, perché è anche bello quello. Però effettivamente parlavamo in linea generale che fare le cose con calma e godersi il momento con una lentezza degna. Dopo ci sono delle cose che se fatte lentamente sono un po' fastidiose, è un po' questo che vi sto chiedendo al nostro numero WhatsApp.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
5: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
11: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
3: Previsioni del tempo.
4: È arrivato il momento di andare a Locarno Monti, dove per Meteo Suisse e per noi questa mattina c'è Luca Panziera. Ciao Luca!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ciao Luca, buongiorno a te. Allora, noi ci siamo raccontati di un sacco di eventi prima di sentirti, quindi cantine aperte, quindi c'è il Giro d'Italia, insomma ci sono tantissimi eventi all'aperto, quindi più di altri sabati siamo interessati ad ascoltarti, a sapere un po' come evolverà il tempo oggi, domani e poi magari una visione sulla settimana prossima proprio quando arriva il Giro.
5: Sì. Beh, ci troviamo al di sotto di un'alta pressione molto robusta che è arrivata negli ultimi due giorni sopra le Alpi e ha intenzione di rimanerci a lungo. Quindi abbiamo davanti a noi delle giornate soleggiate e calde. Avremo qualche sviluppo di qualche cumulo nel pomeriggio di oggi in montagna, ma niente di che, ecco. Il soleggiamento sarà abbondante e anche nei prossimi giorni a fatica qualche piccolo cumulo in montagna. La settimana anche si aprirà all'insegna di un tempo soleggiato. Fra martedì e mercoledì prossimi questo sviluppo di cumuli potrebbe essere un po' più marcato, ma probabilmente il tempo resterà asciutto oppure qualche isolato rovescio in montagna. Ecco, questo sarà poi da vedere un po' più a corto termine, ma il contesto è proprio di giornate soleggiate e calde.
4: Infatti, quindi anche in arrivo del Giro non ci sono novità, nel senso che, ecco, sai, poi parliamo sempre degli amanti e non amanti del bel tempo, però diciamo quando ci sono degli eventi così importanti all'aperto credo faccia piacere un po' a tutti sapere che non dobbiamo aprire l'ombrello.
5: Sì,
4: perlomeno
5: forse l'aspetto un po' più delicato è quello delle temperature, in quanto proprio martedì prossimo rischia di essere una delle due giornate più calde. Sì, martedì e mercoledì prossimi supereremo i 30 gradi, li toccheremo già nel corso del fine settimana, probabilmente già domani, e inizio settimana prossima supereremo i 30, ci possiamo attendere valori fin verso i 32 gradi, chiaramente nelle ore pomeridiane, mattinate più fresche ma con temperature minime tipicamente estive. Sì, che nelle zone urbane faticheranno a scendere sotto i 19 gradi, altrove 15-16 gradi. E dicevo, temperature elevate anche in montagna.
4: Eh sì,
5: quando al Giro che arriva in quota comunque l'isoterma di 0 gradi sarà sopra i 4000 metri, quindi anche all'arrivo di Carice si può aspettare temperature sopra i 20 gradi. Ecco,
4: non so se per i ciclisti, ecco, esatto, non so, anche se per i ciclisti sarà un bene. E poi comunque immagino, Luca, caldo anomalo, è troppo presto per avere queste temperature, a parte che 32 gradi è presto averle anche a luglio.
5: Esatto,
4: però ecco, siamo in anticipo.
5: Anomalo, sono temperature pienamente estive che in maggio molto raramente sono state raggiunte, anzi probabilmente nei prossimi giorni non solo a livello ticinese ma a livello svizzero batteremo dei record per il mese di maggio, per esempio per quanto riguarda le temperature massime. Sì, oppure anche l'altezza dell'isoterma di 0 gradi. Abbiamo davanti a noi davvero dei valori da
4: record
5: di maggio.
4: Sì,
5: decisamente.
4: Bene Luca, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon sabato e un buon proseguimento soleggiato anche a te.
5: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend.
6: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

Gran traffico, mi state segnalando che da Lugano Nord addirittura direzione sud siete incolonnati, quindi qua mi dà di via Swiss, mi dà ancora dalla galleria di Grancia, invece un bel po' prima. Aggiornatemi allo 079 449 9537 se siete fermi nel traffico.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
9: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: Sono le 10:01. Allora, ricominciamo la nostra mattinata insieme qua davanti al nostro caffè al volo. Ci siete? Siete pronti? Siete carichi? Allora, chi meglio di voi ci può aggiornare sul traffico? Vediamo un po' Renata cosa dice.
2: Ciao Fede. Allora, non so se è già stato comunicato, comunque c'è stato un incidente sulla 2 direzione sud all'altezza di Manno e la colonna arriva fino a Rivera, inizia proprio la colonna che si ferma.
1: È lunga.
2: C'è un'auto di traverso, per cui sarà lunga.
1: Eh sì. Grazie
2: buona
1: mille.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie Renata, buona giornata a te. Grazie per averci aggiornato in diretta sul traffico. Io vediamo se sono arrivate delle notizie in più. Eh sì, la direzione Chiasso tra la Galleria del Dosso di Taverne e la Galleria di Grancia c'è colonna, quindi vi confermo che la coda è lunga, insomma, a causa incidente sarete fermi più o meno dalla Galleria del Dosso di Taverne in direzione sud, quindi verso la Galleria di Grancia. È un po' tutto bloccato, mi spiace, bisogna avere pazienza e la pazienza spero che la possiate avere anche ascoltando Radio 3i e il nostro caffè al volo. Staremo insieme fino a mezzogiorno. Adesso ci ascoltiamo Gianna Nannini con Sei nell'anima e poi proseguiamo con le nostre interviste per scoprire cosa succede nella Svizzera italiana. E Gianna Nannini ci delizia sempre della sua voce particolare, è una voce che divide come tutte le voci belle decise come quella di Gianna. E in questa Sei nell'anima, dai, facciamo ballare il piedino un po' tutti, anche chi dice di non saperla.
3: Vado

0: nella Svizzera italiana non c'è niente da fare, perché oltre a cantine aperte che abbiamo ampiamente presentato anche con un'intervista, questo weekend, quindi oggi domani, torna il torneo internazionale giovanile FC Chiasso, ovvero il trofeo Piccadilly. Ma al telefono ho Giorgio Fogno, che è il presidente del comitato organizzatore, che ci racconta meglio tutto quanto succederà fra oggi e domani. Ciao Giorgio!
1: Sì, ciao, ciao Fede.
0: Ciao, ciao, ciao, buongiorno. Ti sento già in giro. Sei già preso? Sei già preso?
1: No, recuperando i furgoni per trasportare le squadre che ci raggiungeranno tra qualche ora a Chiasso.
0: Che bello. Senti, raccontaci un po'. Dedicato agli under 16, giusto, questo torneo?
1: Sì, è il torneo internazionale di Pentecoste di Chiasso, denominato Trofeo Piccadilly, Under 16, è la 32esima edizione. L'anno scorso è tornato dopo una pausa di circa 10 anni, e devo dire che è stata per noi una gioia, perché era ridare a Chiasso il suo torneo dopo comunque anni difficili, nel senso che sappiamo certo tutti cosa era successo a Chiasso, la ripartenza. Stasera tra l'altro la squadra si gioca una partita importantissima in Valle Maggia, che speriamo possa portare la tanto attesa promozione.
0: Sì.
1: E quindi il torneo giovanile ha dato ulteriore slancio a tutto il movimento.
0: Che bello, bene che si ritorna col botto, come diciamo in gergo. E dove si gioca in particolare, com'è organizzata come sono organizzate le giornate? Raccontaci un po' tutto quello che ha contorno anche del trofeo Piccadilly.
1: Ma il trofeo si svolge tutto qui a Chiasso, allo stadio Riva Quarto, dove abbiamo questa bellissima infrastruttura. Partirà oggi poco dopo mezzogiorno, le squadre giocheranno tra oggi e domani, e sono squadre provenienti evidentemente dal Ticino. Giocherà il nostro Chiasso, giocherà il Team Ticino, ci saranno squadre dalla Svizzera tedesca, di squadre di Super League, pensiamo al Lucerna piuttosto che al Winterthur, e poi ci saranno delle squadre italiane come il Como, il Pisa e lo Spezia. Una cosa interessantissima di questo che comunque è una categoria under 16, e alcuni di questi giovani probabilmente tra qualche anno li vedremo giocare in Serie A.
0: Sì.
1: Fede, basta pensare che l'anno scorso il capitano della squadra giovanile del Como, settimana scorso, ha esordito in prima squadra nella squadra di Fabregas. Quindi,
0: mamma mia, che emozione!
1: Che sono veramente dei giovani talenti,
0: giovani promesse.
1: Come dici, giovani promesse, è qualcosa di veramente molto bello.
0: Di emozionante anche un po' tutto quello che appunto circonda questo trofeo, che è anche il passare sempre dei bei momenti in famiglia, stare all'aria aperta, il tempo è dalla nostra, quindi anche chi è curioso, insomma non è proprio un appassionato, però vuol passare del tempo con la propria famiglia in mezzo ad altre persone, insomma l'appuntamento è a Chiasso, perché poi c'è da mangiare, c'è da bere, e a noi ci piace sempre dirla questa cosa, ma ci sono anche intrattenimenti.
1: Sì, assolutamente, poi noi siamo momò, ci piace anche fare festa.
0: Giusto.
1: E quindi ovviamente insieme al torneo ci sarà la griglia, ci sarà la festa, ci sarà dei momenti divertenti anche per i ragazzi. Cioè l'obiettivo è proprio quello di vivere lo sport appassionatamente, certo, ma anche divertirsi. In questo senso sarà un momento molto molto bello, e invitiamo tutti a raggiungere Chiasso.
0: Esatto, a raggiungere Chiasso senza biglietti di entrata, senza costi di entrata, insomma da partecipare per chi vorrà andare e venire. Ci ricordi gli orari di oggi e domani, Giorgio?
1: Ma partiamo oggi, in verità siamo già partiti, uh-huh, fino a stasera a oltranza, e poi domani mattina dalle 8 in avanti fino alle 6 di sera.
0: Perfetto, quindi due giornate piene, belle, piene di sole, quindi chi no bici e no cantine aperte, sì al calcio, quindi col torneo internazionale giovanile FC Chiasso, ovvero il trofeo Piccadilly. E Giorgio, grazie mille a Giorgio Fogno, presidente tra l'altro del comitato organizzatore, per averci raccontato tutto quanto succede intorno a Chiasso e dintorni. Senti, su www.fcchiasso.com troviamo tutte le informazioni che ci siamo detti, giusto?
1: Trovate tutte le informazioni e vedrete che si può fare un po' di torneo, un po' di cantine aperte, un po' di...
0: Giusto.
1: Fare tutto in questo bellissimo Ticino dove possiamo veramente fare tutto in questo lungo weekend di Pentecoste.
0: Bravo, lo ripetiamo molto volentieri. Grazie mille a Giorgio Fogno, in bocca al lupo e buon weekend.
1: Grazie
0: a te.
1: Anche a te, a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: oggi giornata mondiale delle tartarughe. Abbiamo parlato anche di questo, anzi stavamo parlando anche di questo durante questo nostro caffè al volo, perché appunto è la giornata mondiale delle tartarughe, ma oltre a dire quanto sono belle e carine, tra l'altro grazie per avermi mandato le foto delle vostre tartarughe, le ho condivise, io sono un amante delle tartarughe di terra, ma anche di quelle d'acqua, però mi sarebbe tanto piaciuto averle a casa, ecco, però delle impossibilità tra cane e prato sintetico. Mi avete mandato le vostre foto, grazie mille, ma abbiamo colto l'occasione per parlare quindi di lentezza, no? E io vi ho chiesto di dirmi allo 079 449 9537, se siete consapevoli di essere lenti a fare qualcosa, di essere particolarmente lenti, e se sì, che cosa fate lentamente, no? Magari vi prendono anche in giro per questo. Paola mi scrive: sono stata molto lenta nello scegliere se cambiare lavoro, praticamente ci ho messo 2 anni. Oggi però penso che non era solo lentezza di indecisione, stavo aspettando di sentirmi pronta. E quindi qua Paola ci apri una grossa parentesi sull'essere lenti a fare delle cose perché ci prendiamo il tempo, a essere lenti a fare delle cose perché non riusciamo a farle in maniera veloce, oppure a essere lenti perché richiedono del tempo, no? Quindi ci sono tante sfumature, sfaccettature che questa tematica può prendere. E questa è una di quelle, nel senso che capisco perfettamente, Paola, il tuo messaggio e il tuo punto, e quindi non era lentezza, era semplicemente aspettare il momento opportuno poi per cambiare lavoro, insomma una parte molto importante della vita, quindi ci mancherebbe. E poi mi state scrivendo, cioè, c'è sempre tanto traffico, me lo state scrivendo, sì, c'è moltissimo traffico, me lo chiede anche Ruben, che saluto tanto. Sì, siamo tutti fermi dal Dosso di Taverne direzione sud fino alla Galleria di Grancia, quindi è tutto assolutamente bloccato. Se dovete decidere se mettervi in strada, forse non è il momento opportuno, rifletteteci meglio. Avete tempo, ecco. E 079 449 9537, mandatemi se siete lenti a fare qualcosa e se sì cosa, così ce la raccontiamo e poi ce la condividiamo, magari non ci sentiamo soli in questo mondo che va veloce ad essere lenti.
1: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio, 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
4: Torna Cantine Aperte.
5: Torna Cantine Aperte.
4: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
6: Questa settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros, 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
8: P&T Motorsport.
7: P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
9: Oh, happy day!
10: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Astrotris.
1: Chi siamo noi se non andiamo a dare un'occhiata alle stelle? Dunque, oggi, ultima posizione, ci sono i Sagittario. Cari Sagittario, questa luna in quadratura si fa sentire, soprattutto nell'umore. Vi sentite meno disponibili, più critici e poco inclini a compromessi. Non è una giornata da grandi iniziative, ma piuttosto da gestione e contenimento. In amore evitate di pretendere troppo, oggi rischiate di non essere soddisfatti. 11° posto per i Pesci, 10° per i Gemelli, 9° per i Bilancia, 8° per gli Ariete, 7° per i Leoni, 6° per l'Acquario, 5° per gli Scorpione, 4° i Capricorno. Al 3° posto sul podio ci sono i Cancro oggi. La luna a favore vi rimette in ordine e vi fa recuperare una buona gestione delle cose pratiche. Tornate più lucidi, più concreti e meno reattivi. Riuscite a sistemare anche ciò che avevate lasciato in sospeso. Quando non vi fate trascinare dall'emotività, funzionate meglio. Al 2° posto i Toro. La luna favorevole rimette ordine e vi aiuta a gestire meglio tempo, spazi e piccoli impegni che nei giorni scorsi sembravano complicati. Tornate concreti, ma senza quella rigidità che vi rallenta. Tutto più semplice anche senza sforzi eccessivi. Se mollate il controllo totale, le cose funzionano meglio. Al 1° posto ci sono i Vergine oggi. La luna brilla oggi nel vostro segno e insieme a Venere, Marte e Giove a favore vi rimette pienamente in controllo. Tornate precisi, rapidi e molto efficaci nella gestione delle situazioni pratiche. Vi fate rispettare senza sforzo. Quando siete così, non serve spiegare troppo.

0: Grazie a Rossio, si dice così, per comunicarci che oggi a Mendrisio c'è la gara, c'è il 55esimo trofeo della città di Mendrisio, dove gareggiano i bambini e i ragazzi nati dal 2018. Super carini, sole fantastico, organizzati molto bene. Viva il nuoto! La prossima settimana ci sarà quello di Bellinzona. Condivido anche la foto, cara Rossio, che mi hai mandato, e quindi grazie, insomma, per comunicarmi gli eventi. E poi ci sono anche dei compleanni, perché Arlindo mi scrive: ciao Fede, puoi fare gli auguri a mia figlia Anita? Anahita si dice, che oggi compie 26 anni. Anahita, tantissimi auguri di buon compleanno. Che bell'età. Ma io volevo continuare a chiedervi che cosa fate con lentezza. Ho accumulato i vostri messaggi, dopo li leggo tutti. Che cosa siete consapevoli di fare con lentezza? Siamo partiti dalla giornata mondiale delle tartarughe per chiedervi allo 079 449 9537 che cosa fate con lentezza, cioè se siete consapevoli di fare qualcosa con lentezza, e se sì, cosa. In tutto questo ci dicevamo, no, quanto è apprezzato il fare lentamente delle cose. Poi fra i vostri messaggi c'era anche chi mi diceva: sì, io ho degli amici che ora che decidono cosa ordinare da bere al bar ci mettono 40 minuti, anche un po' meno andrebbe bene.
1: Ripenserai

La potenza della musica, eh? Questa Sere Nere di Tiziano Ferro per me sono ricordi davvero brutti e ogni volta che la sento mi si spezza il cuore e non ci si scolla dai ricordi che ti portano, che si portano con sé le canzoni incredibili. Meno male che poi ci sono altri brani che invece ci ricordano delle cose bellissime, quindi meno male, anzi sono più quelle che ricordano una bella parte della vita, mi auguro anche per voi, però poi quando è il contrario si sente tutta. Beh, nonostante Tiziano grandissimo, bellissima voce, bellissima canzone, solo io l'ho abbinata a un momento particolarmente difficile. Dunque, oggi sono iniziati gli esami di maturità? Veramente? Forza ragazzi, già oggi, il 23 maggio, mi perdo sempre ogni anno, ve lo ricordate voi? Debbie mi sta dicendo, guarda che oggi sono iniziati gli esami di maturità, non so se l'avete già detto, no, quindi grazie per avercelo ricordato tu. Ragazzi, forza, siamo tutti con voi, tutta la famiglia di Radio 3i è con voi, mi raccomando, forza, forza, forza, che siete agli sgoccioli, state finendo. Allora Fede, io ieri sera ho voluto giocare a un nuovo gioco che si chiama Gizmo. Mio figlio di 25 anni mi ha pazientemente spiegato le regole e poi però gli ha detto che era lenta Anna Maria, ti ha detto ti metteva fretta e ti diceva che eri troppo lenta per parlare di lentezza. Vorrei poi vedere loro a 50 anni, mi scrive Anna Maria. E in effetti, caro figlio, a parte che il gioco di società già ti deve piacere, Anna Maria, e quindi già ne abbiamo parlato ampiamente dei giochi di società. E poi calma ragazzi, che ora che si capiscono le regole dovete darci un po' di tempo.

0: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
5: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Questa

fate con lentezza, insomma, cosa siete consapevoli di fare con lentezza. Raffaella mi scrive: ciao Fede, io per scrivere un'email al lavoro, ma anche in privato, o anche un messaggio importante, sono sempre lenta, mi devo sempre prendere tutto il tempo necessario perché devono essere perfetti. Beh, Raffaella, proprio l'altro giorno parlavo con un'amica su quanto è importante scrivere le email con calma, soprattutto non nel momento prese dall'impeto, perché poi escono email scritte proprio nero su bianco, appunto, che restano, e quindi bisogna prendersi il tempo per scrivere sempre delle email, o anche su un fogliato di carta, insomma, per mandare dei messaggi. Bisogna prendersi il tempo, quindi fai bene, diciamo che in questa occasione fai molto bene, insomma, ad andare lenta e con calma, perché bisogna avere tutto il riguardo possibile quando si scrivono parole che restano impresse con l'inchiostro ormai via digitale, insomma, però sono parole che restano, quindi bisogna fare molta attenzione a quando, il momento in cui si scrivono. Renato: in casa sono lento a buttare le cose, ho ancora una scatola con i cavi del telefono che non esistono più. I telefoni non esistono per quei cavi. Renato, sei un accumulatore, insomma, sei uno a cui dispiace buttare, dai, un po' lo capisco, insomma. Ogni tanto un bel decluttering.

Questa è Noemi con Bianca. È arrivato il nostro filosofo preferito. Paolo è il mio filosofo, è quello che trae le conclusioni agli argomenti che solleviamo qua in trasmissione. E Paolo scrive: viviamo tutti di corsa, ma spesso le cose più belle richiedono tempo. Una relazione, un mestiere, una passione, soprattutto una decisione importante. Applausi.

Cominciate a prendere nota, perché il prossimo sabato mattina, il 30 di maggio, quindi dalle 9 a mezzogiorno sul piazzale dell'HAC, c'è un evento molto importante organizzato dall'associazione Triangolo che si intitola Colazione in Piazza. Cominciate a digitarlo, a vedere cosa succede. L'associazione Triangolo e l'HAC Colazione in Piazza, perché dopo aver parlato con gli organizzatori avrete modo di vincere, 5 di voi avranno modo di vincere un biglietto per entrare e naturalmente farvi accompagnare da un amico, da un'amica e dalla vostra famiglia. L'associazione Triangolo è molto importante, fa delle cose molto importanti per noi, per la popolazione, insomma, e quindi ci racconterà meglio la diretta interessata, ma nel frattempo cominciate a prendere nota, perché avrete modo, tramite un piccolo giochino, di vincere un biglietto per entrare alla colazione in piazza, che si tiene la settimana prossima, sabato 30 maggio, dalle 9 alle 12.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
3: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Sono le 11, buon sabato a voi.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
9: Via Swiss ci segnala traffico nei seguenti punti: sulla 2 direzione Chiasso, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda; sulla 2 sempre direzione Chiasso, sempre quindi sud, tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di Grancia; sulla strada cantonale invece Cadenazzo direzione Riazzino, tra Contone e Quartino.

0: Come anticipato, sabato prossimo c'è un evento molto importante, quindi parliamo del 30 maggio dalle 9 a mezzogiorno sul piazzale dell'AC. C'è questa colazione in piazza che è organizzata dall'associazione Triangolo. Siete tutti assolutamente invitati a partecipare per sostenere quest'ottima causa. L'associazione Triangolo infatti supporta pazienti oncologici e i suoi familiari sotto moltissimi punti di vista e lo fa con grande dedizione da molti anni, ma io ho l'onore di avere al telefono la dottoressa Varini, psico-oncologa e fondatrice insieme a suo marito, il dottor Varini, dell'associazione Triangolo. Buongiorno dottoressa.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie per raccontarci meglio, dalla sua viva voce, quando e perché avete deciso insieme a suo marito appunto di fondare l'associazione Triangolo.
1: Ma guardi, nasce tutto da una serie di interviste che io avevo fatto già nel lontano 1986-87 e volevo conoscere un po' i bisogni, i desideri, i problemi dei pazienti. E uno tra questi pazienti mi aveva detto di come mancasse a quel tempo un gruppo di volontari che fosse vicino per dare una mano sia ai pazienti sia ai familiari. Inoltre questo paziente mi ha anche parlato, e questo è molto interessante, mi diceva: guardi, il paziente è al vertice di un triangolo, agli altri due vertici, agli altri due poli ci sono i medici, il personale sanitario, e all'altro polo ci sono i familiari.
0: Da non dimenticare.
1: Ecco. Più c'è, diciamo, un buon equilibrio tra questi tre punti, meglio si vive, meglio la qualità di vita. Forse lui a quel tempo non parlava di qualità di vita come diciamo noi oggi, ma comunque meglio stanno tutte e tre queste tre enti, queste tre persone, quindi il medico, il paziente, il familiare.
0: Ecco perché triangolo. Ecco perché triangolo, quindi.
1: Appunto, poi nell'88 si sono presentate allo studio di mio marito alcune persone che volevano fare un volontariato per i pazienti oncologici, quindi le due cose si sono come riunite. Noi dal nostro lato avevamo questa esigenza dei pazienti e dall'altro questi volontari, queste persone che volevano iniziare un volontariato, e così è iniziato
0: da una storia di ascolto, quindi, che è molto importante, no? Trovo sia proprio toccante.
1: Il come è iniziato tutto. Questo è proprio quello anche che facciamo come volontari.
0: Ecco, esatto. Che cosa offrite ai pazienti nel concreto e alle loro famiglie?
1: Adesso nel frattempo l'associazione è molto cresciuta, ci sono adesso un servizio organizzato di non solo di volontariato, ma anche di cure a domicilio, di psico-oncologia e di servizio sociale.
0: Si è arricchita negli anni.
1: Che si arricchisse, sì, mano a mano che passavano gli anni abbiamo strutturato l'associazione, che ora conta un gruppo per il sottoceneri di una trentina di volontari. Va detto che è diventata poi un'associazione a livello cantonale, sì. Abbiamo una sezione anche a Locarno, sì. La sezione Triangolo Sopraceneri.
0: Quindi un gruppo importante di volontari che organizzano molte attività per i pazienti, ce ne racconta magari alcune.
1: Sì, guardi, quello che viene fatto, svolto dai nostri volontari è molto l'accompagnamento dei pazienti presso il medico, gli studi medici, oppure per fare delle terapie o agli ospedali se hanno bisogno di esami, che però non è solo un servizio, diciamo, ecco, ma c'è questa presenza, certo. Questa presenza e questo, come si diceva, umano. Prima di ascolto, sì, certo. Di ascolto discreto, e poi se c'è bisogno i nostri volontari aspettano i pazienti, li accolgono dopo la visita, li accompagnano a casa, fanno anche dei piccoli aiuti, e ecco, questa è una delle attività. L'altra è anche un servizio di accompagnamento, di presenza a domicilio se sì. C'è bisogno.
0: Certo.
1: Oppure, ecco, negli anni abbiamo anche creato dei pomeriggi ricreativi di incontro per pazienti e familiari. Ad esempio, abbiamo settimanalmente il pomeriggio del burracco, oppure abbiamo il Nordic Walking.
0: Dei momenti per stare insieme, conviviali. Esatto, l'acqua gym, leggevo. Quindi dei momenti conviviali, insomma, ci sta raccontando moltissime cose che ruotano intorno a un paziente, a una persona ammalata e che ha delle necessità, giustamente, e che voi con grande, insomma, supporto gli fornite. Io anticipo che su www.triangolo.ch è molto ben spiegata la vostra associazione. Chi vuole andare a curiosare o anche interesse personale trova moltissime informazioni sul sito, che è ben fatto e completo. E invece sabato prossimo, dottoressa, il 30 di maggio, a partire dalle 9, c'è un bel evento da raccontare. Ce lo racconta lei?
1: Sì, è la terza edizione della colazione in piazza. Le altre due edizioni hanno avuto molto successo. Anche questa idea nasce dai volontari che ci avevano proposto di proporre un qualcosa che fosse un momento di incontro e fosse anche è un'occasione per far conoscere la nostra attività.
0: Certo.
1: Quindi, come detto, hanno avuto molto successo le prime due edizioni e quindi la riproponiamo davanti all'HAC, alla Piazza Luini.
0: Sì.
1: Abbiamo la collaborazione della città di Lugano,
0: sì,
1: che ci dà una mano anche nell'allestimento. Abbiamo i volontari stessi che ci aiutano molto, perché è un grande lavoro.
0: Certo.
1: A preparare durante l'anno tutta questa organizzazione e poi la mattinata stessa.
0: Certo, anche perché è una grande colazione a buffet, insomma, ha un costo di entrata, il biglietto costa 20 franchi per entrare, ben spesi, insomma, il biglietto è a grazia, a favore dell'associazione, e poi c'è un grande buffet a cielo aperto per passare del tempo insieme facendo colazioni insieme, proprio la colazione in piazza a favore dell'associazione Triangolo. E quindi, ecco, questa entrata, che poi l'ho anticipato dopo, dottoressa Verini, dopo che ci saremo salutate, insomma, spiegherò meglio. Si possono vincere 5 biglietti per entrare, restando qui sulle frequenze di Radio 3i, 5 biglietti per entrare gratuiti, ma poi naturalmente portate chi volete, portate le famiglie, ci sono tantissimi intrattenimenti per la famiglia, portate gli amici, insomma, lo scopo finale è conoscere l'associazione, passare una mattina insieme ed avvicinarsi, insomma, all'associazione Triangolo, così importante come ci sta raccontando. È corretto, dottoressa?
1: Sì, sì, quello che, come ha detto lei, ci sarà un bellissimo buffet, ma quello che c'è anche è un intrattenimento, perché si pensa che a una colazione, quindi dalle 9 a mezzogiorno, sono soprattutto magari le famiglie che vengono, e quindi abbiamo pensato a un intrattenimento anche per i bambini. Ci sarà l'angolo, quindi, con una signora che racconta storie o che trucca i bambini, o il mago, un mago marzio che farà i suoi giochi.
0: Ci sarà da divertirsi, e da conoscersi, immagino. Sarà bello anche conoscervi e conoscere chi dal vivo, insomma, partecipa, anche i volontari, anche voi stessi, insomma, quindi sarà una buona occasione anche di conviviale.
1: Sì, e poi abbiamo un intrattenimento anche per gli adulti. Quest'anno partecipa una scuola di ballo, di ballerini, Freedom si chiama, una scuola creata nel 2016, che si esibiranno ad intervalli regolari, faranno delle brevi presentazioni, balleranno, e quindi sarà un po' una novità. Anch'io non li conosco e sono molto curiosa di vederli. E a questo proposito volevo ringraziare l'albergo, l'Hotel International OLAC, vicino proprio all'HAC,
0: sì,
1: che mette a disposizione una sala, perché i ballerini poi si devono cambiare,
0: certo,
1: e verranno con dei vestiti, sì, particolari.
0: Una mattinata di solidarietà, così la possiamo riassumere, e di conoscenze, di avvicinamento a un mondo molto molto importante come quello del supporto ai pazienti oncologici, che ci ha molto ben raccontato. Io quindi, dottoressa, la lascerei, e poi io racconterò di questi biglietti, quindi chi rimane con noi, insomma, avrà la possibilità di vincere delle entrate, ma il senso, e mi corregga se sbaglio, è portare persone, amici, e far avvicinare a questa realtà, e poi, come sta raccontando, ben raccontando, passare una mattina, insomma, conviviale, in allegria, sia per la famiglia che per gli adulti, facendo una colazione ricca e buonissima, almeno mi sembra dalle immagini dell'anno scorso che sia davvero anche molto buona, sembra, perlomeno dalle immagini.
1: Sicuramente, perché i nostri volontari che hanno organizzato tutto, si sono dati un grande affare.
0: Quindi grazie a loro. Bene, sì. Dottoressa Varini, sì, la ringrazio moltissimo, e in un bocca al lupo per il weekend prossimo e alla prossima occasione. Grazie ancora.
1: Arrivederci, Piazza Luini.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Che cosa è offerto da Radio 3? Vengono offerti 5 entrate per questa colazione in piazza di cui la dottoressa Varini ci ha appena ben spiegato, insomma, quindi Associazione Triangolo. Se volete saperne di più sull'Associazione Triangolo, www.triangolo.ch. Tra l'altro stanno arrivando dei messaggi al nostro numero WhatsApp di complimenti verso l'associazione, di situazioni molto toccanti, naturalmente perché si parla di pazienti oncologici che si sono appoggiati all'Associazione Triangolo e hanno dei bellissimi ricordi, quindi lo dico molto volentieri. Questi 5 biglietti, come fate a vincerli? Allora, dovete mandarmi, se volete vincere un biglietto per entrare, del valore di 20 franchi, ve lo dico perché poi se portate qualcuno, insomma, il costo dell'entrata per la colazione in piazza prossimo sabato 30 maggio dalle 9 alle 12 è di 20 franchi e va tutto ovviamente in associazione, insomma, devoluto all'associazione. Come fate a vincere? 079 449 9537, mandatemi l'emoticon che secondo voi meglio rappresenta il prendersi cura degli altri. Io ne sceglierò 5 e mi manderete nome e cognome e io darò il vostro nominativo alla cassa della Piazza Leluini, quindi all'H, e voi entrerete gratuitamente e portando qualcuno, andando da soli naturalmente è lecito, ma se portate qualcuno è meglio, visto che avete capito la buona causa. 079 449 9537, qual è secondo voi l'emoticon che meglio rappresenta il prendersi cura degli altri? Ripeto, poi io ne selezionerò 5, mi manderete nome e cognome e alla cassa del piazzale dell'H Leluini troverete il vostro biglietto, insomma, di entrata, il vostro braccialetto, o meglio il vostro braccialetto, per godervi la colazione in piazza, che tra l'altro ho visto ricco buffet, e per passare una mattinata solidale insieme.
0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi. Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Paoli. Abbiamo trovati rapidissimamente questi 5 vincitori dei biglietti per entrare alla colazione in piazza, che ripeto, per i vincitori vi ho scritto direttamente, ma sarà il prossimo sabato mattina, il 30 di maggio, dalle 9 a mezzogiorno sul piazzale dell'AC. Quindi dalle 9 a mezzogiorno potrete annunciare il vostro nome che mi avete mandato alla cassa, il vostro braccialetto sarà garantito e per tutte le altre persone che entrano, insomma, la partecipazione alla colazione in piazza è di 20 franchi. Quindi tutte le altre informazioni sull'associazione le trovate su www.triangolo.ch. Quindi andiamo avanti nella nostra mattinata insieme, che sta scorrendo rapidissimamente, soprattutto perché abbiamo sentito tante persone, siamo usciti dagli studi tante volte, abbiamo raccontato cose belle, emozionanti, eventi che ci fanno stare insieme, che ci insegnano un po' la convivialità, no? Anche quando magari non abbiamo tanta voglia di fare quella cosa, poi alla fine è sempre una buona occasione per conoscere delle persone, per far conoscere magari, non lo so, i nostri bambini se siamo in famiglia, o conoscere insomma persone noi fra più adulti, il che non fa mai male, no? A volte siamo un po' pigri nello smuoverci a fare determinate cose, a conoscere delle realtà che ancora non conosciamo o che ci fanno paura a volte, e invece è sempre una buona occasione. Quindi non solo la colazione in piazza, ma anche tante altre belle occasioni conviviali che abbiamo sentito stamattina. Sembra

Purtroppo questo sabato mattina 23 maggio c'è traffico sulle strade della Svizzera italiana, cosa che noi non siamo tanti abituati, eh? Il sabato mattina non c'è tanta confusione, mentre oggi purtroppo sì. Allora vi riassumo, Mendrisio direzione Stabio, a Stabio c'è colonna, il traffico è fortemente congestionato e danno ritardi fino a 15 minuti, quindi Mendrisio direzione Stabio. Proprio raggiungendo Stabio.

sulla 2 direzione Chiasso, tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 20 minuti. E ancora sulla 2 direzione Chiasso, tra la galleria del Monte Ceneri addirittura e quello di Grancia, c'è colonna, quindi c'è proprio tanto traffico, ecco, da Lugano, dalla galleria del Monte Ceneri, insomma, fino poi al tunnel di Grancia c'è proprio confusione causa incidente, ce l'avete detto anche voi ascoltatori, e quindi il traffico prosegue. Invece a Cadenazzo, sul direzione Riazzino, tra Contone e Quartino, il traffico è fortemente rallentato. 079 449 9537, se avete ulteriori informazioni in merito al traffico, noi siamo qua per questo. Francesco Gabani con Summer Funk, andiamo avanti anche con tanta bella musica che vi tiene compagnia.

Salutando Francesco Gabbani e vedendo arrivare Jack Johnson con Upside Down. Anche questa è una canzone che invece per me ha dei ricordi bellissimi. Quindi passiamo dai ricordi brutti di Sere Nere di Tiziano Ferro a ricordi meravigliosi di una gioventù passata ormai, di vecchi innamoramenti e di vecchi fidanzamenti. Però una bellissima colonna sonora della mia gioventù, di quando ero giovane.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
4: PNT Motorsport.
3: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
7: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Skoda.
11: Prezzi da gol! Da Conforama fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio, 5500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
12: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
13: Solo?
12: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
13: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
14: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
15: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: E sulla musica di Bob Marley vi dico, vi comunico che siamo arrivati agli sgoccioli. Come vola il tempo quando ci si diverte, mancano pochi minuti a mezzogiorno, quindi sono gli ultimi interventi. E quindi mi piaceva chiudere il cerchio della lentezza. Abbiamo parlato della giornata internazionale delle tartarughe, da lì abbiamo colto la palla al balzo per parlare delle cose che facciamo lentamente. E Maretta mi scrive: ciao Fede, io sono lenta quando non ho termini da rispettare, mentre sotto pressione paradossalmente rendo di più. Ti capisco bene, io sono un po' quella che meno ne ha meno ne farebbe, no? Come che si dice, meno ne fai meno ne faresti, ecco. Però non divento lenta, semplicemente quando ho poco da fare non c'ho voglia di fare niente, quando invece sono sotto pressione e ne faccio 100 di cose alla volta. Però capisco, ecco, la lentezza quando non si hanno dei termini. Però bene, perché vuol dire, Maretta, che quando non hai dei termini riesci a fare le cose lentamente, perché era un po' questa anche la conclusione di tutto, no? Riusciamo a fare le cose lentamente, apprezziamo i momenti, no? Io sono molto invidiosa di chi riesce a farlo, invidiosa positivamente. E, ed ecco, Michela poi mi scriveva: sono lento a rispondere ai messaggi, ma velocissimo a leggere e a pensare e rispondo dopo. Quel dopo lì non arriverà mai, mi scrive Michela. Molto lento a rispondere ai messaggi, molto rapido a dire sì, aspetta che dopo gli rispondo. capisco, ne abbiamo proprio parlato settimana scorsa dei messaggi lasciati lì, che a volte ci sono dei significati, se lasciate lì dei messaggi, a volte.
1: Dimmi perché

0: Michael Casanova è un fan di questa canzone come me, come la mia amica Thais, che mi sta scrivendo quanto è bella questa Alfa con il suo filo rosso, bellissima, molto romantica, molto bella. Dunque, io colgo l'occasione per salutarvi. È vero che inizio sempre col dunque, stanno dicendo qui, tu inizi sempre dunque, perché devo fare un riassunto. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, è stato un vero piacere. Poi insomma, la vostra partecipazione fa il nostro caffè al volo, lo rende unico com'è, quindi grazie davvero. Io settimana prossima dalle 8 a mezzogiorno sarò all'AIL Arena con il furgone di Radio 3i e con Danny, quindi ci potrete insomma venire a salutare dal vivo, vincere tanti bei gadget di Radio 3i, passare del tempo insieme e andare a vedere l'AIL Arena che finalmente verrà inaugurata e aperta al pubblico. Quindi l'appuntamento non è qui in studio per settimana prossima, ma è direttamente all'AIL Arena insieme a Michael. Oggi pomeriggio non sarete soli, c'è la Lolly, quindi dalle 14 alle 18 in sua compagnia. Cosa di meglio che la compagnia della mia Lolly e della vostra Lolly? E quindi un abbraccio, a sabato prossimo AIL Arena ore 8 per incontrarci, venite numerosi, ciao.
1: Sognavo per noi una vita come tanti.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
8: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
9: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Cominciamo, non potevamo che iniziare così, con un focus sul traffico, perché questo weekend di Pentecoste sta creando intensi disagi sulle strade della Svizzera italiana. Al San Gottardo sono stati raggiunti 21 km verso sud con oltre 3 ore d'attesa. Complicato il transito anche sulla 13 e un gran caos anche sulla A2 in Ticino. Daniele De Mattè di Via Suisse.
12: Per quanto riguarda il Ticino, il portale nord del Gottardo è intasatissimo. Al momento abbiamo 21 km con oltre 3 ore e mezza di coda. Non segnaliamo più, non consigliamo più la deviazione sulla 13, anche perché nei grigioni siamo lì, ci sono oltre 2 ore su diversi tratti, sempre in direzione del Ticino. Era nelle nostre previsioni, perché comunque negli ultimi anni, durante il weekend della Pentecoste, siamo sempre stati sui 20 km abbondanti. Non dovrebbe essere il weekend del record, però comunque siamo lì, ecco. Per quanto riguarda il Ticino, ovviamente quando il portale nord del San Gottardo abbiamo situazioni del genere, la cosa si protrae poi lungo tutta la 2. Al momento abbiamo code da Rivera alla Galleria del San Salvatore circa, quindi Lugano Sud, poi un leggero tratto libero grazie ai dosaggi delle gallerie, poi riprende da Mendrisio fino alla Dogana di Chiasso, quindi chi si vuole mettere in auto in Ticino deve mettere in preventivo comunque almeno un'oretta abbondante, anche solo per il tratto del Sottoceneri fino alla Dogana.
11: Sì, ecco, poi se non sbaglio c'è stato qualche piccolo problema legato a qualche tamponamento sulla 2. È chiaro che eventi di questo tipo non possono che saturare ulteriormente la situazione in un caso di infrastruttura già congestionata.
12: Esattamente, questo è uno dei pericoli che ci sono in queste situazioni. Basta un niente, un leggero tamponamento per aumentare in maniera esponenziale i disagi e i ritardi su tratti già estremamente congestionati.
11: E chiaramente noi aggiorneremo nel dettaglio la pagina del traffico alla fine di questo notiziario. Adesso però l'attualità internazionale, perché sono almeno 90 i morti causati da un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione, pensate, nella miniera si trovavano 247 operai, la maggior parte fortunatamente è stata portata in superficie. L'esercito israeliano comunica di aver colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah nell'area della Valle della Bekaa. Secondo fonti libanesi, almeno 5 persone sono morte nei raid, 4 vittime nel distretto di Tiro, con danni anche all'ospedale Hiram. Una quinta vittima è stata registrata a Rafid. La stessa fonte parla anche di morti e feriti causati da un altro attacco sempre nel Libano meridionale, senza però precisarne il numero. E intanto continuano ad arrivare segnali contrastanti sul fronte iraniano. Da un lato, nelle ultime ore si sono moltiplicate le indiscrezioni su una possibile accelerazione dei negoziati fra Teheran e Washington. Secondo Al-Arabiya, un accordo sarebbe infatti oggi più vicino. Però dall'altro lato la CBS ha annunciato che l'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence avrebbero infatti cancellato i loro piani per il fine settimana, proprio nella possibilità che vengano decisi attacchi. Chiudiamo parlando di SpaceX. SpaceX che ha testato con successo la nuova versione gigante di Starship, il razzo più potente mai costruito. Il volo è partito dal Texas e si è concluso nell'Oceano Indiano dopo circa un'ora con il rilascio di satelliti Starlink simulati. Nonostante alcuni problemi motori, Elon Musk ha definito comunque il test epico. Si tratta, ricordiamo, del 12° volo di prova del programma, sostenuto anche dalla NASA per le future missioni lunari Artemis. L'obiettivo è riportare chiaramente gli astronauti sulla Luna entro il 2028, mentre SpaceX guarda già a Marte.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
13: L'infotraffico.
11: È un bollettino di guerra quello che riguarda il traffico in questo momento. Cerco di riassumervelo sulla 2. Cominciamo sulla 2. Tra Quinto e Airolo c'è traffico bloccato per circa 2 km, ritardi fino a 20 minuti. Poi sulla A24 all'altezza di Stabio, siamo sempre sulla 2, c'è colonna, traffico congestionato, ritardi fino a 15 minuti. Poi sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda, 4 km di coda, ritardi fino a 20 minuti. Ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi tra la galleria del Monte Cenere e il tunnel di Grancia, anche qua colonna, ritardi fino a 15 minuti. Infine c'è traffico anche tra Contone e Quartino, appunto via Suis indica unicamente traffico congestionato.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
13: Previsioni del tempo.
11: Le buone notizie però arrivano dal cielo, perché oggi sarà un pomeriggio particolarmente soleggiato e a basse quote la temperatura massima arriverà a 29 gradi.
13: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
9: Ovviamente Honda, lo so persino io.
10: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
12: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
13: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
14: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
15: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza. Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
13: A spasso nel tempo.
12: Con i più grandi successi di tutti i tempi

0: Questa, questa è Radio 3. Amagriticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Skoda. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
7: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
9: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i ti porta a spasso

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
2: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: Sono le 14, buon pomeriggio.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Tensione in California, dove 40.000 persone sono state evacuate nella contea di Orange a sud-est di Los Angeles per il rischio di un'esplosione chimica. A preoccupare un enorme serbatoio industriale che ha iniziato a perdere metil metacrilato, una sostanza altamente infiammabile. Secondo le autorità il rischio è duplice: una fuoriuscita massiccia di sostanze tossiche oppure l'esplosione del serbatoio con possibili reazioni a catena sugli impianti vicini. Malgrado ciò, diverse migliaia di persone si sarebbero rifiutate di lasciare le proprie abitazioni. Durante la notte i vigili del fuoco hanno continuato a raffreddare il serbatoio con getti d'acqua nel tentativo di evitare il peggio. Le mafie nel mondo continuano a uccidere quanto una guerra. Il dato shock contenuto nel primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Secondo Giovanni Gallo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, dal 2000 a oggi le mafie avrebbero causato in media 95.000 omicidi ogni anno, un numero che, sottolinea l'ONU, smentisce l'idea che la criminalità organizzata sia diventata meno violenta negli ultimi decenni. Veniamo infine in Svizzera, perché si avvicina la giornata elettorale XXL di Zurigo. Il 14 giugno cittadini e cittadine saranno infatti chiamati a votare su ben 20 oggetti fra temi federali, cantonali e comunali. Nelle cassette delle lettere è appena arrivata una busta elettorale, pensate, spessa quasi 2 cm. Fra i dossier più importanti c'è soprattutto un credito record da 2,2 miliardi di franchi per ampliare la rete di teleriscaldamento cittadino entro il 2040. Intanto non mancano però le polemiche. Secondo alcuni politici, concentrare così tanti temi nello stesso giorno rischia di creare un vero e proprio sovraccarico democratico per elettori e partiti.
6: L'infotraffico.
7: Oggi giornata di traffico sulle strade. Allora partiamo aggiornando il dato, insomma, di riferimento, che è quello legato al traffico in direzione sud dal portale nord, quindi del Gottardo. In questo momento, secondo il TCS, ci sono circa 18 km di coda con attese più o meno di 3 ore. Per quanto riguarda invece il nostro cantone, sulla A2 fra Quinto e Airolo, via Suis segnala traffico congestionato per 3 km, ritardi fino a 30 minuti. Poi sempre sulla A2 fra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna e traffico congestionato. Ad Airolo è chiuso raccordo autostradale in entrata. E poi chiudiamo con la A2 tra Rivera e la galleria di Grancia, anche qui c'è colonna con ritardi fino a 15 minuti.
6: Il sabato pomeriggio su Radio 3 c'è.
5: Buon pomeriggio, c'è anche il tempo di dire A, B. Ciao Romano Bianchi, lo rivedremo più tardi. Buon pomeriggio a voi, dicevo, sono le 14:03 di questo sabato 23 maggio. Todo bien, come state? Vi state crogiolando al sole da qualche parte? Io vi vedo e vi immagino lungo il fiume. Poi vedo anche qualcuno in Val Verzasca. Vi immagino in qualche lido, sul vostro asciugamanino, con su magari Radio 3i, l'asciugamano di Radio 3i, ve lo ricordate? Comunque buon pomeriggio a voi, Lolli al vostro servizio radiofonicamente fino alle 18, quindi condivideremo questo pomeriggio e tra poco, verso le 2:30, già vi porterò fuori dallo studio. Con chi? Dove, come, cosa, lo scoprirete strada facendo. Intanto spero che stiate trascorrendo dei bei momenti in questo sabato.

fate, mi raccomando. Dai, che bel pomeriggio! Tra l'altro stavo guardando questo splendido cappellino double fuss. Come si può definire? È quello da pescatore, no? Sì, è questo da pescatore. Bellissimo, da una parte rosa, grazie a Banca Stato, dall'altra parte è del colore di Radio 3i, arancione. Bellissimo, avrete modo di riceverlo in questi giorni per ovviamente partire e vivere la vostra estate che sta per iniziare al meglio, griffati Radio 3i. Allora, un buon pomeriggio a tutti, giustamente dice la Susy, fa caldo, ma fa caldino, un bel lungo weekend a tutti, Susy da Culdre, ciao la Susy. Immagino che Culdre sia come Melide, giusto? Stessa cosa. Ciao Lupo, buon pomeriggio, anch'io lavoro, un abbraccio Lupone. Sì, ma Lupo, il mio lavoro è un po' più felice del tuo, giusto? Da quello che vi ricordo, ovviamente. E poi Aurora ci scrive da Bissone, ecco qua, che sembra subito di essere in vacanza. Ci sono dei luoghi, dei point of view da noi che se ti soffermi a guardare dici, ma sono in Ticino o sono in vacanza? Sono a casa? Sono in vacanza. Bissone è uno di questi, quindi se anche voi vi trovate in un luogo che profuma di vacanza, fatemi sapere, cioè mandatemi la vostra foto. 079 449 9537. Luca, ciao Luca, ma ci sei anche tu oggi? Dice, io sono il più vicino, ciao Lolli. Luca è in fondo al corridoio, poi vengo a salutarti. Allora, ciao Luca. Per quanto mi riguarda, niente, vi ho già detto, vi ho già anticipato che verso le 2:30 vi porterò fuori dallo studio di Melide e vi do un indizio. Andiamo nel sopraccenere.

Grazie Katy Perry, che tra l'altro, se non ricordo male, parliamo di 12 anni fa ormai questa canzone, se non di più. Per girare il video di questo brano, Katy Perry si travestiva e si imbucava nei compleanni dei bambini, e dopo un po' sbucava fuori e faceva appunto sorpresa e filmavano le reazioni dei bimbi. Ovviamente con consenso dei genitori. Voi pensate, organizzate il compleanno a vostro figlio, arriva ad esempio la mascotte travestita da principessa eccetera, a un certo punto si toglie la maschera ed è Katy Perry, forse ad alcuni non dice nulla, a me farebbe molto piacere ma molto molto molto piacere. Un abbraccio, un buongiorno a Dani e Max che ci salutano dai Monti di Porta. Adesso condivido con voi in tele la vostra foto, vorrei essere lì, vorrei fare così, schioccare le dita e raggiungervi, bere un caffè, sdraiarmi in quel bellissimo prato e leggere un libro. Che bello!

Ma voi pensate, immaginate l'emozione a leggere questo messaggio di Petra che scrive: Camille de Cavallos Menorca ascoltando Radio 3 è bellissimo. E allora ci vuole la colonna sonora giusta. Buone vacanze!

0: questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Oh, happy day!
11: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
12: Ciao Carlo, già in giro?
13: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
12: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
13: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna.

0: fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: So che la nostra Fede Volo in questi ultimi due sabati e Valerio Ventura settimana scorsa vi hanno già inoltrati a questo super evento ormai storico che accarezza il Canton Ticino. Si parla di questi due weekend di scoperta e degustazione, cantine aperte. Io ho l'onore e il piacere di ospitare David De Lea con noi su Radio 3i. Pronto, buongiorno, buon pomeriggio anzi.
1: Buongiorno, ciao Lolli, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, cantine aperte oggi e domani nel bellinzonese locarnese. Noi siamo venuti a bussare a casa vostra, David, quindi le cantine De Lea, Vini De Lea. Come state? Innanzitutto, come sta andando questa prima giornata di cantine aperte?

0: Tecnici, per me è
1: esattamente
0: che... Ma mi spieghi velocemente barricato cosa significa?
1: Praticamente è quando si prende un vino e si fa fermentare, o dopo la fermentazione si mette in botte, lo si fa riposare in botte.
0: Le botti che ci sono dietro di voi nella foto del sito, giusto? Nella copertina, quelle botti bellissime, bellissime, David. Quindi dicevamo, scusami, ti ho interrotto nel viaggio della vostra meravigliosa famiglia, dove siamo arrivati?
1: Eravamo arrivati appunto alla vinificazione in stile bordolese, quindi sì. Però per esaltare il territorio del Ticino, era uno dei pionieri della barrique qui nel nostro cantone, e da lì passo dopo passo ci siamo ingranditi e ora produciamo svariati tipi di Merlot, spumanti facciamo vini bianchi ovviamente, rosati, rossi, grappe e anche aceti balsamici.
0: David, possiamo sapere, ma solo tra di noi, qual è il tuo prodotto preferito? Si può dire?
1: È difficile. Ce ne ho comunque un qualcuno. Sicuramente mi piacciono tanto le nostre bollicine, non ne ho una preferita, ma le bevo volentieri. Poi una delle, diciamo, dei fiori all'occhiello è la novità che si chiama Blank Angel, e è un merlot bianco di bacca bianca.
0: Ma parliamo...
1: Quindi vuol dire che l'uva è bianca,
0: sì.
1: Noi conosciamo di più, tutti in
0: sì.
1: generale conoscono di più il merlot bianco vinificato da uve nere, invece questo è un unicum ed è
0: una merlot chicca,
1: bianco
0: insomma.
1: Di uva bianca.
0: Davide, esatto. Raccontaci la giornata di oggi appunto nel contesto di Cantine Aperte, cosa proponete?
1: Allora, sicuramente in primis le visite guidate, abbiamo delle visite programmate ogni due ore circa, che le facciamo nelle tre lingue nazionali, e poi a seguire abbiamo un ricco aperitivo nella barricaia sotto, davanti al camino, con un po' di affettati e salumetti cinesi e non, e poi un paio di vini in degustazione sotto. Poi si può salire, si può pranzare, abbiamo del risotto, polenta con spezzatino e un paio di altre le cornie, o le cornie come si dice, scusa.
0: Basta magari... che vadano in pancia, non ti preoccupare.
1: Esatto. E poi a seguire c'è ancora la degustazione totale di tutti i nostri prodotti.
0: E per concludere, Davide, diamo le vostre coordinate, dove siete fisicamente e dove possiamo trovarvi anche online.
1: Allora, noi ci troviamo a Losone, nella zona industriale Zandone, e online ci trovate sotto delea.ch.
0: Ecco, non abbiamo più scuse adesso, arriviamo in massa, ci aspetti?
1: Dai, ti aspetto, arrivi.
0: Grazie,
1: dai,
0: arrivo, poi ti arrangi però. Grazie, Davide Delea, grazie,
1: siamo
0: a te.
1: Qua, siamo pronti. Ciao,
0: a tutta la grazie. Tua famiglia, buone cantine aperte e ci sentiamo molto presto. Mi raccomando, mangia qualcosa adesso, va bene?
1: Sì, sì, ho già mangiato.
0: Perfetto, dai, buon pomeriggio, Davide, grazie ancora.
1: Ciao. Grazie, ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Questo.

Posso salutare Jonas? Jonas mi richiede una canzone in svizzero tedesco che non abbiamo. Conosco, caro Jonas, conosco benissimo, ma non abbiamo quella canzone, anche perché Radio 3 non trasmette proprio quel genere, però conosco. Saluta tuo nonno, tra l'altro, visto che ci scrivi che sei con tuo nonno. Saluto anche chi si pone una domanda, Robby, apre questa riflessione oggi pomeriggio e dice: ma può essere che sta partendo mezzo mondo e io sono a lavorare bloccato in autostrada in direzione sud? Questo perché già prima Romano Bianchi ci ha ricordato di un po' di colonna da Lugano Nord all'area di riposo della piazzola di Sosta Muzzano, si chiama così. Corsia di destra bloccata e questo ovviamente non può che rallentare chi è diretto verso sud. Ci vuole pazienza, dopotutto questa mattina c'erano 20 km di coda, al portale nord del San Gottardo in direzione sud, quindi ci vuole un po' di pazienza. Se siete in colonna, vorrei fare questo piccolo test di coppia magari. Dopo quante ore uno dice: te l'avevo detto che dovevamo partire ieri. Siete già arrivati a quel punto della discussione? Voi che siete in colonna? Il bello delle code qual è? È che trasformano qualsiasi utilitaria in un monolocale temporaneo. E poi un altro argomento delle ore trascorse comunque in macchina è l'aria condizionata. C'è chi la vuole diretta a pelle proprio, c'è chi la vuole sparata in alto, c'è chi non la vuole del tutto e preferisce fare l'effetto sauna perché sennò gli viene la cervicale. Mentre dico queste cose mi sto visualizzando le persone che le dicono, ovviamente. Poi c'è chi vuole l'aria solo ai piedi e c'è chi vuole la potenza massima dell'aria condizionata per tutto il pomeriggio. Così sono situazioni veramente difficili, arrivi più che stremato e penso che la prima cosa di cui tu abbia bisogno è una doccia, un tuffo in mare. Tra l'altro non sarà ancora un po' freddina l'acqua di mare in questo momento, ma chi lo sa. Comunque buon viaggio a voi che siete in procinto di partire. Sì, il cantone è diviso tra chi è già partito, chi sta partendo e invece chi è rimasto. Noi siamo qua per tutti, sia per chi è partito che per chi è rimasto. E con noi c'è anche Nelly Furtado.

Felice di poter condividere i vostri eventi dalla prossima ora in avanti, quindi se avete flyer di qualche appuntamento di questo weekend, beh, inoltrateli al nostro numero di WhatsApp. Tra poco viabilità e meteo.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là.
5: Tra. Tram.
4: Trap.
5: Trapez.
4: Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Un minuto dopo le tre.
0: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
7: L'infotraffico.
6: Ecco quanto ci racconta Via Swiss in direzione nord tra Quinto e Airolo. Traffico congestionato, bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. In direzione Chiasso invece, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, al momento il traffico risulta congestionato. Ricordiamo inoltre che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E infine, in autostrada in direzione sud, tra Rivera e la Galleria di Grancia, si è formata colonna, traffico congestionato con attese fino a 15 minuti.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
7: Previsioni del tempo.
6: Le previsioni fino a questa sera in tutto il paese: soleggiato e caldo, sull'altopiano tendenza a bis. Previsioni per domani, quindi domenica 24 maggio, in tutta la Svizzera un'altra giornata soleggiata. Nel pomeriggio di domani sviluppo di qualche cumulo sui rilievi sull'altopiano, bis moderata. Temperatura minima al sud sarà sui 16 gradi, al nord 13, la massima in tutto il paese girerà attorno ai 30 gradi.

Vi capita di addocchiare è un po' strano utilizzato per parlare di una canzone, però di addocchiare una canzone e di continuare ad ascoltarla all'infinito perché vi fa emozionare. Questa canzone qua è solitamente la mette la nostra Patty alla sera, è veramente una grande dichiarazione di amore agli idealisti, diciamo, alle persone che continuano comunque a credere nei sentimenti anche dopo aver vissuto delusioni e ferite. Ed è un pezzo veramente pazzesco, vorrei condividerlo con voi in questo pomeriggio sperando che possa lasciarvi in quei tre minuti una piccola emozione, non so, una pelle d'oca, un qualcosa nella pancia. Proviamo, mi dite cosa vi suscita questa canzone. La voce è quella della meravigliosa Elisa con Ozark Henry, ce l'ascoltiamo.

recuperando i vostri messaggini. Allora, un po' di eventi sono arrivati. Saluto chi mi scrive dal Sopraceneri, ciao Lizzi, e dice: sono qui a Magadino all'aeroporto per l'evento di Teleton Vola per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Manda molte persone che la ricerca ne ha bisogno. Guarda Lizzi, facciamo vedere anche la foto che mi hai mandato, grazie tra l'altro per aver scritto, e mi raccomando, passate anche voi a dare uno supporto, anche un abbraccio a questo evento molto molto importante. Poi altri eventi, altre foto che sono arrivate, le sto cercando, ma il nostro eccolo qua, abbiamo scoperto dove sono state salvate. Allora, dicevamo, un altro evento segnalato per questa sera, lo apriamo subito, quindi sabato 23 maggio dalle 21, entrata libera, Rock Blues Band Limited Edition al Bar Castello. Ecco, anche questo è un altro evento che vi attende. Non è tutto, perché mi segnalate anche Anima Animale, Circo Iride, alle 17 al Cinema Teatro di Chiasso, quindi seconda rappresentazione, perché una è già stata fatta, è già in corso in questo momento. Quindi abbiamo condiviso con voi questi appuntamenti per oggi, ripetiamo, noi apriamo le linee anche per la vostra agenda, quindi se volete segnalarci il vostro evento, fatelo pure.

cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Inspira ed espira, inspira ed espira. Saluto Katia, poverina. Anche lei ferma, dice, in colonna, altezza tra Riviera e Lugano Nord, in direzione sud. Sì, diciamo che è sempre più lungo quel tratto di attesa. Pazienza, c'è anche il cantiere che ovviamente rallenta tutta la situazione. È così, basta, dobbiamo pensare alle cose belle, sfruttare questo tempo in cui l'universo ci fa fermare. Mettiamola così, che è più romantica, no? Non è il traffico, non è il cantiere, non è l'auto in avaria, no. È l'universo che ci sta chiedendo un pochino di rallentare.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

Ringrazio il mio collega Luca che da in fondo al corridoio mi ha proposto una bellissima merenda di sorbetto alla frutta, come se avessi accettato, grazie mille. Sorbetto alla frutta, quindi la merenda in quel di Melide. Volevo sapere un po' dalle vostre parti, perché vedo che ormai siamo entrati in modalità pasti estivi, quindi vedevo oggi foto varie di insalatone. Io ho preso un coso, un apparecchio simpaticissimo che mi permette, e voi direte brava, complimenti, che mi permette di trasformare, ma tipo spiralizzatore, una cosa del genere. Tu metti la zucchina ed esce a spirale fine fine, puoi fare gli spaghettini di zucchine ad esempio, o le carote, le barbabietole, cioè inserisci dentro le verdure e lui te le trasforma. Ci siamo capiti? Oggi l'italiano non è il mio forte, non lo è mai, diciamo che è un po' un optional, dovrei ancora capire qual è la mia lingua madre. Vabbè, comunque ho fatto quella roba là e vi assicuro che poi aggiungi qualche pomodorino, un po' di feta sbriciolata, olio, aceto, quello che vi piace, il sale, c'è chi invece preferisce l'aromat, eccetera. Ma sapete che è un piattone pazzesco ed è veramente divertente consumarlo perché piace anche ai bimbi, quindi verdure che si trasformano in spaghettini, è anche divertente mangiarle, no? Consumarle. Devo dire che ho fatto un acquisto veramente molto utile, finalmente, finalmente. Sono le 3:30 in punto, è ora della merenda, dice qualcuno. Qualcun altro l'ha già fatta. Bene, bene. Noi ci mettiamo la colonna sonora, voi tutto il resto, ovviamente.

devo dire qualcosa perché non trovo la cartella dei jingle di Radio 3i e quindi devo dire qualcosa sull'intro di Ligabue, ma in realtà ho perso anch'io le parole. Sapete cosa? Lasciamo spazio alle sue. È meglio.

0: Grande Beyoncé che con quest'album ha veramente toccato dei picchi importanti, non solo negli Stati Uniti, ma un po' in tutto il pianeta. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
5: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Non si può dire il titolo di questa canzone, assolutamente non è radiofonico, ma è radiofonica questo studio che è stato effettuato sulle abitudini del rifare o non rifare il letto alla mattina, calcolando anche il poco tempo a disposizione. Comunque, sei pigro alla mattina? La scienza spiega perché non rifare subito il letto fa bene alla salute. Avete capito bene? Durante la notte il letto accumula, a causa diciamo del nostro calore corporeo, accumula un po' di umidità. Se si rifà subito il letto, questa umidità resta intrappolata tra lenzuola e coperte, creando quindi un ambiente ideale per gli acari. Lasciando invece il letto sfatto all'aria, alla luce, aiuta ovviamente ad asciugare il materasso, ad asciugare le lenzuola, rendendo più difficile la sopravvivenza degli acari. L'articolo sottolinea però che questo non sostituisce ovviamente una buona igiene della camera. È importante aerare la stanza, lavare spesso le lenzuole e mantenere pulito l'ambiente. Il beneficio riguarda soprattutto chi soffre di allergie o sensibilità agli acari. Quindi, se non rifate il letto la mattina, va bene così. Lasciatelo all'aria fresca, alla luce, che tutto si sistema. Anzi, fateci sapere, rifate il letto la mattina o siete un pochino resti? Quante volte al mese cambiate le lenzuola? Qua apriamo un altro argomentone. Mancano più o meno 10 minuti alle 16, meno ancora l'appuntamento con Ticino News e per noi Romano Bianchi.

0: talk about.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Manca un minuto alle 16.
1: Ticino News.
9: Buon pomeriggio da Romano Bianchi. Sono rientrati oggi in Svizzera i membri elvetici della Global Sumud Flotilla. 7 attivisti sono atterrati a Ginevra, dove hanno denunciato presunte violenze subite durante la detenzione e criticato duramente la posizione della Confederazione. Secondo gli organizzatori, gli attivisti sarebbero stati vittime di abusi fisici e psicologici dopo l'intercettazione delle imbarcazioni da parte di Israele. Nel mirino anche il Dipartimento federale degli affari esteri, accusato di essersi limitato a richiamare la responsabilità individuale dei partecipanti senza offrire un sostegno concreto per gli attivisti. Adesso previsto un monitoraggio medico e psicologico. Intanto la Francia ha vietato l'ingresso sul proprio territorio al ministro israeliano Ben Gvir. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri francese, che su X ha motivato la decisione parlando di comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei appartenenti alla Global Sumud Flotilla. Parigi ha chiesto sanzioni per Ben Gvir all'Unione Europea, prendendo comunque le distanze dalla missione generale della flottiglia. Andiamo in Ucraina, perché Kiev ha rivendicato un nuovo attacco in profondità nel territorio russo. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le sue forze, quindi le forze di Kiev, hanno colpito uno stabilimento chimico militare nella regione di Perm, a circa 1700 km dal confine ucraino. Secondo Zelensky, l'impianto rifornirebbe numerose industrie della difesa russa, fra cui fabbriche legate alla produzione di droni, missili ed esplosivi. Il presidente ucraino ha sostenuto che l'attività dello stabilimento sia stata interrotta. Si tratta del secondo, ricordiamo, attacco a lungo raggio rivendicato dall'Ucraina nel giro di pochi giorni. Intanto cresce la preoccupazione sanitaria in Africa orientale. L'Uganda ha confermato 3 nuovi casi di Ebola, portando il totale a 5 dall'inizio dell'epidemia nel paese. Le autorità sanitarie locali hanno già sospeso i collegamenti pubblici con la vicina Repubblica Democratica del Congo, dove, secondo l'OMS, il rischio per la salute pubblica è considerato molto elevato. Il primo focolaio, ricordiamo, era stato individuato il 15 di maggio dopo 2 casi confermati, uno dei quali mortale.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
9: Segnalazioni del traffico. In Ticino via Swiss indica rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Invece in direzione sud, ma al portale nord della galleria del San Gottardo, quindi in Cantonuri, sono segnalate code di 15 km con conseguenti ritardi di 2 ore e 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

Sono le 4 e 6 minuti, bentornati dopo l'informazione, informazione che poi alle 18 vedrete con Ticino News in televisione, quindi tele e radio, come sempre siamo un super connubio. Sabato 23 maggio, saluto lo zio Pino, ciao zio Pino, dove stai andando? Tra l'altro il nostro super ascoltatore zio Pino, raccontaci un po' il tuo pomeriggio, se vuoi il tuo pomeriggio ovviamente. Come state? Non ve l'ho ancora chiesto, come state trascorrendo questo sabato caldissimo? Ci sono 26-27 gradi di media un po' in tutto il cantone, poi sicuramente c'è il luogo più caliente e quello meno caliente. Ma vi siete mai svegliati una mattina e vi siete chiesti ma perché gli animali hanno le strisce o le macchie? Io lo so, io l'ho scoperto perché ho letto un piccolo articolo che parla di un matematico degli anni 50. Lui si chiama Alan Turing. Turing Club. No, praticamente cosa dice? Lui è un matematico, aveva capito che i disegni sul manto degli animali si formano grazie a sostanze chimiche che mentre l'animale cresce nell'uovo o nella pancia della mamma si muovono nella pelle creando motivi come strisce, macchie, onde. Oggi, questo negli anni 50, poi oggi gli scienziati hanno scoperto che aveva quasi ragione, perché alcuni geni controllano i colori del pelo o della pelle e creano diversi disegni degli animali, come le strisce della zebra o le macchie del leopardo. Questi motivi non sono solo belli, servono anche per nascondersi comunque, le macchie e le strisce, per non farsi vedere dai predatori, per riconoscersi tra di loro. Infatti grazie alle macchie o alle strisce capiscono di avere a che fare con lo stesso genere animale, o anche per difendersi, ecco. Quindi dopo questa scoperta, che potreste utilizzare per rompere il ghiaccio, metti che vai a bere, mangiare un gelato oggi pomeriggio e trovi l'amore della tua vita, come puoi rompere il ghiaccio? Beh, con questa notizia, perché gli animali hanno il pelo con le macchie oppure con le strisce. Prego,

La canzone preferita dal mio amico Matteo Tumatis, che probabilmente in questo momento sta lavorando nel suo orto, quindi non può ascoltare la radio, come invece fa lo zio Pino, che si rilassa un po' all'aria fresca, cioè fresca, fresca più o meno, anche perché mi hanno scritto da Faido, non da Biesca, da Faido, e mi dicono: guarda che temperatura c'è all'ombra a Faido, e ho zoomato questo termometro da esterno, dice 27 gradi a Faido all'ombra. Bene, quindi siamo messi così. Anche da queste parti, stavo vedendo Melide, in realtà dice 27, è aumentato in questo momento, giuro, in questo momento è scattato di un grado. Chissà come mai verso le 16/17 la temperatura aumenta sempre di un grado e poi verso le 18 inizia a scendere. Mi sono sempre chiesta questa cosa, che è rimasta per ora senza risposta. Vabbè, lasciamo spazio alle parole di Zucchero, Senza una donna, siamo negli anni 80.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Torna Cantine Aperte.
3: Torna Cantine Aperte.
2: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

dolcezza questa canzone potrebbe essere la colonna sonora di qualsiasi cena romantica di questa sera, con la bella voce di Sam Smith e Mary J. Blige. Sono le 16:26 minuti, torniamo all'estate di qualche anno fa, un'estate anche quella abbastanza caliente era, anche musicalmente parlando, con Elton John e Dua Lipa.

Via Swiss ci segnala nuovamente ormai da un paio di ore questa colonna tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, colonna con attese fino a 15 minuti. È così questo pomeriggio, lo sappiamo ormai. Dobbiamo fare questa famosa seggiovia che collega il chiasso, il Mendrisiotto col Luganese, sarebbe comodissima. Sapete cos'è la cronostasi? Cioè, vi è mai capitata quella sensazione che guardando l'orologio la lancetta si fermi per un attimo proprio quando guardi? In realtà non è l'orologio che si ferma in quel momento, ma è il cervello che ti sta ingannando, tanto per cambiare. Quando sposti lo sguardo verso un nuovo oggetto, appunto come un orologio, il cervello ha bisogno di un istante per aggiornare ciò che stai vedendo. Per non farti percepire un buco nel tempo, riempie quel piccolo intervallo facendoti sembrare che la prima immagine, quindi la lancetta che stai guardando, duri un po' di più. È incredibile. Ed è lo stesso motivo per cui anche altri cambi rapidi di sguardo possono sembrare leggermente allungati nel tempo. In breve, il tempo non si ferma, cioè va sempre avanti. È il cervello che lo ricostruisce in modo un po' imperfetto, potremmo dirla così. Non ci avete mai fatto caso? Beh, questo è uno di quegli argomenti che questa sera potreste usare per rompere il ghiaccio. Solo quello, si rompe il ghiaccio con queste cose.

0: colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, che tra l'altro ha un cameo, la si vede, interagisce con Mary Streep. Non sono molto amiche, però è una scena abbastanza carina. Questa era Runway, appunto, citando il nome della rivista. Sono le 16:40, spazio alla pubblicità.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Questa è Radio 3i.

Una donna per amico, prima anche Zucchero che parlava delle donne, o Zucchero che dir si voglia, a dipendenza insomma dell'accento che si dà. Tra poco parliamo invece del siete nati prima o siete nati dopo, siete primogeniti o secondogeniti, magari figli unici e quindi non fate parte di questo studio che è stato effettuato sui fratelli negli Stati Uniti. Vi dico Stati Uniti perché è sicuramente un elemento che cambia un pochino alcune situazioni. Ne parliamo tra poco.

Saluto Ale dal golf di Locarno, un abbraccio, dice lui, a tutte le fanciulle sorridenti. Grazie Ale, le salutiamo, salutiamo, buona passeggiata. Allora, dicevamo, secondo questo studio fatto negli Stati Uniti, quindi cambia un pochino la situazione, praticamente si dice, se avete i fratelli, se siete primogeniti, partiamo da capo, avete più rischio di avere delle allergie tra i fratelli, quindi se siete i primi in famiglia potete sviluppare più allergie e affini. Se invece siete secondogeniti, sentite bene cosa emerge da questo studio americano, i secondogeniti sono più associati a rischio maggiore di abuso di sostanze, disturbi gastrointestinali e emicrania, cioè passiamo dalle allergie dei primogeniti a tutto questo pacchetto di roba dei secondogeniti. Poi ci dicono, è uno studio molto ampio e non è ancora completamente confermato, però io so che nella vostra testa adesso state cercando di ricordare se vostro fratello o vostra sorella ha problemi gastrointestinali, o se ha emicrania, o se ha allergie. Quindi dateci conferma se anche nella Svizzera italiana questo studio potrebbe prendere piede e avere insomma un po' di conferme. Una canzone bellissima.

0: tra un'ora esatta la linea passa al telegiornale, a Ticino News, alle 17.59. Allora, andiamo sulle strade tra pochissimo. Volevo salutare chi mi scrive questo messaggio, Rosy, molto simpatica, dice: cara Lolly, ciao, penso che tutti questi studi fanno un po' sorridere. Mia sorella maggiore non ha niente di tutto ciò, come pure gli altri fratelli. Io sono la quinta, che cosa dovrei avere? Hai ragione, Rosy, hai perfettamente ragione. Infatti ogni tanto ci ridiamo sopra questi articoli. Ci permettono di chiacchierare di qualcosa in questi pomeriggi caglienti. Tra poco, dicevo, appuntamento con il segnale orario innanzitutto, la viabilità e uno sguardo anche alle previsioni del tempo.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
6: No, troppo moscia, più convinta.
5: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
0: Sono 2 minuti dopo le 5.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
7: L'infotraffico.
0: In Ticino si segnalano tuttora rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A2 sempre in direzione sud, ma tra Altdorf e Göschenen sono segnalati 15 km di coda con conseguenti ritardi di 2 ore e 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e per chiudere parliamo anche di passi alpini. Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, la novena al momento è ancora in chiusura invernale. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
7: Previsioni del tempo.
0: Previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato e caldo, sull'altopiano tendenza a bis. Previsioni per domani, quindi domenica 24 maggio. Sarà una giornata soleggiata in tutta la Svizzera, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. La temperatura minima al sud sarà sui 16 gradi, al nord 13. La massima in tutto il paese toccherà i 30 gradi.

Il giro passa veloce, non perdertelo. Parliamo del Giro d'Italia, della tappa Bellinzona-Carino, e di Radio 3 Teleticino. Insomma, ci saremo e speriamo di incontrarvi per potervi regalare i nostri gadget. Ad esempio, lunedì dalle 14 alle 17 il van gigante di Radio 3 sarà a Bellinzona davanti a Banca Stato con Michael, Danny e Luchino. Andate a salutarli ovviamente e andate a recuperare questo che è il nostro gadget estivo. Come dicevamo già negli scorsi giorni, è bellissimo perché è double face, da una parte rosa e dall'altra è arancione, ed è il cappellino che vi accompagnerà per tutta l'estate. Non è tutto, il 26 maggio, quindi martedì, Amici in affitto con Margherita e Maxi sarà in diretta da Cari, quindi dalle 7 alle 10 si sta a Cari, dalle 10 alle 15 ci ritorniamo in diretta dallo studio, quindi qua da Melide, e poi Michael, attenzione, il nostro Michael sarà impegnato nel giro E, quindi Biasca Cari in bici, se ce la farà a parlare ci regalerà dei collegamenti ovviamente. Dalle 15 alle 18 tandem Michael e Danny, sempre che Michael riuscirà, se riuscirà ad arrivare a Cari in bicicletta, più Giorgio Doninelli saranno in diretta da Cari proprio per l'arrivo del giro, quindi ci aspettano dei giorni veramente impegnativi ma bellissimi, e speriamo di potervi incontrare anche fisicamente. Quindi ricordatevi, da lunedì e martedì ci saranno queste uscite di Radio 3i, il van a vostra disposizione, ma soprattutto la possibilità di poter ritirare i gadget della radio per l'estate. When

Allora, ci scrivono da parte di Via Swiss che questa è la chiusura della galleria del Gottardo, chiusa in entrambe le direzioni a causa di veicolo in avaria, quindi mi sono chiuso il microfono, ma sappiate che al momento la galleria è chiusa in entrambe le direzioni. Sono le 5, quasi un quarto di questo pomeriggio e secondo me ci sono canzoni che sono proprio una ventata di aria fresca e di energia positiva, come una salviettina rinfrescante, no? O l'acqua termale, quella da spruzzare, avete in mente? È lei, Whitney Houston!

0: Questa.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

Pensa a un vocione come quello di Rag & Bone Man che ti sveglia alla mattina. Allora, se ti sveglia gridando, no, no buono. Può essere anche l'inizio abbastanza traumatico di giornata. Ma se dovesse svegliarti con quel vocione sussurrandoti, io mi immagino come Riccardo Pellegrini, ecco, che ha la voce bella baritonale, com'è quando ti sveglia la mattina? Ma me lo immagino, provo solo a immaginarmelo. Allora, 079-449-9537 per i vostri messaggi in quest'ultima mezz'oretta che trascorreremo assieme. Vi ricordo che è stata chiusa la galleria del San Gottardo a causa di un veicolo in avaria. Infatti si è formato un chilometro di colonna anche tra Quinto e Airolo. Insomma, è una giornata calda non solo per le temperature, ma anche sulle nostre strade. Tra l'altro, a proposito di caldo, vi ricordo che prima abbiamo ricevuto la temperatura in quel di Faido, come qua, le mia fresche 26-27 gradi anche da quelle parti. Ora un brano che lascia sempre una bellissima sensazione positiva, i Verve, ve li ricordate? Bittersweet Symphony.

0: Salutiamo Luca che dice bello il cappellino di Radio 3i, per un pelato come me sarebbe perfetto. E niente, allora ti consiglio, caro Luca, il 25 maggio, lunedì, tra le 14 e le 17, di passare a Bellinzona davanti a Banca Stato a salutare Luca, Danny e Michael, che saranno appunto anche lì a, con il nostro van, che potrete vedere se non l'avete ancora visto, ma anche a regalare ovviamente i cappellini. Allora saluto Simo, che mi ha mandato prima, l'ho vista purtroppo mezz'oretta dopo, questa foto da Gordola dove la sua automobile segna per il momento 32 gradi. Io spero, Simo, che sia così, perché l'hai lasciata tutto il pomeriggio al sole, giusto? E quindi si è accumulato un po' di caldo. A proposito di 32 gradi, Luca dice c'è stato un bel cambiamento, godiamoci questo fine settimana perché martedì sono previsti 32 gradi. Ah, il Simo dice no, non l'ho lasciata al sole, è proprio la temperatura che percepisce la macchina, adesso è scesa di un grado, siamo a 31, meno male Simo, comunque grazie per questa radiocronaca delle temperature, è sempre bello sapere che siamo alla fine tutti sulla stessa barca, no?
1: Che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare una

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
3: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza. Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Amag Ticino presenta.
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto.
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: sono emozionata. Infatti ho rapito velocemente il nostro Alessandro Cocca.
1: Ma se mi vedi ogni mattina.
0: Ma ho capito, ma non sei così. Cioè non è la giacca,
1: non
0: elegante,
1: la giacca, non...
0: Guarda come sei fashion.
1: No, per me è già notte quest'ora. Perché abituato alla mattina, alle 6 di sera, sono altre 6.
0: Tra poco leggi il telegiornale.
1: Tra poco telegiornale, Ticino News sera. C'è stato un cambio in corsa perché il buon Romano Bianchi è andato a Lugano alla manifestazione Pro Palla. E quindi sono rimasto col cerino in mano.
0: Beh, bello però.
1: Sì,
0: no?
1: Da tanto che non lo facevo.
0: Ma vero? Sì, beh, sì, facendo sempre l'alba.
1: Con gli orari della mattina, però, come dice amore sia, puoi cancellarlo, ma non puoi dimenticarlo.
0: Che bello, ma tu sei un anchorman, lo sai?
1: Nel senso che vado a fondo.
0: No, sei un anchorman, come quelli veri che leggono il telegiornale.
1: Mi carichi forse di più aspettative. Va bene.
0: No, ho sbagliato.
1: No, va bene.
0: Io sono orgogliosa. Posso dire per te, tanto fiera per quello che
1: te
0: sei.
1: Te lo ricorderai anche martedì alle 9 quando arriverai qua di essere così orgogliosa.
0: E sarai la prima faccia che vedrò quando entro in radio.
1: Lo scopriremo.
0: Lo scopriremo. Alessandro Cocca.
1: Sì, fino, non cambia il nome, non c'è
0: resta
1: un nome d'arte.
0: No, sto dicendo Ale, però vestito così non posso dire Ale. Cioè, sei Alessandro Cocca.
1: Chiamami okay. Luigi.
0: No, ci vuole il nome e cognome per esteso, ci vuole rispetto per l'anchorman.
1: Va bene.
0: Allora, buon telegiornale.
1: Grazie.
0: Io
1: vado perché sennò non iniziamo.
0: Ma ti devono. Ah, dimmi una cosa, ma ti mettono un microfonino.
1: Il microfono adesso, sì, sì.
0: Con la scatoletta.
1: Una volta mettevo anche la cipria.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì,
0: infatti sei un po' lucidino adesso, eh?
1: Non no, ma una volta.
0: Non l'hai messa?
1: No,
0: infatti te la metto se vuoi.
1: No.
0: Hai la fronte un po' emozionata.
1: Va bene così. No, è caldo, inizia ad essere veramente caldo.
0: Comprendo. E invece hai anche la pulce?
1: Sì.
0: Nell'orecchio?
1: Sì.
0: Quindi dalla regia ti si può parlare?
1: Sì.
0: No, bellissimo.
1: Sì, no,
0: cosa mi,
1: farlo,
0: cosa mi hai
1: ricordo...
0: detto? Cosa mi hai detto?
1: Ciao, Ne.
0: Ciao, buon telegiornale.

vi saluto, mi sposto anch'io di là nella regia televisiva, che è sempre un gran bel vedere. Vi auguro un meraviglioso fine settimana lungo. Ci risentiamo martedì mattina dalle 10. Non scordatevi lunedì dalle 14 invece il nostro van davanti a Banca Stato, Così vi regaliamo tutti i gadget estivi. Mando un bacio gigante alla Flami. Ciao Flami, ovunque tu sia diretta, che possa essere yes. Un bacione.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
7: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: Ticino News, sera.
12: Il silenzio non è più un'opzione, questa è la parola d'ordine del corteo Pro Palla che ha portato in piazza a Lugano circa 300 persone nel giorno del rientro in patria degli attivisti elvetici della Global Sumud Flotilla. Tra poco ci collegheremo in diretta. 21 chilometri al portale nord del San Gottardo, 3 ore e mezzo d'attesa, colonne anche al San Bernardino. L'esodo di Pentecoste si fa sentire, da lunedì previsto il controesodo, ma dai toni molto più tenui e spalmati sull'intera settimana. Come affrontare le tensioni geopolitiche che ormai sono all'ordine del giorno? Lo si è scoperto oggi a Lugano, dove uno dei pochi battaglioni dell'esercito svizzero di lingua italiana ha aperto le porte al pubblico. Meteo stasera e stanotte prevalentemente sereno, domani in prevalenza soleggiato con a basse quote, temperatura massima sui 30 gradi. Sabato 23 maggio, buonasera, ben ritrovati con l'informazione sempre in diretta. Lo avete sentito, andiamo subito a Lugano, dove pochi minuti fa è terminata la manifestazione Pro Palla per le vie del centro cittadino, una manifestazione che si è tenuta nel giorno in cui sono rientrati in patria gli attivisti elvetici della Global Sumud Flotilla. E allora ci colleghiamo con Lugano, dove ritroviamo Romano Bianchi. Romano, buonasera a te.
13: Buonasera Alessandro, sì, una manifestazione, un corteo iniziato alle 15.30, abbastanza nutrito, circa 300-400 le persone che hanno aderito a questo corteo Propal, come l'hai definito, che è partito da Piazza Indipendenza, quindi di fianco a Palazzo dei Congressi, e poi si è snodato per le vie del centro, ha toccato ad esempio il Lungolago dove ci troviamo in questo momento, che a causa di questo corteo è stato temporaneamente chiuso, poi è passato attraverso la Pensilina ed è finito, si è concluso in Piazza Cioccaro. Una manifestazione, dicevamo, non autorizzata, ma svoltasi senza alcun tipo di problema, insomma alcun tipo di tensione, che è stata voluta proprio per condannare citiamo la guerra imperialista degli Stati Uniti e di Israele nell'area medio orientale. Una manifestazione che però forse oggi acquisisce, come hai ricordato, una salienza particolare proprio perché sono tornati in patria i 7 attivisti in giornata che hanno aderito alla Global Sumud Flottilla, i 7 attivisti svizzeri. Sono atterrati a Ginevra e da Ginevra hanno potuto lanciare le proprie condanne nei confronti, da una parte sì, del governo israeliano, criticato per addirittura aver esercitato violenze fisiche e psicologiche nei loro confronti, ma anche nei confronti della Confederazione, tacciata di immobilismo. Nel mirino in particolare c'è stato il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, criticato per essersi limitato, leggo, a richiamare le responsabilità individuali dei partecipanti senza però offrire alcun sostegno concreto. Qui, come dicevamo, la manifestazione, lo vedete, nel frattempo si è conclusa, è stata una manifestazione, lo ribadiamo, pacifica, c'è stato solo qualche piccolo disagio al traffico, ma come vedete in questo momento il traffico è tornato assolutamente alla normalità. Alessandro, a voi.
12: Grazie Romano Bianchi. Rimaniamo in tema, perché? Perché la Francia ha vietato l'ingresso sul proprio territorio al ministro israeliano Ben Gvir, ad annunciarlo il ministro, in questo caso degli esteri del paese, che su X ha motivato la decisione parlando di comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei appartenenti alla Global Sumud Flottilla. Parigi ha chiesto sanzioni per Ben Gvir, prendendo comunque le distanze dalla missione della flottiglia. E di tensioni geopolitiche costanti e soprattutto in continuo evolversi si è parlato, diciamo così, oggi a Lugano, a Palazzo dei Congressi, dove si è presentato il Battaglione di Salvataggio 3, uno dei pochi corpi dell'esercito svizzero di lingua italiana. Quali sono i suoi compiti? Lo abbiamo chiesto al comandante Stefan Ross.
14: È un battaglione che è specializzato in impieghi dove ci sono grandi piazze sinistrate, quindi case crollate a causa di un terremoto o appunto di un colpo d'artiglieria nemico, ma anche grandi incendi, soprattutto industriali. Nell'esercito ci sono 2 battaglioni completamente in lingua italiana, un terzo che nel frattempo è diventato mezzo di lingua italiana. Però sì, i militi di lingua italiana, tanti vengono incorporati in questi 2 battaglioni e questi 2 battaglioni sono al 100% di lingua italiana, quindi Ticino e Grigione italiano.
12: Ma come è cambiato il lavoro dell'esercito negli ultimi anni, caratterizzati da sempre più conflitti internazionali? Ancora Stefan Rose.
14: Per le truppe di salvataggio, se penso a 20-30 anni fa, il focus era veramente sul supporto delle autorità civili, quindi l'impiego a favore delle organizzazioni a luci blu, sopportarli quando loro arrivano al limite delle capacità. Invece adesso, negli ultimi anni, naturalmente il focus di tutto l'esercito si è spostato sulla difesa, l'esercito difende e anche noi come truppe di salvataggio dobbiamo comunque iniziare a pensare a un impiego in un contesto della difesa dove c'è una minaccia e non più semplicemente il supporto alle autorità civili. Non salviamo civili in primis, ma salviamo altri militi che magari sono rimasti intrappolati in dei coperti e noi dobbiamo andare a salvar loro e naturalmente dobbiamo essere anche in grado a fare questo lavoro autoproteggendoci, quindi in un contesto dove qualcuno potrebbe voler colpire noi. Se pensiamo all'Ucraina, la parte avversa sa che i soccorsi arrivano e spesso è una vigliaccheria, ma attaccano un paio di ore dopo sapendo che ci sarà sul posto il soccorso. Quindi dobbiamo iniziare a allenarci anche a essere in grado di adempiere la nostra missione in questo contesto.
12: Lo avete sentito dunque dalle parole del comandante Stefan Rossa, che ha citato il conflitto in Ucraina. Romano Bianchi prima parlava di quello in corso invece in Medio Oriente. È cambiato dunque il lavoro, perlomeno la prospettiva dell'esercito svizzero. Oggi abbiamo avuto la possibilità di parlare con uno dei pochi battaglioni di lingua italiana. È arrivato invece il fine settimana di Pentecoste. Come ogni anno, le strade del nostro cantone subiscono ripercussioni a partire dalle ormai tradizionali anche queste colonne al San Gottardo. I picchi oggi hanno raggiunto i 21 chilometri attorno all'ora di pranzo. Ci riassume la giornata il servizio curato da Samuele Quadri.
15: Io sono d'accordo che vengano e che si diano da fare anche di più per attirare ancora più gente. Lo turismo ci serve, abbiamo delle bellezze talmente, posti bellissimi, sfruttiamole, no?
16: Con queste parole questa signora accoglie la marea di turisti prevista per l'esodo di Pentecoste. In giornata il picco ha toccato 21 km al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, con attese fino a 3 ore e mezza. Colonne anche sulla A13 del San Bernardino, tant'è che Via Suisse in giornata non l'ha più segnalata come alternativa percorribile. Una situazione in linea con le previsioni, come ci segnala Daniele De Mattè di Via Suisse.
17: Era nelle nostre previsioni, perché comunque negli ultimi anni, durante il weekend della Pentecoste, siamo sempre stati sui 20 km abbondanti. Non dovrebbe essere il weekend del record, però comunque siamo lì, ecco.
16: Un esodo quasi esclusivamente solo di passaggio che ha ripercussioni anche sulle strade del nostro cantone.
17: Per quanto riguarda Ticino, ovviamente quando il portale nord del San Gottardo abbiamo situazioni del genere, la cosa si protrae poi lungo tutta la 2. Chi si vuole mettere in auto in Ticino deve mettere in preventivo comunque almeno un'oretta abbondante, anche solo per il tratto del Sottoceneri fino alla Dogana.
16: Una situazione accentuata anche dal periodo coinciso con l'inizio delle vacanze in alcuni Länder tedeschi. A Coldrerio, infatti, molte le auto targate Germania.
18: Siamo qua all'area di sosta di Coldrerio, dove molti tedeschi e svizzero-tedeschi si sono presi una pausa dopo le lunghe code al Gottardo e al San Bernardino. Andiamo a sentire come hanno vissuto loro questa attesa in colonna.
19: Siamo partiti dalla Germania alle 3 del mattino e ora sono più di 7 ore che stiamo in viaggio. Siamo passati dal San Bernardino, la situazione era ragionevole, ma abbiamo trovato colonna poco più in là.
20: Siamo dalle 4 questa mattina, siamo adesso qua.
18: Avete trovato traffico al Gottardo?
20: Sì, lì, quelle zone lì, c'era un traffico, era una cosa incredibile. Piano piano ci abbiamo impiegato ore e ore a uscire.
19: C'erano molte auto in coda, al Gottardo siamo stati soltanto mezz'ora, ma in totale nell'arco del viaggio abbiamo fatto 3 ore di coda. Oggi il traffico era incredibile, siamo stati incoronati 2 ore e mezza al Gottardo e abbiamo perso un'altra ora in autostrada in Ticino.
16: Traffico all'andata, traffico al rientro. Il controesodo previsto da lunedì sarà però più lieve.
17: Il controesodo, stando alle nostre previsioni, dovrebbe iniziare già dal lunedì di Pentecoste, ma con code che prevediamo non dovrebbero andare sulla doppia cifra. L'anno scorso sono state 6 il lunedì di Pentecoste e dovrebbero spalmarsi poi sulla settimana.
16: Via Suisse segnala inoltre che alternative non ce ne sono. Se ci si vuole spostare è consigliato preferire il trasporto pubblico.
12: Tanta gente sulle strade, insomma, ma Pentecoste non fa solo rima con code, in questo caso al San Gottardo, ma anche con una 2 giorni di calcio che si sta vivendo in queste ore in quella di Mendrisio, con il centro sportivo Adorna che si è vestito a festa per ospitare quella che ormai è una tradizione, la Pentecoste Cup, un torneo di calcio giovanile che riunisce decine di squadre dalla Svizzera e dall'Italia, come ci conferma il responsabile del settore giovanile dell'FC Mendrisio, Simone Bordogna.
21: 2 giorni full immersion, siamo partiti stamattina con gli under 10, under 11 e 2019, finiamo domani con i due under 13, under 12, under 9 e tutte le scuole a calcio, e quindi è bello impegnativo, però è emozionante, i bambini ti danno sempre dei bei risultati.
12: Squadre non solo dalla Svizzera.
21: Sì, già l'anno scorso abbiamo provato questo format di portare squadre dall'Italia, di alzare un po' il livello del torneo, e quest'anno è arrivato il Cagliari, l'anno scorso c'erano Monza, Torino, oltre a Varese, alle squadre vicine di Cantello e alle nostre, nostrane, Chiasso, Lugano, Bellinzona, Generoso e tutte le altre. Ecco.
12: Dicevamo 1 a 2 giorni con un unico obiettivo, il divertimento dei ragazzi.
21: Sì, il divertimento, poi ovviamente nelle categorie un po' più alte il risultato inizia a contare, quindi soprattutto per i ragazzi. Li abbiamo dei premi anche individuali, però nei piccolini abbiamo deciso di non mettere classifica, di lasciarli divertire, di pensare solo al gioco.
12: E il tempo è dalla vostra?
21: Sì, forse anche di più, perché fa caldissimo e il sole è forte, però ne vale la pena, ecco, siamo stati fortunati.
12: Questo dunque il quadro che si è dipinto in questo sabato 23 maggio in Ticino. Spazio ora dunque a quelli che sono gli appuntamenti delle prossime ore, ma anche e soprattutto di domani, dove su Teleticino torna puntuale alle 19 la domenica del Corriere, con al timone il vice direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, che ospiterà prima il presidente del PLR ticinese Alessandro Speziali e poi il co-presidente, in questo caso, del Partito Socialista Fabrizio Sirica. Sentiamone allora un assaggio.
0: Lei, mi permetto di dire, che è un po' il presidente dalle parole sofisticate, insomma, chi le rimprovera di rivolgersi agli elettori un po' da chef stellato, uso questo termine, mentre i ticinesi chiedono polenta e brasato, come replica?
1: Replico che, diciamo, nella mia cucina mentale si mangia sia polenta e brasato, sia ogni tanto mi piace qualche chicca innovativa. So che ogni tanto mi esprimo con troppe metafore o che mi esce la parola un po' strana, però fa un po' parte di me e mi esce naturale. Cerco ogni tanto di tradurre con più semplicità i pensieri. So che è una critica che mi si fa spesso, vedrò di migliorare, magari già stasera potrei farlo, perché mi rendo conto ogni tanto delle uscite un po' criptiche, però ecco, è una delle cose che si può continuare a imparare a fare.
0: Io penso un po' alla vostra casa comune, con stanze separate dove ognuno vive la sua intimità e la sua tranquillità, e con una cucina comune, con un tinello comune dove ci si confronta, dove si vive assieme, dove si cucina assieme e dove alla fine bisogna poi decidere chi comanda, o sbaglio?
22: Allora, penso che è una bella metafora, io la vedo anche come una cooperativa d'abitazione. Allora, battute a parte, chi comanda? Sicuramente noi sappiamo e rivendichiamo di essere il partito di maggioranza della sinistra, abbiamo il 14%, gli altri hanno meno della metà, quindi questo è un dato, è un elemento. Ma questo ci impone anche la responsabilità di essere in qualche modo generosi, accoglienti e inclusivi. Quindi con questo equilibrio, consapevoli di se stessi, ma anche accoglienti, generosi e inclusivi, si può fare tutto.
12: Questo dunque è l'appuntamento di domani con la domenica del Corriere a partire dalle 19. Dopo di noi invece, come sempre, una nuova puntata di Storie di Carta. Ospite di Laura Zucchetti sarà Giovanni Pellegri. A seguire invece una nuova puntata di Radar Weekend. È veramente tutto, grazie dell'attenzione, buona serata.
23: L'informazione continua su ticinonews.ch. Storie di Carta è presentato da Alesi, Associazione Libraie ed Editori della Svizzera Italiana. Questa è Radio 3. Telesuona.
24: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
25: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
26: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
27: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Skoda.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Signore e signori, benvenuti e bentrovati. Questo è il sabato sera di Radio 3i, che noi chiamiamo uno di oggi, uno di ieri. E sostanzialmente è questo appuntamento che abbiamo creato per voi, magari nostalgici degli anni 80, degli anni 90. In ogni caso andremo a riscoprire tutti quelli che hanno fatto la storia della nostra radio, intendo di canzoni ovviamente. E poi al contempo avremo anche le novità, quindi le canzoni di oggi in questo caso, rappresentando appieno quello che è il nostro slogan. Quindi uno di oggi e uno di ieri, fino a alle 20 con voi, in vostra compagnia. Chiaramente qualsiasi cosa voi stiate facendo, noi ci mettiamo la musica. Partiamo con Joe Smooth Inc, si chiama Promised Land. Dall'87 parte il nostro viaggio di questa sera.
6: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

Volevo essere un duro, Lucio Corsi su Radio 3, il sabato sera di Uno di Oggi, Uno di Ieri. Lucio Corsi che ha inciso questa canzone del 2025, negli ultimi mesi non si sente più parlare di lui, secondo me perché ha in serbo qualcosa per noi, qualche disco che ha bisogno di creatività, per cui non c'è bisogno di essere così presente sulle scene come magari fanno altri artisti e collezionano dischi dopo dischi. Lui ne vuole fare uno di qualità e secondo me arriverà a breve. Intanto con noi dall'84 c'è Lucio Dalla, questo è Washington.

0: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
1: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili

0: Il disco è quello degli NSYNC insieme a Justin Timberlake, formazione che gli ha insegnato un po' a fare musica, nel senso che lui era già bravo, però gli ha permesso di arrivare al grande pubblico. Justin Timberlake, che comunque negli ultimi anni ha fatto veramente tante collaborazioni, è riuscito ad arrivare nell'Olimpo di quelli bravi. Effettivamente era Better Place su Radio 3 dalla colonna sonora di Trolls, quindi qualcuno non era arrivato a fare questo collegamento, lo ha aiutato io semplicemente ricordando magari il film che avete visto con i vostri bimbi. Una canzone di Vinicio Capossela ora dal 94, questa è Che cos'è l'amor?
1: Che

0: Amagricino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
4: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

profumo è quello degli anni 90. Se ve lo stavate chiedendo, sì, sono proprio i Black Box, quelle di Ride on Time, uno dei tre dischi famosi della formazione, appena ritrovata su Radio 3 nel sabato sera, che continua ora anche con la novità di Taylor Swift. Si chiama Elizabeth Taylor.

Julie e Coez, in questo caso possiamo dire che ha tradito Holly? No, ma è giusto così, è giusto che comunque i Portenti facciano tante canzoni anche con altre persone, giustamente per sfogare quello che è la loro creatività. Era quelli come me, Radio 3. Come state passando il vostro sabato sera? Beh, se avete voglia potete raccontarmelo al nostro numero di WhatsApp, mentre io penso già al prossimo disco, anzi il prossimo disco è già partito, è quello dei Culture Club, si chiama The War Song, era l'84.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene. Fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: testa questo disco c'è Madame insieme a Marrakesh, uno dei featuring del nuovo album di Madame che merita davvero un ascolto. Se non l'avete ancora fatto, il mio consiglio è quello di godervelo, di prendervi un'oretta e di ascoltarvi tutte le tracce, poi con relativi testi, spiegazioni, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo muoverci perché abbiamo anche Alex Britti da farvi ascoltare. Questa è Baciami e Portami a Ballare.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto.

atmosfera nostalgica ma allo stesso tempo tanto stile Alexander O'Neill, All True Men, uno di oggi, uno di ieri, appunto l'appuntamento di sabato con me, Luca Ventura. Tra poco ci salutiamo, subito ci sia.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
0: AIL Arena. L'attesa è finita.

0: Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
4: Il classico che emoziona.

non potevo chiedere di meglio per la chiusura. Bill Bounty, Living It Up, 1982. Vi ringrazio, vi saluto però così, con una canzone di ieri, lasciandovi con un'alternanza di canzoni di oggi e di ieri, quello che dà proprio il nome al programma che avete ascoltato, che domani torna con la conduzione di Danny. Per quanto mi riguarda è tutto. Da Luca, ciao, buon sabato sera.

0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego, non

0: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i. This ain't gonna be easy.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: domenica.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.